passata. Non mi lasciate solo, mi sapete. Ma ci ho fatto spassare, mi ho dispendiato.

0: Mamma mia.
1: Why not?
0: Come in. Mamma mia, belli uomo, raga, mi aiutate.
2: Che è stato, donna Carmè? Che si è fatto vostro marito?
0: Allora, raga.
1: Si era putato.
2: Mentre giocavo pallone.
1: Ah, fosse stato Cile se l'avesse fatto sul campo di gioco.
0: Ecco,
1: sarebbe stata una vittima del dovere. Invece è sciugliato in coppa una scorza e banana.
0: Sono caruto.
1: Che si ha schifezza tutti i giocatori.
0: Ma che buono, io sto fuori allenamento, che vai trovare.
1: E perché non ti vuoi allenare? Perché? Nato marito, facciarie tutto per appagare i desideri sportivi della moglie.
0: Ehi, non sono nato marito, perciò rievo dopo allora a capo e non mi scuccia giù, hai capito? Non
1: ma
0: mi scuccia
1: giù. Ma dovresti essere orgogliosi di offrirti all'Italia come l'uomo che potrebbe sostituire i vari Piolo, Meazzi, Sallustra, eccetera, eccetera. Da te dovrebbe venire fuori il grande campione.
2: E avrà ragione vostra moglie. Questo fatto di ricorrere agli stranieri deve finire.
3: E chi meglio di voi lo potrebbe far finire?
0: Ma mo facete ma la carità, finitela voi a mia moglie, perché sennò faccio pazzo. Avete capito che faccio pazzo?
1: Ma non signore, non te ne incaricare. Io domani vado a parlare col comandante e ti faccio accattare un Napoli.
2: E se non sono accattato a Napoli, venite a Villa
3: Roma. Ma Roma, che è meglio si sove in Torino.
1: E se manco Torino mi fa l'affare, io dove vengo?
0: Lo saponare, chi lo solo lo saponare, ma può accattare a me. Come
1: ma
0: sto
1: non
0: combinato.
1: Signore, non ti preoccupare, tu la stoppa ce l'hai e quando tieni la stoppa?
0: Ma che fumagliare, lo metti in da valigia e me ne vago a Venezuela.
2: Ma quella parla delle capacità, della classe.
3: Parla della prestanza fisica.
0: Ho capito, a voi mi avete visto buono.
2: Benissimo.
0: Ma avete squadriato buono.
3: Benissimo.
0: Ma avete smirciato buono i quartieranzi e i quartieri.
1: Benissimo.
0: E allora siete giocati tutti e tre. Carmè, per questo sport farò qualche pazzia, sulla parola mia da faccia indossata.
1: Viaggi, tu ricevi?
0: Sì.
1: Vuoi far parlare le giornate?
0: Beh sì.
1: La squadra nazionale, come facilmi più?
0: Ma non vede che io soffro, che fremo, si spostate, ma l'igno si sceglie.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

cacciata da casa. Vista boscurna quasi ogni giorno, a chiunque sta incontrata vicino alla fatta di manna. A doppa di chi ci va, mi vuoi della cavana, in un capisci chi ci va, mi pusce, mi pusce, mi pusce, ma tu che pusci ci va, mi pusce di trocca, anche facendo ci va, forse ma pura pusha, pusha, pusha, ci va, compagna ma pusha. Ha ha ha ha!

patino francì, mi vuoi da luperì, in un camice francì, mi pushi, ma tu che pushi francì, mi pushi di shine brosha, a tu pacente francì, porta ma pura pusha, francì accompagna ma pusha. Ok, keep up!

maggio fatto buono finto, maggio fatto buono finto, tutto pronto. Non ci manca proprio niente, non ci manca proprio niente, tutto pronto.

Volete fare una tocca? Niente male. O tocca è una pazzia, non è una yoga. Sono amici che si spassano una poca. E tra amici niente mai può capitare. Gnorsi, c'è tra sovini e ovini.

proprio così. 3 anni carcerato. Ma la questione tua che mo so asciuta. Mai si è appurato fatta con me giuda. E a questa bocca mai si appurerà. Però non è stato povino. Fui per una parola. A 7 mesi un uomo una figliola che non sapeva proprio a nominare. Beh, ma che a destra a voi, sì, proprio a voi, compà, accettate. A 4, 8, 11, 16, 21, 23, 25 e 3, 28. Esce da me, sono io padrone, e ho sotto... Naturalmente si da buia, compà.

Usse, l'indobiciere non è rimasta niente. Scusa, compà, si scostumatamente, ma te parlo con tu e te voglio di. T'aggiù mannata all'urdama, perché l'urdama è l'uomo così. Sì. Sbagliai, curtoliai innocentemente a chi non era infame come te. E invece stasera lo vendica, che sta paissa e che sta che a te, dire, compà.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

e quello che è fatto e indietro non posso tornare. Meglio che mi sto zitto, parla ma che parla fa. Se un poco ci pensavo, sto passo non lo facevo, e a casa ma me la mesteva, mangiava, dormeva e pensava a campa. E pensaci buono, ciccio mio, pensaci buono, diceva mamma, il matrimonio, ciccio mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che assomiglia a un malone, tu la rabbia trovo buona, ma però ti può pure sbagliare, perciò. Pensaci buono, ciccio mio, ma per pensare che il tempo non c'è, un vallone che un frase dà, ma è capitato e me l'ha già detto.

e quello che detto è detto e non si può più ritirà. In cielo già stava scritto che mi dovevo sposare. Penso con nostalgia a casa e mammella mia, e riscapole senza pensiero, ma questa moglie non posso cantare. E pensaci pure, cicillo mio, pensaci pure, diceva mamma, il matrimonio, cicillo mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che combina o non combina, si scende ogni mattina solamente potendo scare. Perciò pensaci buoni cicillo mio, ma per pensare che il tempo non c'è, a moglie più scombinata mi è capitata e me l'ha già tenuta. E pensaci buoni cicillo mio, pensaci buoni, diceva mamma, il matrimonio cicillo mio, il matrimonio ti fa dannare. La donna è qualche cosa che ti metto fiarrancata, una pecora, una crapa, una coniglia ti fa diventare. Perciò pensaci pure cicillo mio, ma per pensare più tempo non c'è, questa donna che m'ha inguaiata ma so sposata e me l'ha già tenuta. Questa donna che m'ha inguaiata ma so sposata e me l'ha già tenuta.

viva la pizza! Spizze, scapizze, leve tu sti spizze, che a sta pizza è una delizia, e ti arriva all'indirizzo. Da Milazzo a Varazzo, tutto quanto vanno pazzo, sta pizza un nenu spizia, te ne può mangiare una spizza! Vai, cavolo!

0: lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Madonna mia, stia in una mano, salva mamma mia, fa la gamba felice insieme a me. Così a Madonna, eppure tu sei mamma, sulla sta grazia cerca in balia fa. Madonna, ho voluto io faccia una cappella per te.

Voi mi guardate e non mi rispondete. Dottore, parlate chiaro. Come sta? Ma carazzate. Allora ci capite? La vecchiarella mia, oh, non si può salvare. Sono 3 anni che la tengo malata.

è magrisciuta senza papà mia. Madonna mia, perché da uvigliar? Tanta malvagità in coppa sta terra. Ta piglia è buona, e infame e fai gambà. Già rimanetta sola, vicchiarella.

0: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
1: Addio fanciulle care, domani me ne vo, me vesta militare, cu sciabole sciacco, mettite già si logan, faccia stu cuore vuost, per via che cedo il posto.

Назараевым мир. La vita militare non può saperla chi non la prova, certo, è una vita nuova che gioie e pene nel cor ti dà. Sotto quel grigio verde, sotto il calore dei patri panni, ritorna di vent'anni chi ce ne ha.

0: Poi divento un assassino, ma lo spagnolo sta bene, sul tanti ma già studò. Povero, che sfortuna, povero, ma che peccato, ma troppo morto, ancora oggi amano con lui. E com'è brutta vita, mamma, mamma.
1: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

robi nelle acque di coroglio, tu ti scogli da un mollusco e una conchiglia, ti donai il cuore mio, il portafoglio, di tre cose l'accettassi tutte e tre, ma un bel giorno scartassi l'amore, tradissi il mio cuore, scordassi coroglio, e te ne vista solo portafoglio. Io ti potrei uccidere, ecco, perché no? Se capito magari un po' se fa mamma. Ma poi penso che tengo famiglia, che mi chiamo Michele Coniglio, ed essendo coniglio non posso sparare. Ma si va visto?

sei mesi, da febbraio fino a luglio. Ti ho comprato 3 vestiti e 4 maglie. Ti ho mangiato 107 fritti, 71 pasta asciutta e forse più. E in compenso tu senza motivo al campo sportivo mi lasci, mi pianti. E se ne scappi con il centro avanti, io ti potrei distruggere. Ecco, perché no? Tengo la bomba atomica, lo potevamo

donna, a 15 anni le è una viola, a 20 le è una rosa sullo stelo, e a 25 è come un girasole.

la donna cerca il piegolo di turno, cerca l'agnello per mandarlo al forno. L'uomo che se la sposa piglia un terno, ma poi dal paradiso va

cassette mira zambara, uno scaffrato da felicità. La bocca poi non basta ancora, usavo zucchero che lei, ma dopo provarla, basta andare. A casa mondo, a casa mondo.

coppa na strada gli anche sulagne, mie salatori alla ricampagna, una carretta piccerella, chiano chiano se ne va. Non sa fatica sto ciucciariello, non te ne pressa che te ne fa, e sta lontano sto paesiello, a donisciuno.

Hoje o Chariella buona e acarbada, tu cangi vista sempre abbracciata, na promessa e matrimonio, a sentista pure tu. Essa diceva sia a vita mia, e a primavera già vimma sposar, non ero vero, fu una bugia, se ne partù.

Bottom, even my la la la la.

Tu vas te louer.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

come 15 anni di piena, un movino si imbriaca e stupra, si dice a suo genio, bravo, bravo, bravo, bravo.

una lavora da sedere, cambia tutto, se niente fa più, e tu capisci che te voglio bene, fai la grezza e fai la cittadina, tu una lavora da sedere, se ti incorre il palmo, quello viene il tuo corpo, e tu si cambia, si

mare chiară, mare chiară.

una via soprano dica ancora, ma tutti vanno questa bocca bella, caserà sul tumore di una manetta, sinceramente.

capona mia che tu puri supera, da giù voluto bene chi era adora, ma pezzo tu piacera.

con la mia veretta al tuo paese, mamma vado con la pofondria, già guadagnai e spesa, ma visto simpatia, tu canta vita davanti a me. Napoli

fai più un po', un lavoro non ce n'è. Lo che già fa, se manca sullo scla, per poi finire sopra il marciapiede. Io state già con sbattamento, ma non tu, ma il sottoscritto di non se ne batte più. Stasera di mare, non mi lega che fa, se vieni, non vieni, tu a chi vuoi tu. La vita già è difficile, ti chiamo complicato, ma non devo convincere che io voglio cambiare. Stasera di mare, e ti muovo la sta padronissima, fai benissimo, se la vaga a casa,

Guarito, gallardo e tosto il cuore in petto a me, ah, e voglio fa tu cuore congelato lunga e lungo lunga te sulla costiva si cambace e cambia giù e a San Martino a me non mi ci manda tu stasera ti va non mette da fare ci vede, non vede tu a chi morite la vita già è difficile se ci vuole complicare non devo convincere che io voglio campare. Sera di mare, si muova sta padronissimo, stai benissimo, se ne va a cazzo, qui è tu pietra, ma non manca, ma non aspetta, staviti bene, staviti bene. Stasera di mare, con me, che faccio, vieni, con me, ma tu hai chiunque, non mi ha convinto che la vita è così, va.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

zingare, cagna short mia becche, forse manca sti denare, quando fa contenta a me.

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Figlio, coppa sta scambiandata. Quando vogliamo, perché non va affacciata? State spannando solo sti capigli. Carinda sto vicino, i da calate.
2: I can.

Madonna, ma dimmi sì.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

minha varanda. Ma presenta sta frada de dodoro. Dammi difetto, ho avuto un gran piacere, un gran piacere.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

mamma ti cerca un'ora buona sana, ma tu che pena che non per favore.

Molto, molto, mamma mia carna, ma si può non suonare, mamma va fare.

mamma stavolta sì, sto tutti in cera, Maria non torna, non c'è sparse io. Casa è chiusa, non può far vera, che te la grazia che

0: Martino, lo scordate. Il mio consorte sbocca delle bocche. Se voi sentite questo, vi inguaiate. Non sono da fare due, vado con. A forza vuoi parlare, la posso non sparare. Questo, se il fatto è quando Lucerino ci mette il dito a rindere lo sguardo, ve lo fa diventare un palloncino. Tu violino dice che è chitarra, tu muore se non parlo, statta zitto, non voglia mai uccidere Don Martino. Sapesse che la moglie lo tradisce, tu certamente non la passa lisce. Vuoi in galera e parla che già fa, sì, dice che la moglie rovo la sa, ma voi non ti fidete nei tre cicere in bocca, sa? Giù cesse. Hai visto, ma scalzo che quei fatti? Non lo credete, questo è un assassino. In cielo che si è fatto un ritratto e ce l'ha dato al caro suo cugino. A forza vuoi parlare, la pozza non sparare. Quella signora vostra è troppo ansista e noi facciamo bene a non parlare. Del resto poi quella era una barrista e voi non me la viveva a sposare. Adesso fate fate, state calmo e non sentite mai a mio marito. Che lo può dire? Ho fatto lo sergente. Ma quello è stato pure col tenente. Vuoi in galera e parla che già fa? E in cielo come un tiravo sparava? Eh no? Stavolta già parla io. Eh sì, qualcosa pure la devo dire. Già che ci siamo, caro Don Martino, qualche cosetta anche io la devo dire. Voi siete stato un debole, un cretino. Se vi parlo io vi faccio inorridire. Stavolta già parla, sì, sì, no, pozzi schiattare. Qua tutto il mondo sapeva le cofecchie che senza scorna ha fatto vostra moglie. E voi non li presa mai le orecchie ed ora vi trovate a mia tembroglie. Qua se sapeste pure mio marito ha fatto pazza va signora vostra, ma io non sono scemo con ma buia, me li schiaffai sotto a tutte e due, e del resto poi vi dico la verità, quello l'ha fatto senza ci pensare, la colpa è vostra che stavo di chi, riuscitevi a chiamuscia Don Martino.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

come sei bella. Il tuo corpo nudo ma fa sonna. Fatto e ciucca, ti voglio da impazzire. Damma sta bocca. La tua pelle profuma di te. Stringa da me, fammi sentire un calore. Tu non sei come è dolce.

ancora voglia. Le tue carezze, i tuoi baci, io non capisco più niente. Com'è bello sentire il tuo seno, il tuo sesso stretto a me. Amami, amami sempre.

sempre nostalgia, meglio mandarli via, fermarsi qui tra queste nuvole, perdersi o forse no.

quel che sei, sentirsi un vuoto dentro l'anima. Bello se come te, bugiardo se come me, e il cuore a vendersi anche l'anima.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli non è solo memoria, è un'idea che cambia forma, un'energia che si rinnova, un futuro che rinasce ogni giorno. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, benvenuti a Napoli Senza Confini, il nuovo programma radiofonico dedicato a voi napoletani, a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli ovunque vadano. Io sono Fabiola Ciminella e questo spazio è proprio per voi, per raccontare delle storie di partenza, di ritorni, di sogni e che inseguiamo ogni giorno e di ospiti che ci verranno a trovare qui proprio ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Vi assicuro amici che ogni punto è un viaggio straordinario. Ricordate che Napoli non è solo una città, è un sentimento e non ha confini. E oggi per questa nuova puntata ci è passata a trovare un'attrice, una donna meravigliosa, oltre ad essere una mia cara amica e collega, Angela Tuccia, benvenuta.
3: Grazie Fabiola, che bello essere qui, grazie per l'invito.
2: Come stai Angela, come va?
3: Tutto bene, sono felicissima di essere qui con te e raccontare la nostra terra.
2: Anche perché poi dopo ci arriviamo, che so, purtroppo non sono venuta quest'anno, e che qualche giorno fa hai registrato per la Rai lo straordinario premio di Monica Vitti.
3: Esatto, il Vitti per il secondo anno consecutivo. Abbiamo registrato la premiere il 14 dicembre e andrà in onda il 23 dicembre in seconda serata su Rai 1, quindi seguiteci numerosissimi, ed è un premio davvero splendido dedicato alle arti sceniche per omaggiare la grandissima attrice italiana internazionale che è Monica Vitti.
2: E come Angela non potevano scegliere te per questo, per rivestire la conduzione e la guida di questo programma che ormai conduci da 2 anni.
3: Da 2 anni.
2: Allora,
3: sì.
2: Prima di entrare nel vivo della nostra chiacchierata, cari amici, e far conoscere un po' Angela, oltre alla sua splendida, al suo splendido involucro estetico esterno. E lei ha una storia davvero molto bella e ve la voglio raccontare qui ai microfoni insieme. Ma prima di entrare, lanciamo il suo brano che ha scelto per oggi, di Renato Zero con Magari.

malinconia, magari. Magari toccasse a me, ho esperienza e capacità, trasformista per vocazione, per non morire che non si fa. Puoi fidarti a lasciarmi il cuore, nessun dolore lo sfiorirà.

mi provi.

da fare. Non mi spaventa niente, tranne competere con l'amore. Ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire. Magari

0: E questo era Magari di Renato Zero, ci ha fatto sognare ad occhi aperti, sì. Qui ai microfoni, noi con le cuffie e gli occhi al cielo sognanti, con Magari. È vero. Tu sei una donna, sai aspettare.
1: Io sì.
0: Parla di attesa, no?
1: Parla di attesa, parla di grande amore, è veramente un inno all'amore e la frase "mi ami, magari" è una frase ricchissima di significato.
0: Ma questa l'hai scelta per, ecco, un tuo momento amoroso, mettiamola così, o è magari un'attesa rivolto anche al tuo successo, alla tua carriera?
1: No, è legata a un momento, a una mia storia importante.
0: Ah,
1: un grande,
0: vedi,
1: amore.
0: Un grande amore. Sei una romantica, sì. Angela. Allora, cambiamo un attimo discorso, basta, non voglio vedere lacrime, poi magari ci entriamo dopo. Partiamo proprio dalle tue radici, da dove sei partita e soprattutto come e quando. Cioè, quando hai capito che il recitare e diventare o essere attrice era quello che avresti sempre voluto fare?
1: Io l'ho capito quando ero piccola. Vengo da una famiglia normalissima dove mamma è una sarta e quindi già da bambina io ero, diciamo, circondata da queste stoffe che mi mettevo addosso, facevo vestiti, quindi un po' ero attratta dal mondo.
0: Bellissimo. Non lo sapevo, bello.
1: Sì, tra l'altro è una tradizione quella della sartoria veramente unica, perché ti rendi conto come da un pezzo di stoffa, un quadrato, un rettangolo, poi diventa un pantalone, una giacca, un abito, e quindi è veramente un'arte da custodire. E da lì ho sempre amato il mondo artistico e ho cominciato, in realtà volevo fare la cantante.
0: Però davvero? E sì, sei stonata?
1: Abbastanza
0: pure io. No, dobbiamo fare delle lezioni,
1: esatto.
0: Però
1: sono andata allo Zecchino d'Oro, avevo 6 anni, e mi hanno detto cambia mestiere, cambia sogno.
0: Ok.
1: E io ho detto sì, va bene, allora voglio fare l'attrice. E ho cominciato nella mia città, Avellino, con una piccola compagnia teatrale. Ho cominciato a recitare con loro e da lì è partito il mio sogno, che in qualche modo si è trasformato in realtà.
0: E invece ti chiedo, Angela, di tornare a una prima volta, la tua prima audizione, il tuo primo set, il tuo primo sì, e che non dimenticherai mai, insomma.
1: Allora, forse non è il primo, ma sicuramente il provino più importante e più bello che abbia mai vissuto è quello quando ho fatto appunto i provini per i Cavalieri di Castelcorvo, che è la serie Disney per Disney Plus, dove interpreto una strega cattiva. Quindi sì, posso dire di aver fatto la strega per la Disney.
0: Che bello!
1: Ed è stata veramente un'esperienza splendida. Quando mi hanno preso dopo 3 provini è stata un'emozione fortissima. I primi provini non sono quelli che mi hanno regalato più sogni o più soddisfazioni, sono quelli che comunque, anzi, mi hanno dato una bella carica, perché magari non sono andati bene, la maggior parte non andavano bene, e quindi io ero sempre lì sul decidere, vabbè, non lo faccio questo lavoro, è troppo difficile, e poi dico no, ma io lo amo troppo, vado avanti. Quindi le sconfitte nella vita ti danno quella spinta in più per continuare, soprattutto se ami quello che fai.
0: Assolutamente, anche perché immagino che no, come siano stati tanti per te, lo sono stati per me, lo saranno per tutti coloro che vorrebbero intraprendere questo percorso, sì, e questo lavoro così faticoso, così difficile e così impegnativo, perché esatto, comunque non è che ti svegli la mattina, oggi vado in ufficio dalle 8 all'1, pausa pranzo, poi prendo un caffè con i colleghi e ritorno in ufficio. No, qua ce lo dobbiamo inventare ogni giorno di quello,
1: esatto,
0: che succede, e poi soprattutto avere tanta forza di andare avanti. Ci sono stati periodi, Angela, in cui hai proprio detto basta, voglio chiudere questo capitolo, tenerlo lì nel cassetto e non riaprirlo più?
1: Sì, devo dire che dopo il Covid, che per noi,
0: mamma mia,
1: è
0: sì,
1: stato veramente un momento devastante, io lì ho detto non ce la faccio più, perché ogni volta il nostro lavoro è sempre come ripartire da zero, devi sempre dimostrare di saperlo fare, e quindi è un continuo giudizio, e a volte non è facile perché ci sono grandissimi momenti di sconforto, e lì ho pensato ok, lascio tutto, e poi non ce l'ho fatta.
0: Invece adesso andiamo su un momento bello, e appunto quello che ti ha dato quella forza di dire io voglio continuare a intraprendere questa strada e non abbandonarla mai più. Quindi dal momento in cui sei caduta, tra virgolette, qual è stata quella spinta che ti ha fatto ritornare sui tuoi passi e appunto prendere la decisione di non fare il retrofront, no?
1: Ma in realtà non c'è stato proprio un momento che ha segnato questo passaggio. Diciamo che il fatto di abbandonare, io non ero felice. Non ero felice, la mattina ero triste e quindi quando poi guardi gli altri recitare, oppure io recito sempre tutti i giorni davanti allo specchio, mi tiro giù i monologhi dai film, dagli spettacoli teatrali, mi metto davanti allo specchio e recito. E quindi è proprio una mia esigenza personale, non lo faccio per gli altri, ma lo faccio per me. Poi è ovvio che il consenso del pubblico è quello che ti...
0: Ma tu sei straordinaria, io ti ho visto a teatro, davvero, anzi, che poi da lì capisci veramente di essere una brava o un bravo attore dal teatro. Io ti auguro davvero tanta carriera su questo, perché oggi comunque lavori anche da conduttrice, oltre ad essere stata fotomodella, modella per tanti e testimonial, no? Di tanti brand internazionali e nazionali, e adesso sei sulla Rai da conduttrice. Invece progetti cinematografici, c'è qualcosa in cantiere?
1: Allora, c'è un piccolo
0: teatrale.
1: Teatrali, ritorniamo a marzo al Teatro Torbella Monaca con la commedia di Aldo De Benedetti, Due dozzine di rose scarlatte, e con una compagnia con cui insomma io recito proprio in napoletano, faccio
0: che bello,
1: addolorata
0: finalmente. Guarda, io ho fatto poche cose, no, da attrice, una in lingua in spagnolo, l'altra lingua in inglese.
1: Ecco.
0: Dico io, italiana, napoletana,
1: no,
0: arriverà anche a me,
1: arriverà.
0: Sì.
1: E quindi torniamo a teatro con questa commedia e vi aspetto tutti, ed è bellissima, è divertente e insegna tanto. E poi c'è un piccolo progetto cinematografico, un piccolo ruolo però in un film significativo con il nuovo anno, nel 2026.
0: Che bello. Allora ragazzi, vi lascio ascoltare insieme a noi, così sbirciamo ancora un po' sulle cose di Angela, con 081 di Gelier. A tra poco.

0: È vero, Wayu, è vero, lo confermiamo col nostro Geliero. Noi siamo ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Io sono Fabiola Ciminella e questo è Napoli senza confini con Angela Tuccia ai microfoni. Allora, così. è vero, ci piace. Allora, adesso entriamo in un quiz leggero, molto divertente e dinamico e ti chiedo delle domandine, ti faccio delle domandine.
1: Vai.
0: Un proverbio napoletano, Angela, che ti appartiene? Da sempre.
1: Se ti fai i fatti tuoi, cambi 100 anni.
0: Diciamo, l'abbiamo detto in italiano.
1: In italiano, però.
0: Però è quello che è meglio. Fate i vostri cambi 100 anni.
1: Brava.
0: Tu sei una di quelle?
1: Sì.
0: Che ti fai fatti tuoi?
1: Assolutamente, sono molto riservata. Molto, molto.
0: Brava, fai bene, anche io. Non voglio vedere tipo le scimmiette, non vedo, non sento, non parlo.
1: Esatto,
0: è vero,
1: esatto.
0: Anche perché... Cioè, ti dico, siamo concentrati sulla nostra di vita, non su quella degli altri. Quindi focus, ragazzi miei, lo consiglio davvero come se fossi una vostra madre, sorella, amica. Guardatevi voi dentro, i vostri obiettivi, il vostro focus, perché se un attimo ti distrai a guardare quello che stanno facendo gli altri, non arriverai mai a quello che vorresti fare tu, vero?
1: Esatto, esatto.
0: Invece un cibo napoletano in versione international, l'hai mai adattato?
1: No, mai.
0: Mai? No, no. E allora facciamolo adesso, dai, cerca di adattare un cibo napoletano e un po' internazionalizzato.
1: Allora, a me piace la pizza, in assoluto la pizza margherita. Come lo possiamo internazionalizzare? Non si può internazionalizzare la pizza margherita.
0: Un ragazzo l'altro giorno mi ha detto con l'ananas.
1: No. A parte che è italiano, insomma, l'hanno fatta in Italia questa cosa della pizza con l'ananas.
0: Sì.
1: Però, No, senti, ormai la cucina italiana è diventata patrimonio dell'UNESCO, quindi teniamocela così com'è.
0: E non va internazionalizzata. Angela, invece, un luogo di Napoli che ti manca di più, che ti manca tantissimo, e lo consiglieresti anche ai nostri ascoltatori o chi dovrebbe e vorrebbe visitare Napoli?
1: Allora, Napoli è tutta bella, però devo dire che io mi sono legata a uno scorcio di Posillipo, dove sono stata per tanto tempo, perché quando giravo un posto al sole, e lì è il palazzo praticamente protagonista della serie, e quindi ho visto da lì...
0: Altro tuo grande successo,
1: sì, è vero,
0: no?
1: E lì veramente è un sogno, guardi il mare, guardi la spiaggia, guardi il Vesuvio e ti senti veramente, dici vabbè, questo mi può bastare.
0: Che bello,
1: sì,
0: bellissimo.
1: Bellissimo.
0: E mi racconti, visto che hai aperto questa parentesi, come è andata lì a un posto al sole? Perché mi ricordo che venivi fermata dalla qualunque, avevi dei fan incredibili, ti fermavano per strada. Anche io so queste cose perché ce le siamo un po' raccontate.
1: Esatto.
0: Ed è stata per te una vera scuola, una vera palestra.
1: Assolutamente.
0: E oltre ad essere, è stato un vero successo.
1: Ti
0: ha insegnato tanto?
1: Mi ha insegnato tantissimo. Un posto al sole è una famiglia. È davvero una famiglia. Io ho imparato tanto perché recitavi tutti i giorni, era tutto veloce, era tutto immediato, e quindi è stato bellissimo, un'esperienza unica che rifarei subito. Purtroppo mi hanno fatto morire, quindi niente, non posso resuscitare.
0: Ovviamente come personaggio.
1: ovviamente. E la cosa che
0: brutto. Poi come l'hai saputo sulla sceneggiatura?
1: Sulla sceneggiatura.
0: Hai detto no, chiamiamo lo sceneggiatore, cambia assolutamente questa cosa. Che brutto, però è vero.
1: È bruttissimo, però la cosa che mi ha sorpreso positivamente è che Un posto al sole è una serie amata in tutta Italia.
0: Sì.
1: E quindi non è solo sud, non è solo Napoli, ma è soprattutto, c'è un aneddoto bellissimo, sono andata a girare qualche anno fa, improvvisamente a Natale mi sposo, e l'abbiamo girato a Cortina, e c'erano attori di Milano, insomma, e attori veneti che mi hanno riconosciuto. Io facevo la mamma di questo ragazzino, e questo ragazzino che era piccolissimo guardava Un posto al sole con la madre. Mi hanno riconosciuto perché è visto tantissimo in tutta Italia, e quindi io non, veramente, quando facevo Un posto al sole al nord non potevo camminare, tutti mi fermavano. Quindi è veramente un prodotto che funziona, è un prodotto pulito, è un prodotto bello che racconta la vita attuale. ma lo fa in modo sano.
0: E guarda che bellissimo, a parte che non sono una, che non conosco benissimo la serie, tutte le stagioni, perché lo ammetto, non sono da casa che mi siedo alle 20, mi sa che andava, che va ancora in onda
1: sì,
0: alle 20.
1: Sì, sì, è vero.
0: E quindi alle 20 io non mi sono mai trovata a casa sul divano prima di cena, no. E quindi non ho questa, insomma... cultura.
1: Però è trasversale, nel senso prende tutte le generazioni, dai bambini fino agli adulti, quindi è bello, sì.
0: Infatti io in qualsiasi città che vado mi dicono, ah, un posto al sole è bellissimo, lo vedo, lo conoscono più loro, sì, che esatto. Io stessa da napoletana.
1: Esatto.
0: Allora Angela, intanto ti lascio ascoltare insieme a voi, amici, Serena Brancale con Anima e Cora. A tra poco.

0: Fabiola.
1: Volevo fare, vai Angela, anche tu.
0: Angela.
1: Grazie. Con Serena Brancale, Anima e Coro, siamo qui a Napoli Senza Confini con Angela Tuccia. E insomma, ci siamo riportate un po' indietro. Lo sai che periodo di Sanremo, Angela?
2: Sanremo,
1: perché noi siamo state
2: vero,
1: insieme.
2: Noi siamo state...
1: questo periodo.
2: Sì.
1: Lo rifaremo a febbraio sicuramente.
2: Sicuramente.
1: E, sì, mi sono un attimo. Sono tornata un po' indietro in quelle giornate lì frenetiche di Sanremo, di quella settimana da folli.
2: Bellissimo.
1: Cioè, ti ricordi?
2: Bellissimo.
1: Non avevamo tempo di fare niente, né di respirare né di mangiare, si sa.
2: Poi facciamo il Toto Sanremo, chi vincerà?
1: E quindi... Bello, noi eravamo impegnate su alcune cose, per alcune cose di lavoro, ci siamo divertite, ovviamente è una settimana magica che io ci ritornerò volentieri, vero? È bello.
2: Sanremo è Sanremo, come si dice. Io poi sono un'appassionata della musica italiana, perché avendo due sorelle molto grandi e quindi ascolto musica da qualsiasi generazione, quindi non so, da Tenco fino agli attuali, quindi sono veramente, amo la musica italiana, amo Sanremo, appunto le maratone di Sanremo, quando non sono lì mi metto davanti alla televisione e
1: bello, played, cammino,
2: sì.
1: Stufe, ciabatte,
2: esatto,
1: quel
2: si ascoltano le canzoni, che meraviglia.
1: Guarda, io sono un carattere dinamico, no? Ma d'inverno io quanto divento pigra con quei pigiamoni e quelle felpe,
2: esatto.
1: Io non voglio uscire.
2: Anch'io sono pigrissima, divano, TV.
1: Sì, invece d'estate tutta festa, spiaggia, il sole, non voglio tornare con i capelli bagnati, quell'effetto abbronzato. D'inverno voglio essere un'anziana.
2: Ecco.
1: È vero.
2: È vero.
1: Sono
2: d'accordo, è bellissimo.
1: Con quelle maschere in faccia, con i cetrioli.
2: Non entriamo argomento maschere e skincare.
1: Sì, tu sei pazzesca. Dopo diamo qualche consiglio alle nostre donzelle, sì, che ci ascoltano. Perché oltre ad essere un'attrice, conduttrice, sei anche un... ti occupi anche
2: di cosmetologia.
1: Di... Ah, ecco, sì, volevo che ne parlassi.
2: Sì, è il mio piano B.
1: Perché quindi... oggi è il tuo presente. Parliamo un po' di presente.
2: Sì, il mio presente, oltre a quello artistico, va in parallelo con un lavoro che è quello della cosmetologa, chimica cosmetologa, che è una laurea della Cattolica, e quindi io lavoro da un po' di tempo in uno studio di medicina estetica e chirurgia plastica, e ho scritto anche un libro sulla medicina estetica, si chiama Oltre lo specchio, qualche anno fa, sì, che racconta proprio il bello della medicina estetica, perché purtroppo intorno alla chirurgia plastica, alla medicina estetica, ci sono un po' di domande, no? Perché viene intesa sempre come una medicina di vanità, e in realtà no, può essere anche una medicina sociale e psicologica, e quindi racconto 6 storie bellissime che ho vissuto, che le ho reinterpretate e le ho riscritte, danno davvero degli stimoli importanti e ti fanno capire quanto l'aspetto fisico o il sentirsi bene, o il sentirsi e vedersi bene, poi aiuta anche a stare meglio con noi stessi
1: e semplicemente prendersi cura di se,
2: esatto,
1: stessi. Io ti ho promesso, come ci siamo sempre dette, che ti verrò a trovare,
2: anche
1: se Napoli,
2: non hai
1: Roma,
2: bisogno di niente, Fabiola, sei
1: però,
2: meravigliosa.
1: Vabbè, allora partiamo dal presupposto, Angela, che a me piace curarmi,
2: sì,
1: da quando sono piccola mi incremo dai piedi fino alla,
2: sì,
1: testa, perdo i miei 10 minuti ad incremarmi. Ovviamente da più grande ne perdo un po' di più, perché c'è il siero, poi c'è quello, poi c'è il contorno occhi, poi c'è la
2: macchina. Esatto,
1: e
2: c'è tutto un rituale.
1: Però io magari faccio una cosa, mentre faccio delle cose mi incremo, anche mentre cammino per casa, mi trovi con l'apparecchio, quello dei massaggi, e magari parlo al telefono in call, dico sì, intanto, capito,
2: prendersi
1: ottimizzo i tempi.
2: Esatto, prendersi cura è fondamentale, dall'aspetto fisico fino alla, ovviamente, alimentazione, giusta alimentazione, corretta attività fisica.
1: Non si
2: è
1: a dieta,
2: giusta e corretta alimentazione, vero?
1: Bene, allora tornando invece al tuo essere artista, oggi come ti senti, Angela, dentro il tuo percorso? Dove volevi essere o ancora in viaggio?
2: Sicuramente in viaggio, è come se non riesco mai ad arrivare. Io ho cominciato appunto come modella, poi ho fatto la televisione per 5 anni con uno dei più grandi conduttori che oggi ci sono, che è Carlo Conti, e poi da lì ho deciso di concentrarmi solo sulla recitazione. Sono ritornata alla TV da qualche anno e io amo fare questo, perché prima un artista era un artista a 360 gradi, no? Ricordiamo la grandissima Raffaella Carrà o la Lorella Cuccarini. Lorella Cuccarini, canta, balla, recita, cioè perfetta. Prima l'artista era quello.
1: Completo.
2: Esatto, un artista completo. E quindi...
1: E poi Angela, infatti, scusa, cosa è successo secondo te soprattutto... In Italia, oggi un po' meno, no? Lo notiamo, perché guardiamo anche degli artisti completi che sappiano appunto fare tante discipline, no? Però questa roba che fai TV, cinema o radio viene vista come se potessi fare tutto, ma non è semplicemente forse che una persona, un artista voglia viaggiare, sperimentare, certo, cambiare, perché voglio dire, penso che sia una delle cose principali quella di non accontentarsi.
2: Ma assolutamente.
1: Nostra artistica,
2: un,
1: no?
2: Un artista deve essere poliedrico. Se tu pensi a un musical, no? Un artista che fa un musical, che cosa fa? Balla, recita e canta. E quindi se una di queste cose non le sai fare, infatti le grandi scuole internazionali americane ti preparano su tutto. Purtroppo in Italia, soprattutto... meglio che lo dico.
1: Va bene, non facciamo nomi.
2: Comunque, soprattutto un ristretto circolo, ecco, è un po', diciamo, ghettizzano un po' tutto il resto e si concentrano solo su un determinato percorso.
1: Sì, guarda, anche a me, con persone, agenti di cinema, mi è stato detto: ah, ma tu hai fatto TV, ma tu fai TV, come se... Perché? Non è una cosa brutta,
2: sì,
1: però
2: sì.
1: Sono molto duri su questa tipologia.
2: Assolutamente.
1: Quando
2: ho cominciato a fare l'attrice e venivo appunto dalla televisione, che grandissimo
1: d'attrice
2: Carlo
1: sempre,
2: Conte.
1: Dici, d'attrice?
2: Sì, d'attrice. Avevo già fatto la TV con Carlo, quindi avevo cominciato con L'Eredità, che ci chiamavamo professoresse, in realtà eravamo comunque delle co-conduttrici, ma oggi si potrebbe dire vallette, no? Poi abbiamo fatto le co-conduzioni con I Migliori Anni, però quando poi mi sono dedicata solo alla recitazione, io dal mio curriculum ho dovuto togliere tutta la parte televisiva. Perché?
1: L'ho fatto anche io, me l'hanno detto.
2: Perché? Ma come? Hai fatto la valletta? Ho detto, beh, scusa, hai fatto la modella. Alcune persone poco intelligenti dicevano, ho fatto la modella. Scusi, ma io se devo vivere, no? Sfrutto anche
1: la mia immagine.
2: Che male c'è, cioè, a fare la modella? Ma sai, l'attrice, mi dicevano questo, l'attrice deve soffrire, devi fare la cameriera, con tutto il rispetto per chi fa questo lavoro. Però io dico, ma scusa, ogni lavoro... alla sua.
1: Mi viene da ridere.
2: No, è così. Però cioè, rispettare sempre qualsiasi lavoro, non denigrare nulla, perché poi alla fine tu porti te stessa e tu mi devi scegliere per quello che ti sto dando in quel momento. Se ti do qualcosa mi scegli, se no mi mandi a casa.
1: Assolutamente. No, mi ha fatto piacere chiacchierare un po' su questi temi, perché potremo scrivere dei libri, esatto, insomma, di quello che abbiamo visto, di quello che abbiamo ascoltato anche tra colleghi. E non che sia sbagliato, però c'è chi tollera e chi non tollera, quindi andiamo dritte per le nostre strade. Invece, Angela, quando ti arriva un copione, sì, qual è la prima cosa che, cioè, come ci lavori, soprattutto qual è la voglia di portarla avanti, il modo in cui tu dici sì, questo lo voglio fare, mi piace?
2: Allora, di solito poi quando arriva un copione, nel mio caso è sempre perché ho affrontato un provino e l'ho vinto, quindi già so che personaggio mi aspetta. E ovviamente il primo passo è sicuramente quello di parlare con il regista o comunque con gli sceneggiatori che hanno scritto quel ruolo, per capire loro che tipo di libertà recitativa ti lasciano, altrimenti ti danno delle indicazioni e poi in base a quello ti crei il tuo portafoglio, perché c'era un grande attore, Dustin Hoffman, che dice che il portafoglio dell'attore, cioè tu in questo portafoglio devi mettere tutto quello che riguarda quel personaggio, perché c'è il cinema, quello vissuto e quindi quello neorealistico, no? E quello invece di chi fa l'attore, perché io attrice posso interpretare qualsiasi ruolo. E quindi vado, non so, se devo, una volta dovevo preparare un provino importantissimo di questa ragazza che aveva una crisi di astinenza, no? E quindi mi sono andata a rivedere tutti i film, tutte le interpretazioni delle grandissime attrici per prendere spunto, perché l'attore, la cosa più importante, deve rubare, deve guardare la vita degli altri. C'è un film bellissimo, Le vite degli altri, guardalo Fabio.
1: Ok, ma io ti chiedo ogni tanto dei consigli, sì. Ti ricordi? Ogni tanto arrivo, Angela mi consigli
2: guardare, l'attore deve guardare, rubare tutto,
0: ma anche andare proprio
2: vita.
0: In strada, no? Proprio esatto, andare in strada e vedere, no? E seguire, loro fanno delle full immersion incredibili,
1: sì. Ma mi racconti invece un aneddoto strano, particolare, simpatico, brutto, bello sul set, perché su set capitano cose, no?
2: Sul set capita di tutto. Però in realtà no, io ho vissuto sempre il set in maniera, io sono molto, sono un toro, quindi sono super precisa, quindi devo andare sul set super preparata se c'è qualcosa che non va, però riesco a mantenere la calma.
1: E, vero,
2: sì. E, beh, il set, tornando a parlare dei Cavalieri di Castelcorvo, quello è stato un bellissimo set perché i bambini ti danno veramente una vitalità. Il recitare con i bambini, con i ragazzi, hanno più o meno 10 anni, quindi è stato bellissimo. C'è un'immediatezza e una purezza che tu dici, vabbè, che bello, prendo spunto da loro.
1: Bello, straordinario, è vero, è loro bellissimo. Ti insegnano sì. Tantissimo quando mi dicono che sono mamma e com'è crescere un bambino, ho detto guarda, insegnano più loro che poi l'essere madre ti viene così in modo naturale. Dopo queste cose che mi fanno uscire le lacrime, continuiamo ad emozionarci con Olly questa domenica.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: E se fuori c'è il sole, ma chi se ne va più? Noi siamo abituati con la nostra Napoli, il nostro sole, il nostro calore e le, sì, le belle parole di Olly. Sì. È meraviglioso. Allora, noi siamo qui a Napoli Senza Confini con Angela Tuccia e insomma la nostra chiacchierata sta diventando davvero interessante, però adesso interessante ancora di più perché sei pronta per un gioco, ecco, che io ho intitolato Vero Falso.
2: Bene.
1: Quindi seguimi. Pensaci non troppo e okay, rispondiamo. A Napoli si improvvisa tutto a Napoli?
2: No, falso.
1: Chi parte non torna mai davvero?
2: Falso.
1: L'essere napoletani è un vantaggio nel mondo?
2: Vero.
1: Napoli è solo passato?
2: Falso.
1: È una scuola di vita?
2: Vero.
1: Per te Napoli è sottovalutata dai napoletani stessi?
2: Vero.
1: Per realizzarsi bisogna per forza andare via.
2: Falso.
1: Allora soffermiamoci un po' su questo, perché io se me l'avessi proposta così di pancia avrei risposto sì, per realizzarsi bisogna andare per forza via, ma non perché, ma via non da Napoli, via da Roma, via da Milano, perché?
2: Esatto.
1: Ma non perché il posto, non, fino a un certo punto ogni posto, delle persone ti danno quello che ti possono dare, poi tu per diventare, per ingrandire, per renderti più ricca, più piena, no, di cose, per riempire il tuo bagaglio che hai dietro le spalle, devi per forza, no, in un certo senso sperimentare, viaggiare, guardare e spostarti dalla tua meta, dal tuo inizio. Per questo io ti direi sì.
2: Sì, dipende, però dipende quello che decidi di fare nella vita. E in ogni caso Napoli è una culla di tante, tante risorse, quindi Napoli come la Campania. Per cui sì, magari all'estero bisogna andare via, all'estero o in Italia, spostarsi diciamo dal sud, che è tanto comunque il sud ancora oggi è difficile poter emergere. Quindi magari spostarsi sì per prendere quello di cui abbiamo bisogno e tornare e creare qualcosa di grande nella nostra terra, che è meravigliosa.
1: E Angela, per te è la tua terra, no? Nei tuoi progetti futuri, è un luogo di ispirazione o un punto di ritorno?
2: È un punto di ritorno sempre.
1: Ma tu ci ritornerai? Cioè vorresti scendere di ritorno? Perché tu oggi vivi qui a Roma.
2: Io vivo a Roma, la mia famiglia vive tutta in campagna, no? Ad Avellino, quindi io vado sempre, quindi ogni 15 giorni sono a casa anche diciamo più spesso. E io ho sempre detto che Avellino è una città per vecchi.
1: Dici, quando con la mia vecchiaia
2: vado a fare questa torno a casa, si vive benissimo, si sta bene, si mangia bene, il clima così, ma mi sposto a Napoli che insomma è vicinissimo, con un clima splendido, e mi viene una vecchiaia serena.
1: Quindi tornerai vecchiaia.
2: Sì, esatto.
1: E Angela, invece, parlando di prossimi progetti, abbiamo un po' detto che non vogliamo spoilerare troppo, ti vedremo al cinema, insomma.
2: Sì.
1: E invece per Angela cosa stai cercando di costruire? Per Angela non artista, Angela persona.
2: Angela persona è in un momento di passaggio molto importante. Il mio sogno da sempre è stato quello di crearmi una famiglia e avere un figlio. Per ora non è ancora arrivato, speriamo arrivi presto. E quindi sì, sicuramente avere una famiglia, una casa, perché io poi sono così, sono legata al focolaio, e a me piace stare a casa, ecco quello che dicevamo prima, e quindi creare un piccolo nucleo, sono molto, cioè qualcosa di mio,
1: guarda,
2: molto possessiva, quindi...
1: Hai detto delle cose davvero belle, quindi grazie. Ti regalo questo brano per te, lo regalo ad Angela, tu sei una cosa grande.
2: Grazie.
1: Ornella Vanoni.

0: E che voglia di arte, di spettacolo, di teatro, di magia. Guarda, mi sono immaginata, ti dico la verità, dopo questo brano, di essere lì su un palcoscenico e ballare questa... capito? Ho studiato nella mia mente, che lo faccio da piccola, una coreografia. Guarda, Angela, ti dico una cosa. Noi siamo qui con Angela Tuccia, Napoli Senza Confini. Io sono Fabiola Ciminella e vi sto per dire una cosa molto carina e segreta, che poi me la racconti anche tu. Io da piccolina, durante, lo faccio ancora oggi, durante i viaggi, quelli in auto, magari con i genitori che sei dietro, quindi io amo viaggiare, io mi metto con la testolina appoggiata al finestrino e visto i guardrail, quelli e io praticamente mi guardo saltando tutte queste cose e ballando, capito? Che follia! E così facevo i miei viaggi ascoltando la musica. Mi imbarazza un po', però è vero.
1: Sì, eccomi.
0: Mi imbarazza un po'.
1: È bellissimo. È bellissimo perché poi è la vita, perché il cinema è la vita. Come diceva Hitchcock, diceva una frase bellissima che dice: il cinema è la vita a cui sono stati tolti i momenti noiosi. E quindi
0: che bello, no, non la sapevo questa, vedi?
1: È bellissimo. E quindi sì, praticamente noi riportiamo sul grande schermo, sul piccolo schermo, quello che viviamo ogni giorno. E
0: che
1: quindi
0: bello.
1: È proprio così.
0: I miei ospiti mi insegnano tantissimo, guarda, davvero. Allora Angela, siamo arrivati a uno dei momenti più identitari di Napoli Senza Confini, sì. Quindi ti chiedo di scegliere una parola napoletana che secondo te non ha confini, che ti accompagna, che ti rappresenta e che porteresti nel mondo senza nemmeno tradurla.
1: Mi hai messo in difficoltà, Fabiola.
0: Tin, tin, tin, tin.

0: ascoltatori, ve lo dico, una delle più originali. Vi lascio, poi noi parliamo intanto della ciorta
1: sì,
0: che ci serve sempre,
1: sempre,
0: ci deve accompagnare sempre. Vi lascio con La cura di Giorgia. Dentro

0: Angela, prossima volta lo dico, scegliamo una playlist un po' più ritmata, perché io e te siamo due emotive, due romantiche.
1: Due romanticone.
0: E basta che ci guardiamo un po' di più, facciamo gli occhi lucidi e piangiamo, è vero. Infatti se ci mettessero sul set e te insieme, secondo me potremmo funzionare davvero bene.
1: Possiamo fare un appello, Fabiola, a tutti i registi che ci stanno
0: ascoltando,
1: al grande Paolo Sorrentino, che ovviamente rimaniamo in casa, tutto Napoli.
0: Tutto Napoli, tutto Napoli. Allora Angela, io ti ringrazio di essere stata qui e tanta sciorta per te.
1: Anche a te.
0: E amici, noi ci insomma sentiamo, vediamo anche dai social domani, e vi lascio e vi abbraccio tantissimo da Napoli senza confini, da me Fabiola Ciminella. Ringraziamo ancora Angela Tuccia che ci è venuta a trovare qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli.
1: Grazie Fabiola, grazie mille.
0: Ciao,
1: ciao,
0: ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: Napoli non è solo memoria, è un'idea che cambia forma, un'energia che si rinnova, un futuro che rinasce ogni giorno. Ciao amici di RAI Radio Live Napoli, benvenuti a Napoli Senza Confini, il nuovo programma radiofonico dedicato a voi napoletani, a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli ovunque vadano. Io sono Fabiola Ciminella e questo spazio è proprio per voi, per raccontare delle storie di partenza, di ritorni, di sogni e che inseguiamo ogni giorno e di ospiti che ci verranno a trovare qui proprio ai microfoni di RAI Radio Live Napoli. Vi assicuro amici che ogni puntata è un viaggio straordinario. Ricordate che Napoli non è solo una città, è un sentimento e non ha confini. E oggi per questa nuova puntata ci è passata a trovare un'attrice, una donna meravigliosa, oltre ad essere una mia cara amica e collega, Angela Tuccia, benvenuta.
3: Grazie Fabiola, che bello essere qui, grazie per l'invito.
2: Come stai Angela, come va?
3: Tutto bene, sono felicissima di essere qui con te e raccontare la nostra terra.
2: Anche perché poi dopo ci arriviamo, che so, purtroppo non sono venuta quest'anno, e che qualche giorno fa hai registrato per la RAI lo straordinario premio di Monica Vitti.
3: Esatto, il Vitti per il secondo anno consecutivo. Abbiamo registrato la premiere il 14 dicembre e andrà in onda il 23 dicembre in seconda serata su RAI 1, quindi seguiteci numerosissimi, ed è un premio davvero splendido dedicato alle arti sceniche per omaggiare la grandissima attrice italiana internazionale che è Monica Vitti.
2: E come Angela, non potevano scegliere te per questo, per rivestire la conduzione e la guida di questo programma che ormai conduci da 2 anni.
3: Da 2 anni.
2: Allora,
3: sì.
2: Prima di entrare nel vivo della nostra chiacchierata, cari amici, e far conoscere un po' Angela, oltre alla sua splendida, al suo splendido involucro estetico esterno. E lei ha una storia davvero molto bella e ve la voglio raccontare qui ai microfoni insieme, ma prima di entrare lanciamo il suo brano che ha scelto per oggi, di Renato Zero con Magari.

malinconie, magari. Magari toccasse a me, ho esperienza e capacità, trasformista per vocazione, per non morire che non si fa. Puoi fidarti a lasciarmi il cuore, nessun dolore lo sfiorirà.

da fare. Non mi spaventa niente, tranne competere con l'amore. Ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire. Magari

0: E questo era Magari di Renato Zero, ci ha fatto sognare ad occhi aperti, sì. Qui ai microfoni, noi con le cuffie e gli occhi al cielo sognanti, con Magari. È vero. Tu sei una donna, sai aspettare.
1: Io sì.
0: Parla di attesa, no?
1: Parla di attesa, parla di grande amore, è veramente un inno all'amore e la frase "mi ami, magari" è una frase ricchissima di significato.
0: Ma questa l'hai scelta per, ecco, un tuo momento amoroso, mettiamola così, o è un magari un'attesa rivolto anche al tuo successo, alla tua carriera?
1: No, è legata a un momento, a una mia storia importante.
0: Ah,
1: un grande,
0: vedi,
1: amore.
0: Un grande amore. Sei una romantica,
1: sì.
0: Angela. Allora, cambiamo un attimo discorso, basta, non voglio vedere lacrime, poi magari ci entriamo dopo. Partiamo proprio dalle tue radici, da dove sei partita e soprattutto come e quando. Cioè, quando hai capito che il recitare e diventare o essere attrice era quello che avresti sempre voluto fare?
1: Io l'ho capito quando ero piccola. Vengo da una famiglia normalissima dove mamma è una sarta e quindi già da bambina io ero, diciamo, circondata da queste stoffe che mi mettevo addosso, facevo vestiti, quindi un po' ero attratta dal mondo.
0: Bellissimo. Non lo sapevo, bello.
1: Sì, sì, tra l'altro è una tradizione, quella della sartoria, veramente unica, perché ti rendi conto come da un pezzo di stoffa, un quadrato, un rettangolo, poi diventa un pantalone, una giacca, un abito, e quindi è veramente un'arte da custodire. E da lì ho sempre amato il mondo artistico e ho cominciato. In realtà volevo fare la cantante.
0: Però davvero? Sì. E sei stonata?
1: Abbastanza.
0: Io. No, dobbiamo fare delle lezioni,
1: esatto.
0: Però.
1: Sono andata allo Zecchino d'Oro, avevo 6 anni, e mi hanno detto... cambia mestiere, cambia sogno.
0: Ok.
1: E io ho detto, sì, va bene, allora voglio fare l'attrice. E ho cominciato nella mia città, Avellino, con una piccola compagnia teatrale, ho cominciato a recitare con loro e da lì è partito il mio sogno, che in qualche modo si è trasformato in realtà.
0: E invece ti chiedo, Angela, di tornare a una prima volta, la tua prima audizione, il tuo primo set, il tuo primo sì, e che non dimenticherai mai, insomma.
1: Allora, forse non è il primo, ma sicuramente il provino più importante e più bello che abbia mai vissuto è quello quando ho fatto appunto i provini per i Cavalieri di Castelcorvo, che è la serie Disney per Disney Plus, dove interpreto una strega cattiva. Quindi sì, posso dire di aver fatto la strega per la Disney.
0: Che bello!
1: Ed è stata veramente un'esperienza splendida. Quando mi hanno preso dopo 3 provini, è stata un'emozione fortissima. I primi provini non sono quelli che mi hanno regalato più sogni o più soddisfazioni, sono quelli che comunque, anzi, mi hanno dato una bella carica, perché magari non sono andati bene, la maggior parte non andavano bene, e quindi io ero sempre lì sul decidere, vabbè, non lo faccio questo lavoro, è troppo difficile, e poi dico no, ma io lo amo troppo, vado avanti. Quindi le sconfitte nella vita ti danno quella spinta in più per continuare, soprattutto se ami quello che fai.
0: Assolutamente, anche perché immagino che no, come siano stati tanti per te, lo sono stati per me, lo saranno per tutti coloro che vorrebbero intraprendere questo percorso, sì, e questo lavoro così faticoso, così difficile e così impegnativo, perché, esatto, comunque non è che ti svegli la mattina, oggi vado in ufficio dalle 8 all'1, pausa pranzo, poi prendo un caffè con i colleghi e ritorno in ufficio. No, qua ce lo dobbiamo inventare ogni giorno di quello,
1: esatto,
0: che succede, e poi soprattutto avere tanta forza di andare avanti. Ci sono stati periodi, Angela, in cui hai proprio detto basta, voglio chiudere questo capitolo, tenerlo lì nel cassetto e non riaprirlo più?
1: Sì, devo dire che dopo il Covid, che per noi,
0: mamma mia,
1: è,
0: sì,
1: stato veramente un momento devastante, io lì ho detto non ce la faccio più, perché ogni volta il nostro lavoro è sempre come ripartire da zero, devi sempre dimostrare di saperlo fare, e quindi è un continuo giudizio, e a volte non è facile, perché ci sono grandissimi momenti di sconforto, e lì ho pensato ok, lascio tutto, e poi non ce l'ho fatta.
0: Invece adesso voglio, andiamo su un momento bello, e appunto quello che ti ha dato quella forza di dire io voglio continuare a intraprendere questa strada e non abbandonarla mai più. Quindi dal momento in cui sei caduta, tra virgolette, qual è stata quella spinta che ti ha fatto ritornare sui tuoi passi e appunto prendere la decisione di non fare retrofront, no?
1: Ma in realtà non c'è stato proprio un momento che ha segnato questo passaggio. Diciamo che il fatto di abbandonare, io non ero felice. Non ero felice, la mattina ero triste e quindi quando poi guardi gli altri recitare, oppure io recito sempre tutti i giorni davanti allo specchio, mi tiro giù i monologhi dai film, dagli spettacoli teatrali, mi metto davanti allo specchio e recito. E quindi è proprio una mia esigenza personale, non lo faccio per gli altri, ma lo faccio per me. Poi è ovvio che il consenso del pubblico è quello che ti...
0: Ma tu sei straordinaria, io ti ho visto a teatro, davvero, anzi, che poi da lì capisci veramente di essere una brava o un bravo attore dal teatro. Io ti auguro davvero tanta carriera su questo, perché oggi comunque lavori anche da conduttrice, oltre ad essere stata fotomodella, modella per tanti e testimonial, no? Di tanti brand internazionali e nazionali, e adesso sei sulla Rai da conduttrice. Invece progetti cinematografici, c'è qualcosa in cantiere?
1: Allora, c'è un piccolo
0: teatrali,
1: ritorniamo a marzo a Teatro Torbella Monaca con la commedia di Aldo De Benedetti, Due dozzine di rose scarlatte, e con una compagnia con cui io recito proprio il napoletano, faccio
0: che bello,
1: addolorata.
0: Guarda, io ho fatto poche cose, no, da attrice, una in lingua in spagnolo, l'altra lingua in inglese.
1: Ecco.
0: Dico io, italiana, napoletana,
1: no,
0: arriverà anche a me,
1: arriverà.
0: Sì.
1: E quindi torniamo a teatro con questa commedia e vi aspetto tutti, ed è bellissima, è divertente e insegna tanto. E poi c'è un piccolo progetto cinematografico, un piccolo ruolo però in un film significativo con il nuovo anno, nel 2026.
0: Che bello. Allora ragazzi, vi lascio ascoltare insieme a noi, così sbirciamo ancora un po' sulle cose di Angela con 081 di Gelier. A tra poco.
2: Mi cut, mi mettono per spalta, piglia acqua e vindo come ha fatto presidente con Victor Osimhen sotto mini Gelier, perché sta fa silenzio. A giri nudo tra stadio, rindo ti imbagato, rigno un bicchiere d'acqua, la gente non mi chiama Gelier, mi chiama perché se lo vado

0: ovvero, Wayu, è ovvero, lo confermiamo col nostro geliero. Noi siamo ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Io sono Fabiola Ciminella e questo è Napoli Senza Confini con Angela Tuccia ai microfoni. Allora, così. È ovvero, che dici?
1: È ovvero.
0: Ci piace. Allora, adesso entriamo in un quiz leggero, molto divertente, dinamico, e ti chiedo delle domandine. Ti faccio delle domandine.
1: Vai.
0: Un proverbio napoletano, Angela, che ti appartiene? Da sempre.
1: Se ti fai i fatti tuoi, cambi 100 anni.
0: Diciamo, l'abbiamo detto in italiano.
1: In italiano, però.
0: Però è quello che è meglio. Fate i vostri cambi 100 anni.
1: Brava.
0: Tu sei una di quelle?
1: Sì.
0: Che ti fai i fatti
1: assolutamente
0: tuoi?
1: Assolutamente, sono molto riservata. Molto, molto.
0: Brava, fai bene, anche io. Non voglio vedere tipo le scimmiette, non vedo, non sento, non parlo.
1: Esatto,
0: è vero,
1: esatto.
0: Anche perché... Cioè, ti
1: ma
0: dico, siamo concentrati sulla nostra di vita, non su quella degli altri. Quindi focus, ragazzi miei, lo consiglio davvero, come se fossi una vostra madre, sorella, amica. Guardatevi voi dentro, i vostri obiettivi, il vostro focus, perché se un attimo ti distrai a guardare quello che stanno facendo gli altri, non arriverai mai a quello che vorresti fare tu, vero?
1: Esatto.
0: Invece un cibo napoletano in versione international, l'hai mai adattato?
1: No, mai.
0: Mai? No. E allora facciamolo adesso, dai, cerca di adattare un cibo napoletano e un po' internazionalizzato.
1: Allora, a me piace la pizza, in assoluto la pizza margherita. Come lo possiamo internazionalizzare? Non si può internazionalizzare la pizza margherita.
0: Un ragazzo l'altro giorno mi ha detto con l'ananas.
1: No. A parte che è italiano, insomma, l'hanno fatta in Italia questa cosa della pizza con l'ananas.
0: Sì.
1: Però, No, senti, ormai la cucina italiana è diventata patrimonio dell'UNESCO, quindi teniamocela così com'è.
0: E non va internazionalizzata. Angela, invece un luogo di Napoli che ti manca di più, che ti manca tantissimo, e lo consiglieresti anche ai nostri ascoltatori o chi dovrebbe e vorrebbe visitare Napoli?
1: Allora, Napoli è tutta bella, però devo dire che io mi sono legata a uno scorcio di Posillipo, dove sono stata per tanto tempo, perché quando giravo un posto al sole, e lì è il palazzo praticamente protagonista della serie, e quindi ho visto da lì...
0: Altro tuo grande successo,
1: sì, è vero,
0: no?
1: È vero. E lì veramente è un sogno, guardi il mare, guardi la spiaggia, guardi il Vesuvio e ti senti veramente, dici vabbè, questo mi può bastare.
0: Che bello,
1: sì,
0: bellissimo.
1: È bellissimo.
0: E mi racconti, visto che hai aperto questa parentesi, come è andata lì a un posto al sole? Perché mi ricordo che venivi fermata dalla qualunque, avevi dei fan incredibili, ti fermavano per strada. Anche io so queste cose perché ce le siamo un po' raccontate.
1: Esatto.
0: Ed è stata per te una vera scuola, una vera palestra. E
1: assolutamente.
0: Oltre ad essere stato un vero successo, ti ha insegnato tanto?
1: Mi ha insegnato tantissimo. Un posto al sole è una famiglia. È davvero una famiglia, io ho imparato tanto perché recitavi tutti i giorni, era tutto veloce, era tutto immediato e quindi è stato bellissimo, un'esperienza unica che rifarei subito, purtroppo mi hanno fatto morire, quindi niente, non posso resuscitare.
0: Ovviamente come personaggio.
1: Però, come personaggio, ovviamente. E la cosa
0: che brutto, poi come l'hai saputo sulla sceneggiatura?
1: Sulla sceneggiatura.
0: Chiamiamolo sceneggiatore, cambia assolutamente. Questa cosa che è brutto, però è vero,
1: è bruttissimo. Però la cosa che mi ha sorpreso positivamente è che Un posto al sole è una serie amata in tutta Italia,
0: sì,
1: e quindi non è solo sud, non è solo Napoli, ma è soprattutto, c'è un aneddoto bellissimo, sono andata a girare qualche anno fa, improvvisamente a Natale mi sposo e l'abbiamo girato a Cortina e c'erano attori di Milano, insomma, e attori veneti che mi hanno riconosciuto. Io facevo la mamma di questo ragazzino e questo ragazzino che era piccolissimo guardava Un posto al sole con la madre, mi hanno riconosciuto perché è visto tantissimo in tutta Italia e quindi io non, veramente quando facevo Un posto al sole al nord non potevo camminare, tutti mi fermavano, quindi è veramente un prodotto che funziona, è un prodotto pulito, è un prodotto bello che racconta la vita attuale. ma lo fa in modo sano.
0: E guarda che bellissimo, a parte che non sono una, che non conosco benissimo la serie, tutte le stagioni, perché lo ammetto, non sono da casa che mi siedo alle 20, mi sa che andava, che va ancora in onda
1: sì,
0: alle 20.
1: Sì, sì, è vero.
0: E quindi alle 20 io non mi sono mai trovata a casa sul divano prima di dice no. E quindi non ho questa insomma cultura.
1: Però è trasversale, nel senso prende tutte le generazioni, dai bambini fino agli adulti, quindi è bello, sì.
0: Infatti in qualsiasi città che vado mi dicono, ah, un posto al sole bellissimo, lo vedo, lo conoscono più loro,
1: sì,
0: che
1: esatto.
0: Io stessa da napoletana.
1: Esatto.
0: Allora Angela, intanto ti lascio ascoltare insieme a voi, amici, Serena Brancale con Anima e Cor. A tra poco.

0: Fabiola.
1: Volevo fare, vai Angela, anche tu.
0: Angela.
1: Grazie. Con Serena Brancale, Anima e Coro, siamo qui a Napoli Senza Confini con Angela Tuccia. E insomma, ci siamo riportate un po' indietro. Lo sai che periodo di Sanremo, Angela?
2: Sanremo,
1: perché noi siamo state insieme,
2: vero, noi siamo state
1: questo periodo.
2: Sì.
1: Lo rifaremo a febbraio sicuramente.
2: Sicuramente.
1: E sì, mi sono un attimo, sono tornata un po' indietro in quelle giornate lì frenetiche di Sanremo, di quella settimana da folli.
2: Bellissimo.
1: Cioè, ti ricordi?
2: Bellissimo.
1: Non avevamo tempo di fare niente, né di respirare, né di mangiare, si sa.
2: Poi facciamo il Toto Sanremo, chi vincerà?
1: E quindi... Bello, noi eravamo impegnate su alcune cose, per alcune cose di lavoro, ci siamo divertite, ovviamente è una settimana magica che io ci ritornerò volentieri, vero? È stato
2: è
1: bello.
2: Sanremo, come si dice, io poi sono un'appassionata della musica italiana, perché avendo due sorelle molto grandi e quindi ascolto musica da qualsiasi generazione, quindi non so, da Tenco fino agli attuali, quindi sono veramente, amo la musica italiana, amo Sanremo, appunto le maratone di Sanremo, quando non sono lì mi metto davanti alla televisione e
1: bello, play, cammino, stufe, ciabatte,
2: esatto, e si ascoltano le canzoni, che meraviglia.
1: Guarda, io sono un carattere dinamico, no? Ma d'inverno io quanto divento pigra con quei pigiamoni e quelle felpe, io non voglio uscire.
2: Anch'io sono pigrissima, divano, TV.
1: Sì, invece d'estate tutta festa, spiaggia, il sole, non voglio tornare con i capelli bagnati, con l'effetto abbronzato. D'inverno voglio essere un'anziana.
2: Ecco.
1: È vero?
2: È vero.
1: Mi
2: sono d'accordo, è bellissimo.
1: Con quelle maschere in faccia, con citrioli.
2: Non entriamo argomento maschere e skincare.
1: Sì, tu sei pazzesca. Dopo diamo qualche consiglio alle nostre donzelle che ci ascoltano. Perché oltre ad essere un'attrice conduttrice, sei anche ti occupi anche
2: di cosmetologia.
1: Ecco, volevo che ne parlassi.
2: Sì, è il mio piano B.
1: Perché quindi... oggi è il tuo presente. Parliamo un po' di presente.
2: Sì, il mio presente, oltre a quello artistico, va in parallelo con un lavoro che è quello della cosmetologa, chimica cosmetologa, che è una laurea della Cattolica, e quindi io lavoro da un po' di tempo in uno studio di medicina estetica e chirurgia plastica, e ho scritto anche un libro sulla medicina estetica, si chiama Oltre lo specchio, qualche anno fa, sì, che racconta proprio il bello della medicina estetica, perché purtroppo intorno alla chirurgia plastica, alla medicina estetica, ci sono un po' di domande, no? Perché viene intesa sempre come una medicina di vanità. E in realtà no, può essere anche una medicina sociale e psicologica, e quindi racconto 6 storie bellissime che ho vissuto, che le ho reinterpretate e le ho riscritte, danno davvero degli stimoli importanti e ti fanno capire quanto l'aspetto fisico o il sentirsi bene, o il sentirsi e vedersi bene, poi aiuta anche a stare meglio con
1: noi stessi. E semplicemente prendersi cura di se stessi. Io ti ho promesso, come ci siamo sempre dette, che ti verrò a trovare,
2: Se
1: Napoli
2: non hai
1: Roma,
2: bisogno di niente, Fabiola, sei meravigliosa.
1: Allora partiamo dal presupposto, Angela, che a me piace curarmi da quando sono piccola, mi incremo dai piedi fino alla testa, perdo i miei 10 minuti ad incremarmi. Ovviamente da più grande ne perdo un po' di più, perché c'è il siero, poi c'è quello, poi c'è il contorno occhi, poi c'è la
2: mano. Esatto,
1: e
2: c'è
1: quindi,
2: tutto un rituale.
1: Però io magari faccio una cosa, mentre faccio delle cose mi incremo, anche mentre cammino per casa, mi trovi con l'apparecchio, quello dei massaggi, e magari parlo al telefono in call, dico sì, intanto, capito,
2: prendersi
1: ottimizzo i tempi.
2: Esatto, prendersi cura è fondamentale, dall'aspetto fisico fino alla, ovviamente, alimentazione, giusta alimentazione, corretta attività fisica.
1: Non si
2: è
1: a dieta,
2: giusta e corretta alimentazione, vero.
1: Bene, allora tornando invece al tuo essere artista, oggi come ti senti, Angela, dentro il tuo percorso? Dove volevi essere o ancora in viaggio?
2: Sicuramente in viaggio, è come se non riesco mai ad arrivare. Io ho cominciato appunto come modella, poi ho fatto la televisione per 5 anni con uno dei più grandi conduttori che oggi ci sono, che è Carlo Conti, e poi da lì ho deciso di concentrarmi solo sulla recitazione. Sono ritornata alla TV da qualche anno e io amo fare questo, perché prima un artista era un artista a 360 gradi, no? Ricordiamo la grandissima Raffaella Carrà o la Lorella Cuccarini. Lorella Cuccarini canta, balla, recita, cioè perfetta. Prima l'artista era quello
1: completo,
2: esatto, un artista completo. E quindi,
1: e poi Angela, infatti, scusa, cosa è successo secondo te soprattutto in Italia? Oggi un po' meno, no? Lo notiamo, perché guardiamo anche degli artisti completi che sappiano appunto fare tante discipline, no? Però questa roba che fai TV, cinema o radio o viene vista un po' come
2: purri.
1: Se volessi fare tutto, ma non è semplicemente forse che una persona, un artista voglia viaggiare, sperimentare, certo, cambiare, perché voglio dire, penso che sia una delle cose principali quella di non accontentarsi.
2: Ma assolutamente.
1: Nostra artistica,
2: un,
1: no?
2: Un artista deve essere più poliedrico. Esatto, deve essere poliedrico. Se tu pensi a un musical, no? Un artista che fa un musical, che cosa fa? Balla, recita e canta. E quindi se una di queste cose non le sai fare, infatti le grandi scuole internazionali americane ti preparano su tutto. Purtroppo in Italia, soprattutto, meglio che non dico niente.
1: Vabbè, non facciamo nomi.
2: Comunque, soprattutto un ristretto circolo, ecco, è un po', diciamo, ghettizzano un po' tutto il resto e si concentrano solo su un determinato percorso.
1: Sì, guarda, anche a me, con persone, agenti di cinema, mi è stato detto: ah, ma tu hai fatto TV, ma tu fai TV, come se... Perché? Capito? Non è una cosa brutta,
2: sì,
1: però
2: sì.
1: Sono molto duri su questa tipologia.
2: Assolutamente.
1: Quando
2: ho cominciato a fare l'attrice e venivo appunto dalla televisione, che grandissimo Carlo
1: sempre,
2: Conte.
1: Dici, d'attrice?
2: Sì, d'attrice.
1: Okay.
2: Avevo già fatto la TV con Carlo, quindi avevo cominciato con L'Eredità, che ci chiamavamo professoresse, in realtà eravamo comunque delle co-conduttrici, ma oggi si potrebbe dire vallette, no? Poi abbiamo fatto le co-conduzioni con I Migliori Anni, però quando poi mi sono dedicata solo alla recitazione, io dal mio curriculum ho dovuto togliere tutta la parte televisiva. Perché?
1: Ah, l'ho fatto anche io, me l'hanno detto.
2: Perché? Ma come? Hai fatto la valletta? Ho detto: beh, scusa, hai fatto la modella. Alcune persone poco intelligenti dicevano: ho fatto la modella. Scusi, ma io se devo vivere, no? Sfrutto anche
1: la
2: il
1: mia
2: mio
1: aspetto,
2: la mia immagine. Che male c'è? Cioè, a fare la modella. Ma sai, l'attrice, mi dicevano questo: l'attrice deve soffrire, devi fare la cameriera, con tutto il rispetto per chi fa questo lavoro. Però io dico: ma scusa, ogni lavoro alla sua.
1: Viene da ridere.
2: No, è così. Però cioè, rispettare sempre qualsiasi lavoro, non denigrare nulla, perché poi alla fine tu porti te stessa e tu mi devi scegliere per quello che ti sto dando in quel momento. Se ti do qualcosa mi scegli, se no mi mandi a casa.
1: Assolutamente. No, mi ha fatto piacere chiacchierare un po' su questi temi, perché potremmo scrivere dei libri, esatto, insomma, di quello che abbiamo visto, di quello che abbiamo ascoltato anche tra colleghi. E non che sia sbagliato, però c'è chi tollera e chi non tollera, quindi andiamo dritte per le nostre strade. Invece, Angela, quando ti arriva un copione,
2: sì,
1: qual è la prima cosa che, cioè, come ci lavori, soprattutto qual è la voglia di portarla avanti, il modo in cui tu dici: sì, questo lo voglio fare, mi piace?
2: Allora, di solito poi quando arriva un copione, nel mio caso è sempre perché ho affrontato un provino e l'ho vinto, quindi già so che personaggio mi aspetta. E ovviamente il primo passo è sicuramente quello di parlare con il regista o comunque con gli sceneggiatori che hanno scritto quel ruolo, per capire loro che tipo di libertà recitativa ti lasciano, altrimenti ti danno delle indicazioni e poi in base a quello ti crei il tuo portafoglio. Perché c'era un grande attore, Dustin Hoffman, che dice che il portafoglio dell'attore, cioè tu in questo portafoglio devi mettere tutto quello che riguarda quel personaggio, perché c'è il cinema, quello vissuto e quindi quello neorealistico, no? E quello invece di chi fa l'attore, perché io, attrice, posso interpretare qualsiasi ruolo. E quindi vado, non so, se devo, una volta dovevo preparare un provino importantissimo di questa ragazza che aveva una crisi di astinenza, no? E quindi mi sono andata a rivedere tutti i film, tutte le interpretazioni delle grandissime attrici per prendere spunto, perché l'attore, la cosa più importante, deve rubare, deve guardare la vita degli altri. C'è un film bellissimo, Le vite degli altri, guardalo Fabiola.
1: Ok, ma io ti chiedo ogni tanto dei consigli, sì. Ti ricordi? Ogni tanto arrivo, Angela mi consiglia qualche...
2: guardare l'attore deve guardare, rubare tutto,
1: ma anche andare proprio
2: vita.
1: In strada, no? Proprio esatto, andare in strada e vedere, no? E seguire, loro fanno delle full immersion incredibili, sì. Ma mi racconti invece un aneddoto strano, particolare, simpatico, brutto, bello sul set, perché sul set capitano cose, no?
2: Sul set capita di tutto. Però in realtà no, io ho vissuto sempre il set in maniera, io sono molto, sono un toro, quindi sono super precisa, quindi devo andare sul set super preparata se c'è qualcosa che non va, però riesco a mantenere la calma.
1: E, vero. Sì.
2: Il set, tornando a parlare dei Cavalieri di Castelcorvo, quello è stato un bellissimo set perché i bambini ti danno veramente una vitalità. Il recitare con i bambini, con i ragazzi, erano più o meno 10 anni, quindi è stato bellissimo. C'è un'immediatezza e una purezza che tu dici, vabbè, che bello, prendo spunto da loro.
1: Bello, straordinario, è vero, loro bellissimo. Ti insegnano, sì. Tantissimo quando mi dicono che sono mamma e com'è crescere, ma io ho detto guarda, insegnano più loro che poi l'essere madre ti viene così in modo naturale. Dopo queste cose che mi fanno uscire le lacrime, continuiamo ad emozionarci con Olly questa domenica.
0: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: E se fuori c'è il sole, ma chi se ne va più? Noi siamo abituati con la nostra Napoli, il nostro sole, il nostro calore e le, sì, le belle parole di Olly. Sì. È meraviglioso. Allora, noi siamo qui a Napoli Senza Confini con Angela Tuccia e insomma la nostra chiacchierata sta diventando davvero interessante, però adesso interessante ancora di più perché sei pronta per un gioco, ecco, che io ho intitolato Vero Falso.
2: Bene.
1: Quindi seguimi. Pensaci non troppo e okay, rispondiamo. A Napoli si improvvisa tutto a Napoli?
2: No, falso.
1: Chi parte non torna mai davvero?
2: Falso.
1: L'essere napoletani è un vantaggio nel mondo?
2: Vero.
1: Napoli è solo passato?
2: Falso.
1: È una scuola di vita?
2: Vero.
1: Per te Napoli è sottovalutata dai napoletani stessi?
2: Vero.
1: Per realizzarsi bisogna per forza andare via.
2: Falso.
1: Allora soffermiamoci un po' su questo, perché io se me l'avessi proposta così di pancia avrei risposto sì, per realizzarsi bisogna andare per forza via, ma non perché, ma via non da Napoli, via da Roma, via da Milano, perché?
2: Esatto.
1: Ma non perché il posto, non, fino a un certo punto ogni posto, delle persone ti danno quello che ti possono dare, poi tu per diventare, per per renderti più ricca, più piena, no, di cose, per riempire il tuo bagaglio che hai dietro le spalle, devi per forza, no, in un certo senso sperimentare, viaggiare, guardare e spostarti dalla tua meta, dal tuo inizio. Per questo io ti direi sì.
2: Sì, dipende, però dipende quello che decidi di fare nella vita. E in ogni caso Napoli è una culla di tante, tante risorse, quindi Napoli come la Campania. Per cui sì, magari all'estero bisogna andare via, all'estero o in Italia, spostarsi diciamo dal sud, che è tanto comunque il sud ancora oggi è difficile poter emergere. Quindi magari spostarsi sì per prendere quello di cui abbiamo bisogno e tornare e creare qualcosa di grande nella nostra terra, che è meravigliosa.
1: E Angela, per te e la tua terra, no, nei tuoi progetti futuri, è un luogo di ispirazione o un punto di ritorno?
2: È un punto di ritorno sempre.
1: Ma tu ci ritornerai? Cioè vorresti scendere di ritorno? Perché tu oggi vivi qui a Roma.
2: Io vivo a Roma, la mia famiglia vive tutta in Campania, no, ad Avellino, quindi io vado sempre, quindi ogni 15 giorni sono a casa anche diciamo più spesso. E io ho sempre detto che Avellino è una città per vecchi.
1: Dici,
2: con la mia vecchiaia vado a fare questa, torno a casa, si vive benissimo, si sta bene, si mangia bene, il clima così, ma mi sposto a Napoli che insomma è vicinissimo, con un clima splendido, e mi vivo una vecchiaia serena.
1: Quindi tornerai vecchiaia.
2: Sì, esatto.
1: E Angela, invece, parlando di prossimi progetti, abbiamo un po' detto che non vogliamo spoilerare troppo, ti vedremo al cinema, insomma.
2: Sì.
1: E invece per Angela cosa stai cercando di costruire? Per Angela non artista, Angela persona.
2: Angela persona è in un momento di passaggio molto importante, il mio sogno da sempre è stato quello di crearmi una famiglia e avere un figlio, per ora non è ancora arrivato, speriamo arrivi presto. E quindi sì, sicuramente avere una famiglia, una casa, perché io poi sono così, sono legata al focolaio, e a me piace stare a casa, ecco quello che dicevamo prima, e quindi creare un piccolo nucleo, sono molto, cioè qualcosa di mio,
1: guarda,
2: molto possessiva, quindi
1: hai detto delle cose davvero belle, quindi
2: grazie.
1: Ti regalo questo brano per te, lo regalo ad Angela, tu sei una cosa grande.
2: Grazie.
1: Ornella Vanoni.

0: E che voglia di arte, di spettacolo, di teatro, di magia. Guarda, mi sono immaginata, ti dico la verità, dopo questo brano, di essere lì su un palcoscenico e ballare questa. Ho capito, ho studiato nella mia mente, che lo faccio da piccola, una coreografia. Guarda, Angela, ti dico una cosa. Noi siamo qui con Angela Tuccia, Napoli Senza Confini. Io sono Fabiola Ciminella e vi sto per dire una cosa molto carina e segreta che poi me la racconti anche tu. Io da piccolina, durante, lo faccio ancora oggi, durante i viaggi, quelli in auto, magari con i genitori che sei dietro, quindi io amo viaggiare, io mi metto con la testolina appoggiata al finestrino e visto i guardrail, quelli di E io praticamente mi guardo saltando tutte queste cose e ballando, capito che follia? E così facevo i miei viaggi ascoltando la musica. Mi imbarazza un po', però è vero. Sì,
1: Eccomi,
0: mi imbarazza un po'.
1: è bellissimo perché poi è la vita, perché il cinema è la vita, come diceva Hitchcock, diceva una frase bellissima che dice: il cinema è la vita a cui sono stati tolti i momenti noiosi. E quindi
0: Che
1: è
0: bello, no, non la sapevo
1: bellissimo,
0: questa,
1: è
0: vedi?
1: bellissimo. E quindi sì, praticamente noi riportiamo sul grande schermo, sul piccolo schermo, quello che viviamo ogni giorno. E
0: Che
1: quindi è proprio
0: bello.
1: così,
0: I
1: sì.
0: miei ospiti mi insegnano tantissimo, guarda, davvero. Allora, Angela, siamo arrivati a uno dei momenti più identitari di Napoli Senza Confini, quindi ti chiedo di scegliere una parola napoletana che secondo te non ha confini, che ti accompagna, che ti rappresenta e che porteresti nel mondo senza nemmeno tradurla.
1: Mi hai messo in difficoltà, Fabiola.
0: Tin, tin, tin, tin.
1: Aciorta. È
0: Bella, mi
1: quella.
0: piace. Ci vuoi aciorta, vai giù, ci vuoi aciorta. La
1: Con
0: ciorta è
1: la
0: tuna.
1: fortuna, ecco, diciamolo così. Però è vero, però è
0: Bellissima,
1: intraducibile.
0: mi piace. Una delle più originali, amici ascoltatori, ve lo dico, una delle più originali. Vi lascio, poi noi parliamo intanto della
1: Sì,
0: ciorta che ci serve sempre, ci deve
1: sempre.
0: accompagnare sempre. Vi lascio con La cura di Giorgia.

0: registiche ci stanno
1: drammatica,
0: ascoltando.
1: Drammatica.
0: Al grande Paolo Sorrentino, che ovviamente rimaniamo in casa, tutto Napoli.
1: Tutto Napoli, tutto Napoli. Allora Angela, io ti ringrazio di essere stata qui e tanta sciorta per te.
0: Anche a te.
1: E amici, noi ci insomma sentiamo, vediamo anche dai social domani e vi lascio e vi abbraccio tantissimo da Napoli senza confini, da me Fabiola Ciminella. Ringraziamo ancora Angela Tuccia che ci è venuta a trovare qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli.
0: Grazie Fabiola, grazie mille.
1: Ciao,
0: ciao,
1: ciao a tutti.
0: Ciao a tutti.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: l'unica vestita d'ideale che prima di partire già si è persa.
1: Sono
0: lì a ricordare che a nulla vale il sangue che si versa. A me sembra che l'uomo stia vivendo una volgare e triste

È una notte come tante, una notte di sognatori, una notte di ricordi che ci sfiorano, di pensieri e di misteri che si uniscono lontani sulla scia dell'orizzonte blu. È una notte solitaria, chiusi dentro la paura di non arrivare mai, aggrappati alla speranza di una vita quasi nuova. È una notte di silenzi, di piccoli respiri, di onde che ci cullano, di puzza di benzina che si mischia col sudore e brucia pure l'anima. È una notte disperata, con lo sguardo verso un punto sconosciuto, croci strette in mezzo ai denti, occhi grandi

Rockets.

0: ascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
2: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestri e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono artisti che cantano la propria terra e artisti che diventano voce della propria terra. Andrea Sannino sicuramente appartiene a questa seconda categoria. Con lui faremo un viaggio che parte dal suo ultimo progetto discografico, il triplice singolo Miseno, Bossamo e Lacrima. Tre brani che segnano una nuova tappa del suo percorso artistico. Canzoni che si aprono a sonorità inedite, lasciandosi accarezzare dai ritmi eleganti e avvolgenti della bossa nova, in un incontro raffinato tra il respiro internazionale di questo genere e l'anima profondamente napoletana che da sempre caratterizza la sua musica. Da questo nuovo orizzonte musicale ripercorreremo una carriera costruita con passione, sacrificio e autenticità. Dall'emozione senza tempo di Abbracciam, diventata la colonna sonora dei sentimenti di migliaia di persone, fino a Vivo, passando per Via Partenope, le tappe più significative del suo cammino artistico e umano. Ma Andrea Sannino è anche un artista che ha sempre trovato la propria forza nei valori autentici, negli affetti e nella famiglia, punti fermi che hanno accompagnato ogni sua scelta e sostenuto il suo percorso sia nei momenti più belli che in quelli più complessi. Parleremo quindi proprio di musica, di identità e anche di quel legame indissolubile con Napoli, una città che nelle sue canzoni è presenza viva, fonte inesauribile di ispirazione. Un racconto che attraversa melodie, valori, radici per scoprire non solo l'artista ma anche l'uomo dietro le sue canzoni.

0: Benvenuti, oggi abbiamo il piacere di ospitare un grande artista del panorama musicale partenopeo, amatissimo da tutti, Andrea Sannino, che è una delle voci più autentiche, che riesce a coniugare perfettamente l'anima più passionale e melodica cantautorale napoletana, della tradizione napoletana, adesso anche con un progetto molto ambizioso, perché sta unendo appunto il suo stile partenopeo pieno di calore, di energia e di solarità ad un ritmo più caraibico in questo progetto, in un bel tre, in realtà un triplice singolo che si chiama proprio Bossamo, in cui la musica napoletana si unisce alle sonorità caraibiche. Ciao Andrea, benvenuto, sono felicissima che tu oggi sia qui con noi.
1: Ciao Francesca, anche io tantissimo, buongiorno a tutti. Niente, è bello ritornarci con questo progetto che, come dicevi, è molto ambizioso, no? Perché non strizza sicuramente l'occhio a quello che è il mainstream di oggi, ma io sono uno che se ne è sempre un po' fregato, e quindi quando ha voglia di fare qualcosa, sperimentare, che la musica è anche sperimentazione, lo fa senza pensarci troppo, ed è uscita questa idea insieme a Mauro Spenillo, alla Wanema che lo ha prodotto, di Bossamo. Dal titolo si capisce appunto unire la lingua napoletana al genere bossa nova, che prettamente, sai, nasce in Brasile, quindi è apparentemente lontano, ma in realtà in termini di sonorità è molto vicino a noi.
0: Sono molto vicini, ma anche come temperamento, come solarità e
1: come calore,
0: calore,
1: no?
0: E anche di modo di affrontare la vita. Sono due filosofie di vita che sono molto vicine, e poi si adatta secondo me tantissimo anche allo spirito estivo, quindi esatto, di festa, che comunque ci... Siamo ormai in estate, sì. Quindi meglio, cosa di meglio che ballare la bossa nova insieme, sì, alla tua voce, alle tue canzoni qui a Napoli. Abbiamo portato un po' di Caraibi qui e noi ci portiamo, tra l'altro, la musica napoletana è musica contaminata, quindi aprirti
1: da sempre
0: a nuove sonorità,
1: esattamente,
0: e a nuove contaminazioni.
1: Infatti guarda, poi approcciarmi a questo genere musicale mi ha permesso di scoprire che poi in realtà tantissimi altri artisti napoletani lo avevano già fatto molto prima di me, tralasciando Pino, il grande Pino Daniele, che certo, nelle sue sonorità, diciamo, sempre ce l'ho ritrovato a volte un po' di bossa nova, ma addirittura ho scoperto che il grande Fred Bongusto, ad esempio, aveva tradotto in lingua napoletana La ragazza di Ipanema, che è la canzone simbolo del genere bossa nova, ed è stata una figata, perché poi io in realtà qualche anno fa, sempre proprio per un progetto radiofonico, mi inventai un po' sta cosa che si chiamava Dillo in napoletano, di tradurre dei successi nazionali e internazionali in lingua napoletana, proprio perché tenevo sto puntiglio a dire: guarda, ma se io solo mi viene tradotto in inglese, perché noi non potremmo tradurre un brano dall'inglese al napoletano? E mi inventai questa cosa, ma in realtà vedi, è come se alla fine non mi sono inventato nulla. Noi a Napoli abbiamo questo gene della genialità che in realtà ci tramandiamo da generazione a generazione. Quindi anche quando ti pare di aver scoperto qualcosa, in realtà se vai indietro nel tempo c'è stato sicuramente qualche altro artista napoletano che l'avrà già fatto, perché è proprio nell'aria, capito? Napoli l'idea ce l'ha nell'aria.
0: Non solo, è una città di porte, una città di contaminazione, una città di approdi, e quindi questi scambi sono da sempre, fanno parte proprio dell'anima napoletana. Forse per questo il napoletano è anche così geniale e così, perché prende un po' da tutto.
1: Prende un po' da tutto.
0: Ah, questo, lo scambio anche crea sempre movimento e crea sempre qualcosa di molto interessante. Se dovessi di delineare un fil rouge che unisce Miseno, Bossamo e Lacrima, quale sarebbe?
1: Allora, sicuramente tre modi di raccontare l'amore. Infatti anche nel videoclip, che è un'altra sfida che ho voluto fare, tu prima hai usato un termine bellissimo, che è triplice singolo, no? Più che un EP, più che un album, Bossamo è esattamente un triplice singolo, perché in realtà sono tre canzoni che sono unite tra loro, e nel video, ovviamente, chi è un po' appassionato di cinema come me sa che il piano sequenza è qualcosa che da sempre affascina lo spettatore, cioè lo dico per chi
0: dovesse ancora, mai la telecamera,
1: che non si stacca mai la camera, esatto, non c'è montaggio, non c'è premi, inizi a registrare dall'inizio e smetti alla fine. Quindi ho unito tre canzoni, 12 minuti circa, in un unico piano sequenza. È stato difficilissimo perché poi l'abbiamo girato sulla spiaggia di Miseno. Il regista è stato Max Castelli con Gino Scuotto, che è stato un grandissimo operatore steady. Insomma, è stato un lavoro fatto davvero prima piuttosto che dopo, mentre registravamo, perché abbiamo fatto le prove, no? Perché basta, nel piano sequenza, basta che qualcosa va storto, devi ricominciare tutto da capo. E fortunatamente dopo 2-3 volte poi siamo riusciti ad avere la registrazione finale, ed è stato bellissimo perché appunto siamo stati sulla spiaggia di Miseno, quindi con il monte, con Capo Miseno sullo sfondo, e l'idea era quello di attraversare anche il momento di luce che ci dava la giornata, perché siamo andati al tramonto. A un certo punto, in quel posto, dopo le 7:30, 8, il sole cala dietro la montagna di Procida, e noi volevamo quello, perché la prima canzone, Miseno, è un amore all'approccio iniziale, quindi ha bisogno di luce, di energia, no? Bossa Mo invece è l'amore consolidato, quindi raccontare una storia che è in atto, che è vissuta in quel momento col sole appunto che se ne va dietro la montagna. Quando poi il sole è sparito totalmente, quindi c'è quel blu di penombra che ti dà anche un po' di malinconia, parte Lacrima, che invece è un amore finito. E quindi ho dato un senso anche alle tre canzoni, anche con l'aiuto della natura, no? Del meteo, del tempo, del sole che cala, come metafora appunto dell'amore che svanisce.
0: E adesso ascoltiamo, io vorrei sentire proprio Bossa Mo. Abbiamo sentito all'inizio Miseno, adesso Bossa Mo, che hai detto, quell'amore che si consolida, esatto. L'amore forte.

0: Possiamo, proprio lo dice anche il titolo, questa commistione tra l'anima partenopea e le influenze caraibiche. Come sei riuscito a esplorare nuovi mondi senza perdere appunto la tua identità artistica?
1: È stata una bella sfida, ovviamente lo abbiamo fatto, l'approccio c'è stato rimanendo nell'essenziale dell'arrangiamento, e questo devo fare i complimenti a chi lo ha prodotto e arrangiato, che come sempre, come tutti i miei brani praticamente, è la mano di Mauro Spenillo, le mani di Mauro Spenillo. Io ti devo dire la verità, ho fatto anche un lavoro sul canto. Chi mi conosce nel modo di cantare che ho nelle altre mie canzoni noterà sicuramente un cambio di range, di registro vocale, che è voluto. Ecco, non andare a toccare per forza di cose note alte, gorgheggi e gorigori vari, che nel genere bossa nova non servono assolutamente a nulla. Lì serve l'anima, serve il testo, quindi focus centrale il testo, e senza bisogno di abbellimenti, perché è già il mondo che ti deve trasportare in un'area protetta, mentale, cioè rilassamento totale, che anche una semplice sbavatura non voluta per far sapere quanto sei bravo a cantare può dar fastidio, secondo me.
0: Vabbè, noi conosciamo benissimo le tue capacità vocali, la tua estensione vocale, la tua voce limpida e cristallina che si nota anche in questo brano, in questi brani, però, cioè, come hai detto tu, diventa più avvolgente, diventa più calda e trasmette quell'emozione che ti avvolge come la bossa nova, che è qualcosa come una brezza,
1: esatto,
0: d'estate
1: che ti arriva addosso e ti dici che è bello.
0: Tu la senti nella pancia, la senti nel cuore, la senti sulla pelle e inizi a ballare, ma è un ballo lento, un ballo che ti crea qualcosa di veramente, da una parte pieno di energia, ma dall'altra parte anche a quella leggera vena struggente di saudage, no?
1: Esatto, esatto, che a Napoli invece è apocondria, no? Vedi, ci unisce anche in questo.
0: Esatto, assolutamente.
1: Abbiamo quella strana sensazione che hanno anche i brasiliani quando siamo lontani da Napoli, scatta quel velo di ipocondria che ci contraddistingue rispetto a qualunque altro popolo italiano, credo.
0: Il trittico si apre proprio col brano Miseno.
1: Miseno,
0: che è un posto, diciamo, bellissimo di Napoli, e nella tua scrittura c'è anche questo profondo legame con la tua terra. Come vivi il rapporto
1: tantissimo
0: proprio con la tua città?
1: Allora, in primis, piccolo asterisco su Miseno, perché è proprio un luogo che ti dà l'energia creativa, e mi andava, non l'avevo ancora fatto, di omaggiare quel posto, perché come dici tu invece ce l'ho quasi per vizio ogni tanto di omaggiare tanti posti della mia amata Napoli. Napoli è sempre nelle mie canzoni. Quando mi dicono "ma per te è stato un limite", riferendosi forse al fatto che appunto io canto in lingua napoletana, e quindi in lingua napoletana, sai, andare poi in giro in nazionale in Italia potrebbero non capirti, ma come abbiamo detto prima, adesso questa cosa è superata.
0: E poi lo diciamo sempre, la musica, anche il linguaggio napoletano, è una lingua anche da ragazzi, senza capirne perfettamente le parole, un testo in inglese,
1: esatto,
0: un
1: in inglese,
0: testo in francese,
1: mi capita ancora oggi, non essendo io
0: un
1: madrelingua, cioè, inglese, non capisco una parola, ma amo le canzoni di Bruno Mars come amavo le canzoni di Michael Jackson. Insomma, la lingua napoletana è una cosa che ti avvolge e ti fa emozionare, anche se tu non riesci a capire per filo e per segno quello che dici, che è proprio il suono della pronuncia che è
0: proprio musicale,
1: è musicale.
0: Fatto con le tronche, no? Che
1: esatto,
0: è proprio quella musicalità che è perfetta, si sposa perfettamente con le canzoni. Adesso ascoltiamo Lacrima.

0: abbiamo detto che parli di un amore finito, c'è cioè una dimensione più malinconica, sì. Però non per questo meno luminosa, perché abbiamo detto, come raccontavi tu, è bellissima la metafora che hai fatto del sasso, c'è sempre qualcosa che resta, un po' come l'equazione di Dirac, in cui basta che due oggetti sono entrati in contatto, due persone sono entrate in contatto, che resterà sempre qualcosa dell'altra dentro la persona che ha incontrato, quindi c'è qualcosa che non finisce
1: mai.
0: Non finisce mai. E cosa racconta questa canzone anche di te, delle emozioni che vuoi trasmettere?
1: È anche verso le proprie canzoni, spesso c'è la domanda, dici, ma le tue canzoni sono come figli? Anche verso le proprie canzoni c'è questo tipo di concetto, cioè amori che non finiscono mai. Perché Lacrima in realtà è l'unico brano dei tre, mentre gli altri due sono totalmente inediti, Lacrima appartiene al mio primo disco non edito, pensa, non edito vuol dire che io lo feci uscire con la consegna porta a porta, stampammo 500 copie, non è mai stato pubblicato, però era un disco che conteneva 10 canzoni, tra cui Lacrima. Era il 2008 quando l'ho scritta Lacrima e praticamente non c'era nulla, non c'era un pubblico, non c'era niente, c'era soltanto io che volevo un bigliettino da visita per andare in giro e dire piacere, sono io, questo è il mio disco. Il mio primo disco, che si chiamava appunto Senza Accordi, no? Che era, giocava un po' con le parole, sia per senza accordi musicali ma anche senza accordi discografici. Ero proprio un ragazzino che sognava e Lacrima era una di quelle canzoni che l'avevo messa nel disco, non aveva mai avuto giustizia. Oggi che invece ho un pubblico, ho una fanbase consolidata, io ho voluto ridare giustizia perché ho sempre amato quella canzone e mi sentivo male sul fatto che magari avevo quel rimorso.
0: Non avessi avuto il successo che meritava.
1: Sì, non parlo nemmeno del successo, la visibilità che meritava, e quindi l'ho rincisa in versione ovviamente bossa nova rispetto alla prima, che invece è molto più pop, però gli ho dato una nuova vita. Ecco, le canzoni che non si abbandonano mai sono sempre lì, come il sasso nello stagno, a un certo punto lo puoi anche recuperare e gli dai nuove onde, nuove vibrazioni. E devo dire che ho avuto grandi consensi dalla critica, che ogni tanto, ecco, uno io amo il pubblico e preferisco sempre, come dire, il consenso del pubblico è quello che poi realmente decide, però poi quando dei professionisti o dei critici musicali scrivono benissimo delle cose che fai, è anche quella una sensazione bella.
0: Ti conforta, è bello.
1: Assolutamente, perché poi ti rendi conto che, ecco, il tuo sperimentare poi ripaga. Come quando ho fatto ad esempio il duetto col maestro Peppe Barra, no? Che sicuramente non è stata la canzone trend su TikTok, come dirti, però mi ha permesso di avere critiche importantissime che mi hanno onorato proprio come un premio, perché cantare con Peppe Barra e poi cantare una canzone del genere così bella, così teatrale, ha fatto curriculum indubbiamente nella mia vita. E tornando a Lacrima, come l'ha accolta? L'ha accolta, guarda, ci sono due tipi di pubblico. Una che me la richiedeva già da anni, io l'anno scorso l'ho messa al mega concertone che ho fatto all'Arena Flegrea, allora io la feci nel live, mi accorsi che c'era una parte del mio pubblico che la voleva riascoltare e l'ho rincisa, e quindi quel pubblico l'ha riamata, ma poi invece c'è anche un altro pubblico che l'ha totalmente scoperta.
0: Quando uno ha un grande successo come quello ad esempio di Abbracci, sì, quando poi dopo devi pubblicare un nuovo progetto,
1: io ce l'ho avuta,
0: attenzione, cioè nel senso,
1: no, oggi non più,
0: il successo è uno sprone a fare ancora meglio, ti dà sicurezza nella pubblicazione di qualcosa di nuovo, oppure si crea quella tensione, quella paura di non essere all'altezza del,
1: allora dipende dal successo della canzone, perché ci sono successi e successi, ecco, e questo non lo dico con presunzione, ma lo dico perché ormai ne ho consapevolezza. Cioè Abbracci non è una canzone di successo qualunque, diciamo così, e io mi sono accorto negli anni che è proprio una canzone che è entrata nelle vite delle persone, non è più mia, è degli altri, quindi quando tu hai un pezzo così, allora il problema un po' ce l'hai, con un'estrema sincerità, un po' ce l'hai perché tu sei sempre quello di, ok? Però poi se con la tenacia, con lo sperimentare, te ne puoi anche uscire. Io ormai da qualche anno, fortunatamente, oltre ai brani che prima avevano un discreto successo e comunque il mio pubblico ha sempre cantato, però ne è arrivata un'altra che è diventata una vera e propria hit ovunque, che mi ha fatto prendere anche una fascia generazionale pure diversa da quella di Abbracci, ma io parlo dei ragazzi delle scuole, 15 anni, 18 anni, 20 anni, che è questa mia canzone che si chiama Via Partenope. E Via Partenope, se tu oggi vai a vedere le statistiche anche dei miei brani più ascoltati, ha superato ormai da qualche anno anche Abbracci. cioè proprio in quantità di streaming, no? Per la prima volta ho respirato, ho detto, vedi, la gente mi ha accolto anche con un altro codice, non solo quello di Abbracci, ma che è poi quello delle sonorità anni 80 che ho seguito anche in altri pezzi miei, Data Voglio Troppo Bene, 1985, la stessa Spielberg, che è la canzone, una delle ultime che è uscita, che mi sta dando già tante soddisfazioni anche nei live. Io ho contaminato sempre insieme a Mauro la musica napoletana con questo sound e beat anni 80 che un po' mancava dai tempi di Nino D'Angelo, no? Ispirato anche a lui, forse, che è stato il primo
0: che
1: a fare
0: questo. Funziona tanto.
1: Che funziona ancora tanto, oggi. Sì, sì.
0: È immortale.
1: Anni 80, anni 70, vedi un gruppo che amo che sono i Nugenea, no? Che fanno un genere. Fabiana, che poi tra l'altro ho anche nel disco insieme a me con un pezzo bellissimo, appunto. Si chiama Vomere con Coraggio, andatela ad ascoltare. E appunto loro usano sonorità 70-80 nella lingua napoletana. Accoppiamento sempre meraviglioso, anche nel 2026.
0: Ascoltiamo Via Partenope.
2: Ehi, hey, aspettate. A che storo pensavo non venivi più? Lo sa, c'è sto traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo a zanotti. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare mo? Così

0: Via Partenope, Andrea Sannino che è qui con noi in studio. Partiamo dal suo triplice singolo che è uscito il 5 giugno, ma adesso stiamo ripercorrendo un po' tutta la tua storia. Questo appunto era un altro grande successo che si affianca a quello di Abbracciami. Quanto ti senti cambiato appunto da allora, da quando hai scritto Abbracciami a oggi, anche attraverso questo nuovo progetto Bossa Nova?
1: No, tantissimo, perché comunque sono passati dal 2015 più di 10 anni, e inevitabilmente in 10 anni, proprio in questi 10 anni, la mia vita è cambiata tantissimo. Sento la maturità di un ragazzo che non è più un ragazzo, ma è un uomo di 40 anni,
0: che è padre di 3 figli
1: e che vede la vita con altri occhi, con più occhi, anche gli occhi dei figli. Indubbiamente questo
0: bellissimo
1: va nella penna, finisce nella penna e nella carta, e quindi io mi accorgo che oggi probabilmente, ecco, le canzoni che ho scritto nel 2014 oggi magari farei più fatica a scriverle, perché sono la stessa persona che però è più ricca di esperienze, più ricca di gioie, più ricca di dolori, e quindi tutte queste cose poi nel testo, nelle canzoni, nella scintilla che scatta si sentono. Io quando sento un pezzo che esce oggi mi accorgo che è un Andrea diverso rispetto al 2013.
0: Io so che stai facendo un progetto bellissimo legato al tuo libro Prima di Abbracciami.
1: Sì.
0: Che è edito da Mea Edizioni con una prefazione di Maurizio De Giovanni. Sì. Che ha avuto un successo strepitoso, primo in classifica per tanto tempo, ancora adesso è sempre prima nelle classifiche, e lo stai portando in giro per raccontare poi la storia di un ragazzo normale, di un ragazzo che però è riuscito a realizzare i suoi sogni, quindi sì. Un esempio per tutti, perché nella vita basta crederci profondamente che ce la si può fare.
1: Sì, guarda, al di là delle classifiche, che pure ci sono state e ne sono stato felice, però proprio prima che uscisse il libro io avevo chiesto una condizione a Mea Edizioni, appunto, di portarmi nelle scuole, perché di fare le presentazioni del libro nelle librerie basta, quindi praticamente occuparsi solo dell'aspetto commerciale del libro non mi interessava, ecco, perché dicevo, ma chi interessa la storia, la biografia? Non è che io ho vinto l'Oscar che può interessare la mia biografia. Chi interessa? Sì, al fan, ma è una cosa che poi finisce lì. Quindi non lo volevo fare nemmeno il libro. Poi mi sono convinto perché dietro la mia vita c'è una storia, come dietro la vita di tante persone. Io ho l'opportunità però di raccontarla, ecco, di avere un microfono e farlo, e quindi di diventare anche una testimonianza per tanti ragazzi che magari, ecco, vedono l'artista solo come il personaggio che ce l'ha fatta, senza magari sapere che dietro ci sono storie che possono essere messe in campo anche da loro. Infatti la frase, lo slogan che scelsi per lo Scuola Tour era "non hai scuse". Io andavo in giro nelle scuole di tutta la Campania, ma anche del sud Italia. Sono stato ad Andria, a Taranto, a Bari, a Potenza, insomma tutta la Campania, Basso Lazio. Appena abbiamo aperto le richieste, sono arrivate telefonate da tutte le scuole, dalle elementari alle università. Io ci sono andato sempre, gratuitamente, talvolta con grande fatica, perché finivo il concerto, che ne so, la sera prima, tornavo a casa alle 2 di notte e ovviamente mi dovevo svegliare all'orario scolastico per andare nelle scuole, ma non mi è mai pesato, perché ho avuto una botta di energia e di vita da tutti i ragazzi che ho incontrato, che mi ha anche quello cambiato. E devo dire, Francesca, che i ragazzi mi ascoltano con due occhi spalancati e riesco ad attirare tantissima attenzione, che me ne vado a casa sempre felice di aver conquistato sicuramente l'attenzione e il cuore di tanti ragazzi che si trovano in un'età scolare, appunto, e che si fanno tante domande sul futuro, come me le facevo io, come me le faccio tuttora.
0: Perché il successo, cioè, non è un miracolo che arriva all'improvviso, no, ma si costruisce passo dopo passo, e ci sono anche momenti di difficoltà. Tu hai avuto dei momenti in cui di sconforto, in cui pensavi di non farcela?
1: Hai voglia, tantissimi, e li capisco pure. Momenti di sconforto, momenti di confusione, finita l'età della scuola primaria, quindi la scuola media, io andai a casa e dissi: mamma, io voglio fare un musicista. E mia mamma, ovviamente all'epoca non c'erano i licei musicali che erano gratuiti, no? C'era il conservatorio, ma prima di andare al conservatorio dovevi fare un esame, quindi c'era bisogno appunto di una scuola di musica, e quindi richiedeva un costo, il maestro privato. Quindi mia mamma, per non dirmi tutte queste cose che ti ho detto adesso, disse: oh, io, mamma, bella, però preparate pure un piano B. per non dirmi: guarda, io sono preoccupato che tu vuoi fare musicista, come mangi poi, capito? Come... perché è una carriera tosta, no?
0: Certo.
1: Come tutti i sogni, quelli più ambiziosi sono carriere dure. E quindi il mio piano B fu iscrivermi alla scuola alberghiera, e dopo la scuola alberghiera diplomatomi poi col massimo dei voti, perché sono anche un grande cuoco a casa.
0: Dai.
1: A casa oggi però, mi iscrissi alla facoltà qui proprio a Fuorigrotta di economia aziendale. Quindi io faccio l'esempio ai ragazzi, dico: ragazzi, ditemi cosa c'è. Io sono partito che volevo fare il liceo musicale, mi sono iscritto all'alberghiero e poi mi sono iscritto alla facoltà di economia aziendale. Cosa hanno in comune queste tre cose? Niente. Dopo tanti fallimenti tu correggi sempre man mano il tiro, e poi se ti fai trovare pronto prima o poi arriverà il tuo momento. Però dovete fallire, dovete sbagliare. Non che per
0: fa
1: paura
0: parte
1: di sbagliare
0: del percorso, non,
1: e
0: è,
1: se no,
0: non è un, uno
1: tu dici: ho paura di tirare il rigore, non lo vado proprio a tirare, ma non diventerà mai un grande calciatore. Devi tirarlo e avere anche la paura di sbagliare. Vivo.

0: E questo invece era Vivo di Andrea Sannino, che è qui oggi con noi in studio, un bellissimo brano dedicato al
1: questo l'ho dedicato a Jacopo, sì.
0: Jacopo l'ultimo arrivato. Come lo hanno accettato gli altri due fratellini?
1: No, ma ce l'hanno pure loro.
0: Ce l'hanno pure loro.
1: No, ah, tu dici come hanno accettato Jacopo?
0: Jacopo.
1: No, io
0: Jacopo.
1: Pensavo il fatto che loro che Jacopo avesse una canzone. No, io ho fatto una canzone per ogni figlio.
0: Ah, dai.
1: Sono stato molto, capito, democratico. Vivo, no, Jacopo lo hanno accettato benissimo, cioè perché hanno un'età appunto che Gioia 7, Alessandro 5, già sono i fratellini e la sorellina maggiore che ci ascoltano, e sono poi molto orgoglioso dell'educazione che stanno avendo e che ci stanno dimostrando di saper assorbire. Quindi sono ragazzi sensibilissimi, lo hanno accolto come si accoglie un bambino che arriva col suo sorriso, che diventa un raggio di sole, e loro sono in grado già di percepire queste emozioni.
0: Cosa c'è che tu pensi che il tuo pubblico non sappia di te, che non sappia di Andrea Sannino? C'è qualche
1: forse
0: una zona tua che ancora non hai rivelato?
1: Sì, forse i momenti in cui resto deluso di qualcosa o da qualcuno, i momenti in cui sono triste, perché uso i social per tantissime cose, soprattutto per i momenti felici, quindi ecco, pubblico la nascita di miei figli senza problemi, perché io penso che ormai i social fanno parte della vita, ignorarli è un
0: come
1: errore.
0: Come li vivi? Cioè, nel senso, per te sono un'opportunità o a volte anche una schiavitù, la necessità proprio di
1: indubbiamente quando hai la lucidità di fermarti a pensare, ci hanno profondamente cambiato. È triste sempre vedere un tavolo a cena, quattro persone che hanno il telefono e non si parlano, quello sicuramente. Quindi secondo me vanno dosati, però vanno anche utilizzati nel modo giusto e possono essere sicuramente un vantaggio. Ecco, ad esempio, oggi basta pubblicare un brano sui social, se il pezzo arriva alla gente puoi fare successo anche senza avere una major alle spalle che ti distribuisce. Io lo uso però, come dicevo, come alternativa alla quantità di notizie brutte che ci arrivano. Io dico, siccome quando scrolli lì sul telefono ti escono sempre immagini bruttissime, qualcuno deve fare anche la parte di quelli che pubblicano invece notizie belle, incontri, racconti, e io lo uso così. E quindi mi riservo spesso di pubblicare delusioni personali, quindi il pubblico non lo sa spesso di tante cose di cui resto male o dei momenti miei più bui, perché non li pubblico. E quindi ci sono,
0: quindi nel senso che nessuno è scevro da momenti di malinconia, di
1: sì, no, ma quelli personali, no, ma io non mi riferisco solo a quelli personali, mi riferisco anche se tu fai un tentativo, che ne so, per hai presentato la tua canzone a qualche parte, non vieni accettato, non vieni preso, c'è chi lo scrive. Dice, io non sono stato preso, sono dispiaciuto, sai, per avere magari il quanto sei bravo dal pubblico, non ti preoccupare, io non la voglio questa sorta di
0: sprone dal pubblico, perché è qualcosa che poi la forza la devi trovare in te.
1: Perché devo accettare in me stesso, bravo, che magari non è stata presa, non ho superato sto provino perché forse ho sbagliato qualcosa. Non mi serve che il pubblico mi dica bravo.
0: Ma non è che spesso ci sono degli errori che uno compie, semmai non era
1: quello. Non era il momento giusto, non era quello che cercavano, assolutamente.
0: Non,
1: però la delusione resta.
0: È vero. Però lo dici sempre, la tua famiglia è anche la tua forza. Quanto ha influito anche nell'uomo che sei oggi e nell'artista che sei?
1: Tantissimo, tutto è al punto che non riesco a vedere, secondo me, un Andrea diverso da quello che è oggi, capito? Cioè, se mi immagino il futuro, io spero di continuare ad avere sempre questa condizione di vita e familiare che ho oggi. Perché non riesco a vedere l'Andrea artista distaccato dalla sua famiglia, quindi è pericolosissima questa cosa. È talmente radicata in me la mia famiglia, il valore che do alla mia famiglia, che non riesco a scindere le due cose per niente.
0: Bellissimo.
1: Quindi io e Mainella siamo destinati a un amore eterno, capito? Non possiamo.
0: No, siete bellissimi, devo dire.
1: Ovviamente, se lei ovviamente la pensa come me, e oggi ho la certezza che lei la pensa come me, perché gli amori finiscono pure. Fortunatamente non è questo il caso.
0: Però quando ci sono i valori giusti e la forza giusta per portarli avanti, quando ci sono le idee chiare e soprattutto un progetto comune di vita come il vostro, non. sicuramente sarà luminoso e durerà per sempre, eterno. E quando scrivi una canzone, qual è la prima persona a cui la fai ascoltare?
1: Ma sicuramente l'ascoltiamo tante volte in studio quando la scriviamo, quindi è Mauro. Io e Mauro Spinello siamo sempre i primi, un po' perché poi l'abbiamo scritta. Però poi dal tragitto che faccio da Fuorirotta, perché lo studio è sempre qui a Fuorirotta e torno a casa a Portici praticamente, la sento altre volte e me la porto fino a casa. Quindi quasi sempre, tutte le volte, è Marinella la prima ad ascoltarla. Ed è, devo dire, molto critica, quindi mi fa capire sempre. Non è che è una che dice sono tutte belle, devo dire la verità.
0: Qual è la sua preferita?
1: Forse la preferita di Marinella è Abbracciam, perché è a lei dedicata. Io, il testo è proprio scritto, racconta una parentesi di vita che ha riguardato me e Marinella, quindi questa la rende molto fiera, orgogliosa, e sicuramente Abbracciam è la sua canzone.
0: Di aversi ispirato a una hit così
1: eterna, così ormai degli altri.
0: Bellissimo. Oggi hai ancora dei sogni nel cassetto?
1: Tantissimi.
0: Ce ne vuoi rivelare qualcuno?
1: Ma per esempio il Festival di Sanremo è uno di quelli, perché mi manca. Cioè, sono riuscito fortunatamente ad avere un pubblico anche fuori da Napoli senza il festival, che a volte immagino, dico, quanto sarebbe bello portare il mio messaggio anche a un pubblico così numeroso, così vasto come quello del Festival di Sanremo. Però ho un sogno particolare che è molto difficile. Ci è riuscito forse solo Geliero negli ultimi anni, di andarci con un testo in napoletano, ma non una parola in napoletano, proprio tutta la canzone. Però a volte il regolamento lo vieta, adesso non lo so quest'anno come sarà il regolamento.
0: Ti auguro di poterlo realizzare, perché saresti un bellissimo portabandiera della nostra napoletanità soprattutto del nostro cuore, perché tu sei una persona di grandi sentimenti, di grandi valori, ed è bello che esporti e dai anche agli altri l'importanza di questi sentimenti che sono fondamentali nella vita e che fanno la differenza, perché forse quando si seguono cose così effimere alla fine si sente sempre un vuoto esistenziale, invece riempire la vita di cose importanti,
1: di cose importanti.
0: Allora veramente crea quella solidità che poi ti permette di avere il successo, ti permette di affrontare anche le difficoltà della vita, di superare gli ostacoli, di accettare delle delusioni e di andare sempre avanti. E noi ti auguriamo sempre un successo crescente.
1: Grazie.
0: Di conquistare il palco dell'Ariston, ma soprattutto di conquistare sempre il cuore di milioni di persone. Grazie Andrea di essere
1: grazie
0: stato qui.
1: Grazie a te, è stato bellissimo, grazie.
0: E noi chiudiamo a questo punto con Abbracciam.
1: Esattamente. Ciao a tutti, sognate sempre.
2: Finalmente stasera sto canzone a te e nessuna può sentire. Sono poche scormuse sti

per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

voglio. Vorrei silenzio intorno per ascoltarmi a fondo, giurare il mio ritorno. La verità è nascosta e quando ci parliamo mi dice una bugia per tenermi lontano. Hai mai avuto un sogno? Hai mai notato?

0: Riete veramente, caro mio.
1: Ma già lo so. E quell'uomo provocante.
0: Sa tutte le inganie di te. E sa quando si è accusata, manco maro possa. Cerco macchie da t'abbracce. E ciò viene scritto là. Cosa c'è che posso fare a vedere un paese lì? Così come annunciavate da Patrizio, le frizzeri momentanee di passaggio, è una cosa da fare in stato. Ma tu cosa consistenza, che te la smetti a mano, lo tuo dolimo. Come un timbrone vegetale, tutti come un candeliere di patana, si fece una frittata, una frittata, una cazzata, si sciolgono per te, non mi dà per solo che, quando il giorno si frisce, sanno amore, le perisce, cazzaccia, cammoccia, e poscia, perisce, sì, che cosa hai capito?
1: Bene, no, ho sentito la parola, anzi la desilenza. Per farti capire bene, a me piace scandire le parole, perché quando una parola è scandita, acquista più forte significato. Quindi, se non sai scandire, e non sai che le cose si fanno scandali, scandali, ma come vuoi scandire? Allora bisogna farti muovere la lingua. Pure a parlare, se vuole. Sei dentro, l'inconsistente. Non sei uno di quegli uomini imponenti che fanno sentire tutta la forza del maschio. Se sei maschio, per modo di dire. Sì, ma ti manca il necessario. La porta.
0: L'uomo è detto questo forte, mentre invece quando è cotto è più molle in un cotto fino al muserito la stessa sete. A 20 anni è un maccherone, sa pesarsi appena a pelle, a 30 anni è un mulatto, a 40 anni è un certo, a 50 anni

0: Romanı cevabı da bakmıştı. Sıkı canımından eti bastı. Sana boka da parenta. Sadı boka konsistente. Sadı la smita alanı. Sulo ofico dolimo. Susi comori sin rodo vegetale. Susi comori sin danila io fadarmi. Si faccia una puntata, una puntata, una cassata. Si gioca a bebè. Non mi vea faccio lo teno. Quando torno più triste, un amore de perisce. Si accascia, si ammoscia, e forza perisce.
1: Facite piano piano, se non mi faccio male, io tengo una paura che non ci sta l'eguale. In quanto alla siringa, vi prego con dolcezza, usate introducendola assai delicatezza.
2: Signor, state tranquilla, perché vi preoccupate? Io quando ve rinfilo, voi non ve ne adunate. Ho un metodo sicuro, è una specialità. La ficcherò in un attimo con grande abilità.
1: Dottor, dottor, aspettate, un altro momento ancora, io non vorrei vederla, una cacciata fuori, mettetevela dietro, ecco così benone, è meglio che non la guardo, mi fa troppa impressione.
2: E aprite un po' la bocca, ancora, aprite ancora, voi la dovete aprire, carissima signora, e poi statevi fermi, levate un po' sti mani, se no non vi stiamo qua, signore, tirate in mano.
1: Io mi faccio una cosa, ma tengo spalancata, però mi raccomando, sto troppo emozionata.
2: Mannaggia morta, apritela signora, sto coso mi è rimasto mezza rita e mezza fuori. Voilà, voilà, tutto è finito. Beh, signora, io mi sono spicciato, eh.
1: Dottor, dottor.
2: Dici.
1: Il liquido c'è entrato?
2: Sicuramente, ormai è a destinazione.
1: Mi sono sentita fuori.
2: Ah, ma questa è un'impressione.
1: Mi sono sentita scorrere vicino alle gengive.
2: Ma io non so perché vi ascolto. Voi dicite cose prive di logica, di senso, di ogni fondamento.
1: Dato.
2: Che è successo?
1: Io più non me la sento e le labbra sono durzate. Non sento più la bocca. No? Non me la toccate, vi prego?
2: E chi va a tocca? Si sa, questo è l'effetto del liquido iniettato. Dopo un pochino passa.
1: Allora mi c'è entrato.
2: Ma sicuro, ma sbrighiamoci, lo vamo a stumolare.
1: Dottor, dottor, vi prego, vogliate pazientare? Non mi sento disposto, sto freddo, sto agghiacciato. Che la freve cangere, voi giuro mi è passato.
2: Signor, io ve l'avviso, qua se termina l'effetto, quando voleva a molo, vi ha ballato minuetta.
1: Però io già stringere quei mani qualche affare.
2: Ma perché?
1: Per il dolore.
2: Ma stringete quello che vi pare, ma che posso dire? Dolore, dolore. Qua dolore non se ne sente.
1: Qualcosa l'ha già stringere.
2: E stringete, un accidente, la punta del bracciolo, la sedia, o fazzoletta, la veste, un sultanino, la stoffa, un corpetto, un pere da pulire, o marmoro, un
1: Ah, quello che devo stringere, dottor, io già lo so. Perciò sono prontissima. Lo amo stumolare, eh? So tutta quanta vostra. Andiamo a incominciare.
2: Mannaggia un sangue sperce e io me la scorto!
1: Dottor, mi meraviglia, non sta mai la scorta!
2: Oh, signor, mi potevate davvero rovinare!
1: Voi me l'avete detto, stringete che vi pare! Allora, la giudiste, tenete due appendici!
2: Signore, non ne parlamma, chiamate la radice!
3: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

Così di Giulietta e Romeo tutt'hanno l'idea che potremmo fare. Ma sta storia se capisce.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

E io ti voglio bene assai, assai, assai, assai, e non te lascia mai, mai, mai, mai, mai. Prenottona mia, prenottona mia, stiva lì l'angoppo, musso, angoppo, musso, russo, russo, non mi fanno ragionare. Prenottona mia, prenottona mia, i nostri cuori teneri battono, pulsano, oh mamma come pulsano, tu dici perché pulsano, per forza una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo, ci avimma sposa. Tu non sei chiatta, non sei chiattina, tu sei chiattissima e forfosissima. Sembri una bambola speciale, che pesa un quintale, che pesa un quintale. Ma io ti voglio bene assai, assai, assai, assai, e non te lascio mai, mai, mai, mai, mai. Prenottona mia, prenottona mia, stiva lì l'angoppo musso, si sono fatto lungo e grosso, tu t'avessi fatta. Prenottona mia, prenottona mia, i nostri cuori teneri battono, pulsano, oh mamma come pulsano, tu dici perché pulsano, per forza una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo, ci avimma sposa.

me come bussano, tu dici perché bussano, per forza la pulsano. Ci amiamo.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli non è solo memoria, è un'idea che cambia forma, un'energia che si rinnova, un futuro che rinasce ogni giorno. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, benvenuti a Napoli Senza Confini, il nuovo programma radiofonico dedicato a voi napoletani, a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli ovunque vadano. Io sono Fabiola Ciminella e questo spazio è proprio per voi, per raccontare delle storie di partenza, di ritorni, di sogni e che inseguiamo ogni giorno e di ospiti che ci verranno a trovare qui proprio ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Vi assicuro amici che ogni puntata è un viaggio straordinario. Ricordate che Napoli non è solo una città, è un sentimento e non ha confini. E oggi per questa nuova puntata ci è passata a trovare un'attrice, una donna meravigliosa, oltre ad essere una mia cara amica e collega, Angela Tuccia, benvenuta.
3: Grazie Fabiola, che bello essere qui, grazie per l'invito.
2: Come stai Angela, come va?
3: Tutto bene, sono felicissima di essere qui con te e raccontare la nostra terra.
2: Anche perché poi dopo ci arriviamo, che so, purtroppo non sono venuta quest'anno e che qualche giorno fa hai registrato per la Rai lo straordinario premio di Monica Vitti.

0: Vitti.
1: Esatto, il Vitti per il secondo anno consecutivo, abbiamo registrato la premiere il 14 dicembre e andrà in onda il 23 dicembre in seconda serata su Rai 1, quindi seguiteci numerosissimi ed è un premio davvero splendido dedicato alle arti sceniche per omaggiare la grandissima attrice italiana internazionale che è Monica Vitti.
0: E come Angela non potevano scegliere te per questo, per rivestire la conduzione e la guida di questo programma che ormai conduci da 2 anni.
1: Da 2 anni.
0: Allora,
1: sì.
0: Prima di entrare nel vivo della nostra chiacchierata, cari amici, e far conoscere un po' Angela, oltre alla sua splendida, al suo splendido involucro estetico esterno, e lei ha una storia davvero molto bella e ve la voglio raccontare qui ai microfoni insieme. Ma prima di entrare, lanciamo il suo brano che ha scelto per oggi di Renato Zero con Magari.

mi spaventa niente, tranne competere con l'amore. Ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire. Magari

0: E questo era magari di Renato Zero, ci ha fatto sognare ad occhi aperti, qui ai microfoni, noi con le cuffie e gli occhi al cielo sognanti, con magari, è ma vero. Tu sei una donna, sai aspettare.
1: Io sì.
0: Parla di attesa, no?
1: Parla di attesa, parla di grande amore, è veramente un inno all'amore e la frase mi ami magari è una frase ricchissima di significato.
0: Ma questa l'hai scelta per, ecco, un tuo momento amoroso, mettiamola così, o è un magari un'attesa rivolto anche al tuo successo, alla tua carriera, alla...
1: No, è legata a un momento, a una mia storia importante.
0: Ah,
1: un grande,
0: vedi,
1: amore.
0: Un grande amore. Sei una romantica, sì. Angela. Allora, cambiamo un attimo discorso, basta, non voglio vedere lacrime, poi magari ci entriamo dopo. Partiamo proprio dalle tue radici, da dove sei partita e soprattutto come e quando. Cioè, quando hai capito che il recitare e diventare o essere attrice era quello che avresti sempre voluto fare?
1: Io l'ho capito quando ero piccola. Vengo da una famiglia normalissima dove mamma è una sarta e quindi già da bambina io ero, diciamo, circondata da queste stoffe che mi mettevo addosso, facevo vestiti, quindi un po' ero attratta dal mondo.
0: Bellissimo.
1: Sì, bellissimo.
0: Non lo sapevo, bello.
1: Sì, sì, tra l'altro è una tradizione quella della sartoria veramente unica, perché ti rendi conto come da un pezzo di stoffa, un quadrato, un rettangolo, poi diventa un pantalone, una giacca, un abito, e quindi è veramente un'arte da custodire. E da lì ho sempre amato il mondo artistico e ho cominciato. In realtà volevo fare la cantante.
0: Però davvero? Sì. E sei stonata?
1: Abbastanza.
0: Io. No, dobbiamo fare delle lezioni,
1: esatto.
0: Però.
1: Sono andata allo Zecchino d'Oro, avevo 6 anni, e mi hanno detto... cambia mestiere, cambia sogno.
0: Ok.
1: E io ho detto sì. Va bene, allora voglio fare l'attrice. E ho cominciato nella mia città, Avellino, con una piccola compagnia teatrale, ho cominciato a recitare con loro e da lì è partito il mio sogno, che in qualche modo si è trasformato in realtà.
0: E invece ti chiedo, Angela, di tornare a una prima volta, la tua prima audizione, il tuo primo set, il tuo primo sì, e che non dimenticherai mai, insomma.
1: Allora, forse non è il primo, ma sicuramente il provino più importante e più bello che abbia mai vissuto è quello quando ho fatto appunto i provini per i Cavalieri di Castelcorvo, che è la serie Disney per Disney Plus, dove interpreto una strega cattiva. Quindi sì, posso dire di aver fatto la strega per la Disney.
0: Che bello!
1: Ed è stata veramente un'esperienza splendida. Quando mi hanno preso dopo 3 provini, è stata un'emozione fortissima. I primi provini non sono quelli che mi hanno regalato più sogni o più soddisfazioni, sono quelli che comunque, anzi, mi hanno dato una bella carica, perché magari non sono andati bene, la maggior parte non andavano bene, e quindi io ero sempre lì sul decidere, vabbè, non lo faccio questo lavoro, è troppo difficile, e poi dico no, ma io lo amo troppo, vado avanti. Quindi le sconfitte nella vita ti danno quella spinta in più per continuare, soprattutto se ami quello che fai.
0: Assolutamente, anche perché immagino che no, come siano stati tanti per te, lo sono stati per me, lo saranno per tutti coloro che vorrebbero intraprendere questo percorso, sì. E questo lavoro così faticoso, così difficile e così impegnativo, perché esatto. Comunque non è che ti svegli la mattina, oggi vado in ufficio dalle 8 all'1, pausa pranzo, poi prendo un caffè con i colleghi e ritorno in ufficio. No, qua ce lo dobbiamo inventare ogni giorno di quello,
1: esatto.
0: che succede, e poi soprattutto avere tanta forza di andare avanti. Ci sono stati periodi, Angela, in cui hai proprio detto basta, voglio chiudere questo capitolo, tenerlo lì nel cassetto e non riaprirlo più?
1: Sì, devo dire che dopo il Covid, che per noi,
0: mamma mia,
1: è
0: sì.
1: stato veramente un momento devastante, io lì ho detto non ce la faccio più, perché ogni volta il nostro lavoro è sempre come ripartire da zero, devi sempre dimostrare di saperlo fare, e quindi è un continuo giudizio e a volte non è facile, perché ci sono grandissimi momenti di sconforto, e lì ho pensato ok, lascio tutto, e poi non ce l'ho fatta.
0: Invece adesso voglio andiamo su un momento bello, e appunto quello che ti ha dato quella forza di dire io voglio continuare a intraprendere questa strada e non abbandonarla mai più. Quindi dal momento in cui sei caduta, tra virgolette, qual è stata quella spinta che ti ha fatto ritornare sui tuoi passi e appunto prendere la decisione di non fare retrofront, no?
1: Ma in realtà non c'è stato proprio un momento che ha segnato questo passaggio. Diciamo che il fatto di abbandonare, io non ero felice. Non ero felice, la mattina ero triste e quindi quando poi guardi gli altri recitare, oppure io recito sempre tutti i giorni davanti allo specchio, mi tiro giù i monologhi dai film, dagli spettacoli teatrali, mi metto davanti allo specchio e recito. E quindi è proprio una mia esigenza personale, non lo faccio per gli altri, ma lo faccio per me. Poi è ovvio che il consenso del pubblico è quello che ti...
0: Ma tu sei straordinaria, io ti ho visto a teatro, davvero, anzi, che poi da lì capisci veramente sì. Di essere una brava o un bravo attore dal teatro. Io ti auguro davvero tanta carriera su questo, perché oggi comunque lavori anche da conduttrice, oltre ad essere stata fotomodella, modella per tanti e testimonial, no? Di tanti sì. Brand internazionali e nazionali, e adesso sei sulla Rai da conduttrice. Invece progetti cinematografici, c'è qualcosa in cantiere?
1: Allora, c'è un piccolo
0: teatrale.
1: Teatrali, ritorniamo a marzo al Teatro Torbella Monaca con la commedia di Aldo De Benedetti, Due dozzine di rose scarlatte, e con una compagnia con cui insomma io recito proprio il napoletano, faccio
0: che bello,
1: addolorata.
0: Guarda, io ho fatto poche cose, no, da attrice. Una in lingua spagnolo, l'altra lingua in inglese. Ecco. Dico io, italiana, napoletana, no, arriverà anche a me.
1: Arriverà. Sì. E quindi torniamo a teatro con questa commedia e vi aspetto tutti, ed è bellissima, è divertente e insegna tanto. E poi c'è un piccolo progetto cinematografico, un piccolo ruolo però in un film significativo con il nuovo anno nel 2026.
0: Che bello. Allora ragazzi, vi lascio ascoltare insieme a noi, così sbirciamo ancora un po' sulle cose di Angela con 081 di Gelier. A tra poco.
2: Mi cut, mi mettono per spalta, piglia acqua e vindo come ha fatto presidente con Victor Osimhen sotto mini Gelier, perché se fa silenzio. A Gelignudo tra stadio, rindo ti imbagato, rigno un bicchiere d'acqua, la gente non mi chiama Gelier, mi chiama perché se lo vado

0: ovvero, Wayu, è ovvero, lo confermiamo col nostro Geliero. Noi siamo ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Io sono Fabiola Ciminella e questo è Napoli senza confini con Angela Tuccia ai microfoni. Allora, è ovvero, che dici?
1: È ovvero.
0: Ci piace, ci è piaciuta. Allora, adesso entriamo in un quiz leggero, molto divertente e dinamico, e ti chiedo delle domandine, ti faccio delle domandine.
1: Vai.
0: Un proverbio napoletano, Angela, che ti appartiene? Da sempre, da secoli.
1: Da sempre. Se ti fai i fatti tuoi, cambi cent'anni.
0: Diciamo, l'abbiamo detto in italiano.
1: In italiano, però.
0: Però è quello che è meglio. Fate i vostri cambi cent'anni.
1: Brava.
0: Tu sei una di quelle?
1: Sì.
0: Che ti fai i fatti
1: assolutamente
0: tuoi?
1: Assolutamente, sono molto riservata. Molto, molto.
0: Brava, fai bene, anche io. Non voglio vedere tipo le scimmiette, non vedo, non sento, non parlo.
1: Esatto,
0: è vero,
1: esatto.
0: Anche perché... Cioè, ti
1: ma
0: dico, siamo concentrati sulla nostra di vita, non su quella degli altri. Quindi focus, ragazzi miei, lo consiglio davvero, come se fossi una vostra madre, sorella, amica. Guardatevi voi dentro, i vostri obiettivi, il vostro focus, perché se un attimo ti distrai a guardare quello che stanno facendo gli altri, non arriverai mai a quello che vorresti fare tu, vero?
1: Esatto, esatto.
0: Invece un cibo napoletano in versione international, l'hai mai adattato?
1: No, mai.
0: Mai? No. E allora facciamolo adesso, dai, cerca di adattare un cibo napoletano e un po' internazionalizzato.
1: Allora, a me piace la pizza, in assoluto la pizza margherita. Come lo possiamo internazionalizzare? Non si può internazionalizzare la pizza margherita.
0: Un ragazzo l'altro giorno mi ha detto con l'ananas.
1: No. A parte che è italiano, insomma, l'hanno fatta in Italia questa cosa della pizza con l'ananas.
0: Sì.
1: Però, No, senti, ormai la cucina italiana è diventata patrimonio dell'UNESCO, quindi teniamocela così com'è.
0: E non va internazionalizzata. Angela, invece un luogo di Napoli che ti manca di più, che ti manca tantissimo, e lo consiglieresti anche ai nostri ascoltatori o chi dovrebbe e vorrebbe visitare Napoli?
1: Allora, Napoli è tutta bella, però devo dire che io mi sono legata a uno scorcio di Posillipo, dove sono stata per tanto tempo, perché quando giravo un posto al sole, e lì è il palazzo praticamente protagonista della serie, e quindi ho visto da lì...
0: Altro tuo grande successo,
1: sì, è vero,
0: no?
1: È vero. E lì veramente è un sogno, guardi il mare, guardi la spiaggia, guardi il Vesuvio e ti senti veramente, dici vabbè, questo mi può bastare.
0: Che bello,
1: sì,
0: bellissimo.
1: Bellissimo.
0: E mi racconti, visto che hai aperto questa parentesi, come è andata lì a un posto al sole? Perché mi ricordo che venivi fermata dalla qualunque, avevi dei fan incredibili, ti fermavano per strada. Anche io so queste cose perché ce le siamo un po' raccontate.
1: Esatto.
0: Ed è stata per te una vera scuola, una vera palestra. E
1: assolutamente.
0: Oltre ad essere stato un vero successo, ti ha insegnato tanto?
1: Mi ha insegnato tantissimo. Un posto al sole è una famiglia. È davvero una famiglia, io ho imparato tanto perché recitavi tutti i giorni, era tutto veloce, era tutto immediato e quindi è stato bellissimo, un'esperienza unica che rifarei subito, purtroppo mi hanno fatto morire, quindi niente, non posso resuscitare.
0: Ovviamente come personaggio.
1: Però, come personaggio, ovviamente. E la cosa che
0: brutto, poi come l'hai saputo sulla sceneggiatura?
1: Sulla sceneggiatura.
0: Chiamiamolo sceneggiatore, cambia assolutamente. Questa cosa, che brutto, però è vero.
1: È bruttissimo, però la cosa che mi ha sorpreso positivamente è che Un posto al sole è una serie amata in tutta Italia.
0: Sì.
1: E quindi non è solo Sud, non è solo Napoli, ma è soprattutto, c'è un aneddoto bellissimo, sono andata a girare qualche anno fa, improvvisamente a Natale mi sposo, e l'abbiamo girato a Cortina. E c'erano attori di Milano, insomma, e attori veneti che mi hanno riconosciuto, io facevo la mamma di questo ragazzino e questo ragazzino che era piccolissimo guardava Un posto al sole con la madre, mi hanno riconosciuto perché è visto tantissimo in tutta Italia e quindi io non, veramente quando facevo Un posto al sole al nord non potevo camminare, tutti mi fermavano, quindi è veramente un prodotto che funziona, è un prodotto pulito, è un prodotto bello che racconta la vita attuale. ma lo fai in modo sano.
0: E guarda che bellissimo, a parte che non sono una, che non conosco benissimo la serie, tutte le stagioni, perché lo ammetto, non sono da casa che mi siedo alle 20, mi sa che andava, che va ancora in onda alle 20.
1: Sì, sì, è vero.
0: E quindi alle 20 io non mi sono mai trovata a casa sul divano prima di cena, no. E quindi non ho questa, insomma... cultura.
1: Però è trasversale, nel senso prende tutte le generazioni, dai bambini fino agli adulti, quindi è bello, sì.
0: Infatti io in qualsiasi città che vado mi dicono, ah, un posto al sole è bellissimo, lo vedo, lo conoscono più loro,
1: sì,
0: che
1: esatto.
0: Io stessa da napoletana.
1: Esatto.
0: Allora Angela, intanto ti lascio ascoltare insieme a voi, amici, Serena Brancale con Anima e Cor. A tra poco.

0: capiola.
1: Volevo fare, vai Angela, anche tu.
0: Angela.
1: Grazie. Con Serena Brancale, Anima e Coro, siamo qui a Napoli Senza Confini con Angela Tuccia. E insomma, ci siamo riportate un po' indietro. Lo sai che periodo di Sanremo, Angela?
2: Sanremo,
1: perché noi siamo state
2: insieme
1: questo periodo. Sì. Lo rifaremo a febbraio sicuramente.
2: Sicuramente.
1: E sì, mi sono un attimo, sono tornata un po' indietro in quelle giornate lì frenetiche di Sanremo, di quella settimana da folli.
2: Bellissimo.
1: Cioè, ti ricordi?
2: Bellissimo.
1: Non avevamo tempo di fare niente, né di respirare né di mangiare, si sa.
2: Poi facciamo il Toto Sanremo, chi vincerà.
1: Quindi. Bello, noi eravamo impegnate su alcune cose, per alcune cose di lavoro, ci siamo divertite, ovviamente è una settimana magica che io ci ritornerò volentieri, vero? È bello.
2: Sanremo è Sanremo, come si dice. Io poi sono un'appassionata della musica italiana, perché avendo due sorelle molto grandi, e quindi ascolto musica da qualsiasi generazione, quindi non so, da Tenco fino agli attuali, quindi sono veramente, amo la musica italiana, amo Sanremo, appunto le maratone di Sanremo, quando non sono lì mi metto davanti alla televisione e
1: bello, cammino,
2: sì.
1: Stufe, ciabatte,
2: esatto, si ascoltano le canzoni, che meraviglia.
1: Guarda, io sono un carattere dinamico, no? Ma d'inverno io quanto divento pigra con quei pigiamoni e quelle felpe, io non voglio uscire.
2: Anch'io sono pigrissima, divano, TV.
1: Sì, invece d'estate tutta festa, spiaggia, il sole, non voglio tornare con i capelli bagnati, con l'effetto abbronzato. D'inverno voglio essere un'anziana.
2: Ecco.
1: È vero.
2: È vero.
1: Mi
2: sono d'accordo, è bellissimo.
1: Con quelle maschere in faccia, con cetrioli.
2: Non entriamo argomento maschere e skincare.
1: Sì, tu sei pazzesca. Dopo diamo qualche consiglio alle nostre donzelle che ci ascoltano. Perché oltre ad essere un'attrice conduttrice, sei anche ti occupi anche
2: di cosmetologia.
1: Ecco, volevo che ne parlassi.
2: Sì, è il mio piano B.
1: Perché quindi... oggi è il tuo presente. Parliamo un po' di presente.
2: Sì, il mio presente, oltre a quello artistico, va in parallelo con un lavoro che è quello della cosmetologa, chimica cosmetologa, che è una laurea della Cattolica, e quindi io lavoro da un po' di tempo in uno studio di medicina estetica e chirurgia plastica, e ho scritto anche un libro sulla medicina estetica, si chiama Oltre lo specchio, qualche anno fa, sì, che racconta proprio il bello della medicina estetica, perché purtroppo intorno alla chirurgia plastica, alla medicina estetica, ci sono un po' di domande, no? Perché viene intesa sempre come una medicina di vanità. E in realtà no, può essere anche una medicina sociale e psicologica. E quindi racconto sei storie bellissime che ho vissuto, che le ho reinterpretate e le ho riscritte, danno davvero degli stimoli importanti e ti fanno capire quanto l'aspetto fisico o il sentirsi bene, o il sentirsi e vedersi bene, poi aiuta anche a stare meglio con
1: noi
2: stessi.
1: E semplicemente prendersi cura di se stessi.
2: Esatto.
1: Io ti ho promesso, come ci siamo sempre dette, che ti verrò a trovare, anche se Napoli,
2: non hai
1: Roma,
2: bisogno di niente, Fabiola, sei meravigliosa.
1: Allora, partiamo dal presupposto, Angela, che a me piace curarmi.
2: Sì.
1: Da quando sono piccola mi incremo dai piedi fino alla testa, perdo i miei 10 minuti ad incremarmi. Ovviamente da più grande ne perdo un po' di più, perché c'è il siero, poi c'è quello, poi c'è il contorno occhi, poi c'è la
2: mano. Esatto,
1: e
2: c'è
1: quindi
2: tutto un rituale.
1: Però io magari faccio una cosa, mentre faccio delle cose mi incremo, anche mentre cammino per casa, mi trovi con l'apparecchio, quello dei massaggi, e magari parlo al telefono in call, dico sì, intanto, capito,
2: prendersi
1: ottimizzo i tempi.
2: Esatto, prendersi cura è fondamentale, dall'aspetto fisico fino alla, ovviamente, alimentazione, giusta alimentazione, corretta attività fisica.
1: Non sei a dieta, non sei a dieta.
2: Ecco. Giusta e corretta alimentazione, vero.
1: Bene, allora, tornando invece al tuo essere artista, oggi come ti senti, Angela, dentro il tuo percorso? Dove volevi essere o ancora in viaggio?
2: Sicuramente in viaggio, è come se non riesco mai ad arrivare. Io ho cominciato appunto come modella, poi ho fatto la televisione per 5 anni con uno dei più grandi conduttori che oggi ci sono, che è Carlo Conti, e poi da lì ho deciso di concentrarmi solo sulla recitazione. Sono ritornata alla TV da qualche anno e io amo fare questo, perché prima un artista era un artista a 360 gradi, no? Ricordiamo la grandissima Raffaella Carrà o la Lorella Cuccarini. Lorella Cuccarini, canta, balla, recita, cioè perfetta. Prima l'artista era quello.
1: Completo.
2: Esatto, un artista completo. E quindi...
1: E poi Angela, infatti, scusa, cosa è successo secondo te soprattutto... In Italia, oggi un po' meno, no? Lo notiamo, perché guardiamo anche degli artisti completi che sappiano appunto fare tante discipline, no? Però questa roba che fai TV, cinema o radio o, viene vista come
2: po'
1: se potessi fare tutto, ma non è semplicemente forse che una persona, un artista voglia viaggiare, sperimentare, certo, cambiare, perché voglio dire, penso che sia una delle cose principali quella di non accontentarsi.
2: Ma assolutamente.
1: Nostra artistica, no?
2: Un artista deve essere più poliedrico. Esatto, deve essere poliedrico. Se tu pensi a un musical, no? Un artista che fa un musical, che cosa fa? Balla, recita e canta. E quindi se una di queste cose non le sai fare, infatti le grandi scuole internazionali americane ti preparano su tutto. Purtroppo in Italia, soprattutto... meglio che non dico niente.
1: Vabbè, non facciamo nomi.
2: Comunque, soprattutto un ristretto circolo, ecco, è un po', diciamo, ghettizzano un po' tutto il resto e si concentrano solo su un determinato percorso.
1: Sì, guarda, anche me con persone agenti di cinema mi è stato detto: "Ah, ma tu hai fatto TV, ma tu fai TV come se Perché? Capito? Non è una cosa brutta,
2: sì,
1: però
2: sì.
1: Sono molto duri su questa tipologia.
2: Assolutamente.
1: Quando
2: ho cominciato a fare l'attrice e venivo appunto dalla televisione, che grandissimo Carlo
1: sempre,
2: Conte.
1: Dici, d'attrice?
2: Sì, d'attrice.
1: Okay.
2: Avevo già fatto la TV con Carlo, quindi avevo cominciato con L'Eredità, che ci chiamavamo professoressa, in realtà eravamo comunque delle co-conduttrici, ma oggi si potrebbe dire vallette, no? Poi abbiamo fatto le co-conduzioni con I Migliori Anni, però quando poi mi sono dedicata solo alla recitazione, io dal mio curriculum ho dovuto togliere tutta la parte televisiva. Perché?
1: Ah, l'ho fatto anche io, me l'hanno detto.
2: Perché? Ma come? Hai fatto la valletta? Ho detto: beh, scusa, hai fatto la modella. Alcune persone poco intelligenti dicevano: ho fatto la modella. Scusi, ma io se devo vivere, no? Sfrutto anche
1: la
2: il
1: mia
2: mio
1: aspetto, immagine.
2: La mia immagine, che male c'è? Cioè, a fare la modella. Ma sai, l'attrice, mi dicevano questo: l'attrice deve soffrire, devi fare la cameriera, con tutto il rispetto per chi fa questo lavoro. Però dico: ma scusa, ogni lavoro alla sua
1: ridere.
2: No, è così. Però cioè, rispettare sempre qualsiasi lavoro, non denigrare nulla, perché poi alla fine tu porti te stessa e tu mi devi scegliere per quello che ti sto dando in quel momento. Se ti do qualcosa mi scegli, se no mi mandi a casa.
1: Assolutamente. No, mi ha fatto piacere chiacchierare un po' su questi temi, perché potremmo scrivere dei libri, esatto, insomma, di quello che abbiamo visto, di quello che abbiamo ascoltato anche tra colleghi. E non che sia sbagliato, però c'è chi tollera e chi non tollera, quindi andiamo dritte per le nostre strade. Invece, Angela, quando ti arriva un copione, sì, qual è la prima cosa che, cioè, come ci lavori, soprattutto qual è la voglia di portarla avanti, il modo in cui tu dici: sì, questo lo voglio fare, mi piace?
2: Allora, di solito poi quando arriva un copione, nel mio caso è sempre perché ho affrontato un provino e l'ho vinto, quindi già so che personaggio mi aspetta. E ovviamente il primo passo è sicuramente quello di parlare con il regista o comunque con gli sceneggiatori che hanno scritto quel ruolo, per capire loro che tipo di libertà recitativa ti lasciano, altrimenti ti danno delle indicazioni e poi in base a quello ti crei il tuo portafoglio. Perché c'era un grande attore, Dustin Hoffman, che dice che il portafoglio dell'attore, cioè tu in questo portafoglio devi mettere tutto quello che riguarda quel personaggio, perché c'è il cinema, quello vissuto e quindi quello neorealistico, no? E quello invece di chi fa l'attore, perché io, attrice, posso interpretare qualsiasi ruolo. E quindi vado, non so, se devo, una volta dovevo preparare un provino importantissimo di questa ragazza che aveva una crisi di astinenza, no? E quindi mi sono andata a rivedere tutti i film, tutte le interpretazioni delle grandissime attrici per prendere spunto, perché l'attore, la cosa più importante, deve rubare, deve guardare la vita degli altri. C'è un film bellissimo, Le vite degli altri, guardalo Fabiola.
1: Ok, ma io ti chiedo ogni tanto dei consigli, ti ricordi? Ogni tanto arrivo, Angela mi consigli
2: guardare, l'attore deve guardare, rubare tutto,
1: ma anche andare proprio
2: vita.
1: In strada, no? Proprio esatto, andare in strada e vedere e seguire, loro fanno delle full immersion incredibili, sì. Ma mi racconti invece un aneddoto strano, particolare, simpatico, brutto, bello sul set, perché sul set capitano cose, no?
2: Sul set capita di tutto. Però in realtà no, io ho vissuto sempre il set in maniera, io sono molto, sono un toro, quindi sono super precisa, quindi devo andare sul set super preparata se c'è qualcosa che non va, però riesco a mantenere la calma.
1: E, vero. Sì.
2: Il set, tornando a parlare dei Cavalieri di Castelcorvo, quello è stato un bellissimo set perché i bambini ti danno veramente una vitalità. Il recitare con i bambini, con i ragazzi, avevano più o meno 10 anni, quindi è stato bellissimo. C'è un'immediatezza e una purezza che tu dici, vabbè, che bello, prendo spunto da loro.
1: Bello, straordinari, è vero, loro ti insegnano tantissimo quando mi dicono che sono mamma. E com'è crescere? Ma io ho detto, guarda, insegnano più loro che poi l'essere madre ti viene così in modo naturale. Dopo queste cose che mi fanno uscire le lacrime, continuiamo ad emozionarci con Olly questa domenica.
0: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: Pensavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: E se fuori c'è il sole, ma chi se ne va più? Noi siamo abituati con la nostra Napoli, il nostro sole, il nostro calore e le, sì, le belle parole di Olly. Sì. È meraviglioso. Allora, noi siamo qui a Napoli Senza Confini con Angela Tuccia e insomma la nostra chiacchierata sta diventando davvero interessante, però adesso interessante ancora di più perché sei pronta per un gioco, ecco, che io ho intitolato Vero Falso.
2: Bene.
1: Quindi seguimi. Pensaci non troppo e okay, rispondiamo. Ah, Napoli si improvvisa tutto a Napoli?
2: No, falso.
1: Chi parte non torna mai davvero?
2: Falso.
1: L'essere napoletani è un vantaggio nel mondo?
2: Vero.
1: Napoli è solo passato?
2: Falso.
1: È una scuola di vita?
2: Vero.
1: Per te Napoli è sottovalutata dai napoletani stessi?
2: Vero.
1: Per realizzarsi bisogna per forza andare via.
2: Falso.
1: Allora soffermiamoci un po' su questo, perché io se me l'avessi proposta così di pancia ad avere risposto sì, per realizzarsi bisogna andare per forza via, ma non perché, ma via non da Napoli, via da Roma, via da Milano, perché?
2: Esatto.
1: Ma non perché il posto, non, fino a un certo punto ogni posto delle persone ti danno quello che ti possono dare, poi tu per diventare, per per renderti più ricca, più piena, no, di cose, per riempire il tuo bagaglio che hai dietro le spalle, devi per forza, no, in un certo senso sperimentare, viaggiare, guardare e spostarti dalla tua meta, dal tuo inizio. Per questo io ti direi sì.
2: Sì, dipende, però dipende quello che decidi di fare nella vita. E in ogni caso Napoli è una culla di tante, tante risorse, quindi Napoli come la Campania. Per cui sì, magari all'estero bisogna andare via, all'estero o in Italia, spostarsi diciamo dal sud, che è tanto comunque il sud ancora oggi è difficile poter emergere. Quindi magari spostarsi sì per prendere quello di cui abbiamo bisogno e tornare e creare qualcosa di grande nella nostra terra, che è meravigliosa.
1: E Angela, per te e la tua terra, no, nei tuoi progetti futuri, è un luogo di ispirazione o un punto di ritorno?
2: È un punto di ritorno sempre.
1: Ma tu ci ritornerai? Cioè vorresti scendere di ritorno? Perché tu oggi vivi qui a Roma.
2: Io vivo a Roma, la mia famiglia vive tutta in Campania, no, ad Avellino, quindi io vado sempre, quindi ogni 15 giorni sono a casa anche diciamo più spesso. E io ho sempre detto che Avellino è una città per vecchi.
1: Dici, quando
2: con la mia vecchiaia vado a fare questa, torno a casa, si vive benissimo, si sta bene, si mangia bene, il clima così, ma mi sposto a Napoli che insomma è vicinissimo, con un clima splendido, e mi viene una vecchiaia serena.
1: Quindi tornerai vecchiaia.
2: Sì, esatto.
1: E Angela, invece, parlando di prossimi progetti, abbiamo un po' detto che non vogliamo spoilerare troppo, ti vedremo al cinema, insomma.
2: Sì.
1: E invece per Angela cosa stai cercando di costruire? Per Angela non artista, Angela persona.
2: Angela persona è in un momento di passaggio molto importante. Il mio sogno da sempre è stato quello di crearmi una famiglia e avere un figlio. Per ora non è ancora arrivato, speriamo arrivi presto. E quindi sì, sicuramente avere una famiglia, una casa, perché io poi sono così, sono legata al focolaio, e a me piace stare a casa, ecco quello che dicevamo prima, e quindi creare un piccolo nucleo, sono molto, cioè qualcosa di mio.
1: Guarda,
2: molto possessiva, quindi
1: hai detto delle cose davvero belle, quindi grazie. Ti regalo questo brano per te, lo regalo ad Angela, tu sei una cosa grande.
2: Grazie.
1: Ornella Vanoni.

0: E che voglia di arte, di spettacolo, di teatro, di magia. Guarda, mi sono immaginata, ti dico la verità, dopo questo brano, di essere lì su un palcoscenico e ballare questa. Capito? Ho studiato nella mia mente, che lo faccio da piccola, una coreografia. Guarda, Angela, ti dico una cosa. Noi siamo qui con Angela Tuccia, Napoli senza confini. Io sono Fabiola Ciminella e vi sto per dire una cosa molto carina e segreta, che poi me la racconti anche tu. Io da piccolina, durante, lo faccio ancora oggi, durante i viaggi, quelli in auto, magari con i genitori che sei dietro, quindi io amo viaggiare, io mi metto con la testolina appoggiata al finestrino e visto i guardrail, quelli di E io praticamente mi guardo saltando tutte queste cose e ballando, capito che follia? E così facevo i miei viaggi ascoltando la musica. Mi imbarazza un po', però è vero. Sì,
1: Eccomi,
0: mi imbarazza un po'.
1: è bellissimo perché poi è la vita, perché il cinema è la vita, come diceva Hitchcock, diceva una frase bellissima che dice: il cinema è la vita a cui sono stati tolti i momenti noiosi. E quindi
0: Che
1: è
0: bello, no, non la sapevo
1: bellissimo,
0: questa,
1: è
0: vedi?
1: bellissimo. E quindi sì, praticamente noi riportiamo sul grande schermo, sul piccolo schermo, quello che viviamo ogni giorno. E
0: Che
1: quindi è proprio
0: bello.
1: così,
0: I
1: sì.
0: miei ospiti mi insegnano tantissimo, guarda, davvero. Allora, Angela, siamo arrivati a uno dei momenti più identitari di Napoli senza confini, quindi ti chiedo di scegliere una parola napoletana che secondo te non ha confini, che ti accompagna, che ti rappresenta e che porteresti nel mondo senza nemmeno tradurla.
1: Mi hai messo in difficoltà, Fabiola.
0: Tin, tin, tin, tin.
1: Aciorta. È
0: Bella, mi
1: quella.
0: piace. Scivo a ciorta, vai giù, scivo a ciorta.
1: Sempre.
0: La ciorta è
1: È la
0: fortuna.
1: fortuna, ecco, diciamolo così. Però è vero, però è
0: Bellissima,
1: intraducibile.
0: mi piace. Una delle più originali, amici ascoltatori, ve lo dico, una delle più originali. Vi lascio, poi noi parliamo intanto della
1: Sì,
0: ciorta che ci serve sempre, ci deve
1: sempre.
0: accompagnare sempre. Vi lascio con La cura di Giorgia.

0: Angela, prossima volta lo dico, scegliamo una playlist un po' più ritmata, perché io e te siamo due emotive, due romantiche.
1: Due romanticone.
0: E basta che ci guardiamo un po' di più, facciamo gli occhi lucidi e piangiamo, è vero. Infatti se ci mettessero sul set e ti insieme, secondo me potremmo funzionare davvero bene.
1: Possiamo fare un appello, Fabiola, a tutti i registi che ci stanno
0: ascoltando,
1: al grande Paolo Sorrentino, che ovviamente rimaniamo in casa, tutto Napoli.
0: Tutto Napoli. Allora Angela, io ti ringrazio di essere stata qui e tanta sciorta per te.
1: Anche a te.
0: E amici, noi ci insomma sentiamo, vediamo anche dai social domani, e vi lascio e vi abbraccio tantissimo da Napoli senza confini, da me Fabiola Ciminella. Ringraziamo ancora Angela Tuccia che ci è venuta a trovare qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli.
1: Grazie Fabiola, grazie mille.
0: Ciao,
1: ciao,
0: ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Oh no.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Si te ne vai fa come fa sto vento, a ti so fuoco su d'ogni ricordo. E c'è un mare nuovo per me, una bucalisse rindo coro tuo.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione. Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: prontissimi per una nuova settimana di Around Naples insieme a me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Potete ascoltarci, lo sapete, attraverso la Radio DAB oppure attraverso l'applicazione o il sito internet Rai Play Sound, dove è presente anche il podcast di questa trasmissione. Innanzitutto, come state? Come è andato questo fine settimana e come è stato il rientro? Questa è l'ultima settimana del mese di maggio, già è finito pure maggio e questo è un periodo sempre particolarmente pieno, intenso, pieno di cose da fare, di eventi, di esami per tutti gli universitari. A tal proposito, in bocca al lupo a tutti coloro che stanno affrontando o devono affrontare la sessione di esami estiva. Comunque vi teniamo compagnia nel dubbio per un'ora al giorno, dalle 15 alle 16, e parliamo di musica da Napoli e dai dintorni di Napoli. Questa è una settimana molto importante, naturalmente ci saranno delle interviste nei prossimi giorni, le solite rubriche, e poi partirà un importante progetto su questa radio. Per sapere e scoprire in anteprima di cosa sto parlando, mi raccomando, seguiteci sui nostri profili social. Nel frattempo, oggi continuiamo il discorso riguardo le ultime uscite musicali da Napoli e dintorni, approfondiamo diversi progetti tra cui Ryan Ted Mixtape, il nuovo mixtape di Tedua, l'album di Coez e tanti altri singoli, e poi naturalmente ci saranno anche delle chicche musicali molto interessanti nel percorso musicale, così come lo chiamiamo, dell'ora di oggi. Io direi di partire proprio con la musica e lo facciamo ascoltando l'ultimo singolo di Ste, Giornate Sole.
1: Ma che giornate sole?

L'ultimo singolo di Ste, Giornate Sole, per iniziare al meglio il percorso musicale dell'ora di oggi e di questa nuova settimana di Around the Naples. Insieme a me, Silvio Martino, vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound. Ste in questo brano dice: ma sai che c'è di nuovo? Questa giornate solo, mo appengo tutto cose e me ne vado a mare. Che non è proprio un'idea così malvagia. Dobbiamo pensare che la stagione estiva si sta avvicinando sempre di più, quindi questo è un pensiero che secondo me si farà sempre più frequente con le belle giornate. Saremo naturalmente attirati da passeggiate al mare, giornate al mare, ma non so se voi siete più team mare o team montagna. Comunque, vacanze a parte, iniziamo con le news di oggi e continuiamo il discorso che abbiamo iniziato venerdì riguardo una delle più grandi uscite musicali di questo periodo dalla scena musicale napoletana e anche italiana, cioè il nuovo album di Samurai J Amatore, un disco che arriva dopo un grande successo per il signor Gennaro da Mugnano di Napoli, così come ormai lo chiamiamo, e cioè Ossessione, che a sua volta arrivava da un altro grande successo, e cioè Halo, una delle hit dell'estate 2025. Venerdì scorso abbiamo approfondito largamente questo progetto, abbiamo analizzato e commentato traccia per traccia. A distanza di 3 giorni possiamo anche confrontare la nostra recensione con quelle che si leggono un po' sui social e nei vari magazine. Direi che tutti quanti hanno trovato una grande quota di hit all'interno di questo disco, così come abbiamo detto noi, e in tanti hanno notato ciò che abbiamo sottolineato venerdì, e cioè che questo album rappresenta forse un po' la rinascita musicale per Samurai, che ha cambiato il suo suono, l'ha adattato a delle vibe più latine mediterranee con naturalmente una forte impronta napoletana, anche se, come abbiamo detto venerdì, il napoletano come lingua è un po' dosato all'interno delle tracce, cioè non è utilizzato in tutte le canzoni, ma comunque è presente anche nel modo di approcciarsi che ha Gennaro alla musica. Complimenti ancora a Vito Salamanca per tutte le prod e complimenti a Samurai per aver creato un progetto che sicuramente ci porteremo e che ascolteremo tanto durante quest'estate. Non è un concept album, le tracce non si collegano omogeneamente, magari perfettamente l'une alle altre, così come abbiamo detto nell'album di Saif, ma rappresentano fotografie diverse e diverse sfumature dello stile di Samurai. E allora ascoltiamo una di queste fotografie, e cioè Flamenco Paranoia.

Un'altra grande hit del signor Gennaro da Mugnano di Napoli, anche conosciuto come Samurai J. Abbiamo ascoltato Flamenco Paranoia, un singolo estratto dal suo ultimo album droppato venerdì scorso, e cioè Amatore, un disco da cui si percepisce quanto Samurai ami la musica e ami il rapporto che c'è con la musica, con gli strumenti, con il cantato e anche con questa nuova vibe mediterranea napoletana che appunto ha voluto sperimentare in questo nuovo progetto. Nel frattempo comunque la sua ossessione sta continuando a macinare numeri su numeri, centinaia di migliaia di streaming ogni 24 ore, e noi ci facciamo sempre la stessa domanda, e cioè: ma che sta combinando Samurai J? Sta dominando praticamente le classifiche. Vedremo anche come si posizioneranno queste canzoni all'interno delle classifiche FIMI della settimana prossima. Comunque, venerdì scorso, come abbiamo detto, sono usciti tanti altri progetti interessanti, sempre dalla scena musicale napoletana. Il nuovo singolo di Tommaso Primo in collaborazione con Andrea Sannino, che rappresenta anche la prima loro collaborazione. Questo nuovo brano si chiama Claudia, l'abbiamo ascoltato proprio venerdì scorso. Ha droppato un nuovo singolo anche Young Snap in collaborazione con Dobro. Anche Guasto, un cantautore della scena musicale napoletana, ha rilasciato un nuovo singolo, ed è tornata anche Stessi, una delle voci più interessanti del nuovo panorama musicale napoletano. Questo nuovo brano si chiama Scapazzo.

L'ultimo singolo rilasciato da Stessi venerdì scorso, abbiamo ascoltato Scavaz, un brano prodotto da Papik che ha saputo cucire un perfetto tappeto musicale per una voce molto particolare e una delle voci più belle di un nuovo panorama musicale napoletano. Stessi continua a costruire una forte identità musicale molto riconoscibile e in questa canzone si sente un forte legame con Napoli, non solo nel linguaggio ma anche nell'attitudine musicale. Complimenti. Ci spostiamo ora da Napoli ai dintorni di Napoli e tra poco approfondiamo il mixtape di Tedua, Ryan Ted Mixtape. Prima ascoltiamo Ugo Crepa con Antimo.

Poi io ascoltando questa canzone stavo pensando al fatto che è passato più di un anno dall'uscita di Grande Non Ancora, l'ultimo album di Ugo Crepa, e noi continuiamo a chiederci quando ha intenzione di tornare Ugo con nuova musica, visto che sta spoilerando un bel po' di cose sui suoi profili social. Comunque abbiamo ascoltato un singolo estratto proprio da Grande Non Ancora, e cioè Antenne su Rai Radio Rave Napoli. Grande Non Ancora è stato un disco molto apprezzato, tra l'altro Ugo è stato tra i tanti ospiti della scorsa stagione di questo programma. Bene, continuiamo a commentare un bel po' di progetti usciti in questi giorni. Come dicevo, ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli e parliamo di Ryan Ted Mixtape di Teto, sicuramente uno dei progetti più attesi e più in hype tra quelli rilasciati venerdì scorso. Venerdì abbiamo brevemente commentato questo mixtape, che rappresenta un ritorno di Tedua e un progetto che anticipa la sua grande data che farà allo Stadio San Siro a Milano. E tra l'altro il rapper genovese, prima che venisse ufficialmente pubblicato questo progetto, ha pubblicato delle storie su Instagram in cui ha scritto degli accorgimenti per godersi meglio il tape, quasi come se fossero delle istruzioni per l'ascolto e per l'uso. Ha scritto: non reputo questo progetto un ritorno alle origini, la mia storia è in continua evoluzione, 10 anni di Orange County stiamo solo festeggiando. Quindi possiamo capire che sia un progetto appunto per festeggiare i 10 anni di Orange County con nuova musica. Ha detto che il progetto nasce per arricchire il repertorio live in vista di San Siro e dar la possibilità a me di divertirmi con un progetto più urban dopo il successo mainstream della Divina Commedia. Ha detto che la sua traccia preferita è Volare e Velero di Carta, mentre la traccia preferita del suo team è Ryan Ted Freestyle, una traccia che secondo lui il pubblico amerà, è Gravità. Voi siete d'accordo con quello che ha scritto oppure no? Noi tra poco commentiamo traccia per traccia. Nel frattempo, per entrare nel mood, ascoltiamo il singolo che ha anticipato questo progetto, Tedua Ciuniri.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: Abbiamo previsto innumerevoli volte cosa poi sarebbe successo, e cioè l'arrivo di Ryan Ted Mixtape, l'arrivo di una data allo stadio San Siro a Milano, e poi possiamo pensare che sia in arrivo, credo dopo il tour estivo, anche un nuovo album di Tedua, perché conosciamo il suo modus operandi: pubblica un mixtape in attesa del progetto più grande, anche per aumentare le aspettative riguardo appunto il prossimo, il successivo album. Comunque abbiamo ascoltato Ciuniri su Rai Radio Rave Napoli, commentiamo finalmente Ryan Mixtape traccia per traccia. Il disco si apre con Rap Leggenda. Già da questa canzone si capisce che sarà un progetto in cui il rap è centrale. È un pezzo autocelebrativo ma anche politico. Il secondo brano si chiama Fexen, in collaborazione con La 3L. Qui si sente una vibe molto genovese, tanti incastri, giochi di parole, grande ingresso di La 3L per la sua strofa, i due matchano perfettamente. E poi Tedua fa anche un richiamo a un altro feat sempre con La 3L che ci sarà più tardi, infatti dice ci vediamo alla fine del tape. La 3L lo troveremo anche nella 12 canzone. Il terzo brano è Uno Più Gangsta in collaborazione con Nerissima Serpe, anche Nerissima onora il tape. Il quarto brano è un pezzo d'amore, si chiama Mai. In realtà, secondo me, lo ascolteremo tra poco, è un brano che Tedua dedica alla scrittura e non solo, alla musica in generale, una tematica che sarà ricorrente all'interno del tape. Comunque questa è la prima canzone un po' più aperta melodicamente parlando, ma c'è comunque tanto rap nelle strofe. Il quinto brano è Felpa Nera ed è in collaborazione con Anna, questo è un pezzo da club, sempre tanti incastri, Anna fa una grande strofa e ho avuto la percezione che si è tolta tanti sassolini dalla scarpa. Il sesto brano è Too Late, un altro brano d'amore, il secondo della tracklist. Il settimo brano si chiama Hula Hop ed è in collaborazione con Ernia, strofone di Tedua, grande ritornello di Tedua e uno strofone di Ernia. Questo è un pezzo che secondo me crescerà sempre di più a livello di streaming nei prossimi giorni. L'ottavo brano, che segna anche un po' la metà di questo progetto, si chiama Volare ed è un brano molto introspettivo, tante metafore. Qui c'è una scrittura diversa dei brani precedenti, tante immagini belle, ripercorre anche il suo passato con un po' di nostalgia. Tra poco parliamo delle altre canzoni, ascoltiamo prima un estratto e, come vi dicevo, ascoltiamo Mai, Tedua.

fare il sole. Un altro brano estratto da Ryan Ted Mixtape, l'ultimo progetto di Tedua, rilasciato venerdì scorso. Abbiamo ascoltato Mai su Rai Radio Drive Napoli, stavamo commentando traccia per traccia, eravamo arrivati all'ottavo brano della tracklist che si chiama Volare, il nono brano è la title track, e cioè Ryan Ted Freestyle. Esercizio di stile, si sente che Tedua si diverte molto sul beat, ma nonostante questo ci sono comunque tantissimi contenuti. Dice all'interno di questa canzone che fa strofa in freestyle come faceva Lil Wayne, bellissimo lo skit finale in cui si percepisce quanto non sia cambiato il lato giocoso della sua musica e del rapporto con i suoi amici. Infatti sente alla fine del brano un messaggio vocale in cui il suo amico dice: tra il primo e il secondo palazzetto di Brescia giochiamo a pallone, organizziamo una partita di calcio, ed è una cosa molto molto bella. Il decimo brano è Giovane Bello ed è in collaborazione con Saif, grande trappata. Forse mi aspettavo un pezzo diverso dopo il featuring che Tedua ha fatto nell'album di Saif. Saif comunque si conferma in grande forma, fa uno strofone con tanti incastri. L'undicesimo brano si chiama Anni, un pezzo generazionale nel senso che ripercorre un po' le vibe del passato. Il dodicesimo brano è Gravità, sempre in collaborazione con la 3L, sinergia confermata in questo brano tra i due. Il tredicesimo brano è Blu, una canzone d'amore simile a quelle di Vita Vera Mixtape. Il quattordicesimo ed ultimo brano inedito della tracklist si chiama Veliero di Carta ed è un omaggio alla musica, la descrive un po' come la sua ancora di salvezza, spiega anche quanto sia importante scrivere un testo per lui, quello che prova quando scrive, dà anche dei consigli. Il ritornello è molto particolare perché si compone di sample di brani che sono stati particolarmente importanti per lui, si sentono le voci campionate dei Dogo, di Marra e di tanti altri artisti. Una canzone bellissima, una lettera d'amore alla scrittura e alla musica come viaggio, un pezzo sicuramente molto maturo che chiude il cerchio e il viaggio di Ryan Ted Mixtape. Poi le ultime due tracce sono già edite, sono Ciuniri e Lettera a Tedua. Allora, com'è questo progetto? Innanzitutto complimenti ai producer, il suono è molto omogeneo e poi i brani sono tutti collegati tra loro. Mi è piaciuta anche l'idea di inserire in ogni brano skit parlati, messaggi vocali per dare il senso di leggerezza di mixtape che contestualizzano queste tracce appunto all'interno del mixtape. Nonostante il tono da progetto non ufficiale, ci sono tantissimi contenuti, Tedua scrive benissimo e l'ha dimostrato per l'ennesima volta, tanti flow, tante ricerche di flow, di incastri. Una delle tematiche centrali è proprio la musica, la scrittura presente in praticamente quasi tutti i brani. Anche i featuring secondo me sono molto azzeccati e apprezzo l'idea che ha avuto Tedua di valorizzare per ben due volte la 3L. Comunque grande mixtape, complimenti a te.

Tu vedessi tutto questo? Io sto imparando col tempo a vivere più nel momento. Sempre voluto essere pronto al peggio. Sento la folla ad allinearlo, spengo. Spero anche tu così lo senta meglio. Finché non si sentirà fino a dove stai. 22 Senza caso.

0: Dopo aver parlato del mixtape di Tedua, abbiamo continuato con la vibe genovese, abbiamo ascoltato Ricordi di Saif featuring Juelier, poi 22 Simba con We Shine. Continua l'ora di oggi, lunedì 25 maggio, di Around Naples insieme a me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo ancora parlato del disco di Samurai J, di altre release da Napoli, in particolar modo del nuovo singolo di Stessi, e poi abbiamo largamente approfondito Ryan Ted Mixtape, l'ultimo progetto del rapper genovese. Ora ci spostiamo dall'urban, dal rap al cantautorato rap indie, diciamo che quest'artista varia e spazia in più generi musicali. Parlo di Coez, che venerdì scorso ha droppato il terzo capitolo della sua saga di progetti From the Rooftop. Per chi non dovesse saperlo, ogni tanto Coez regala ai suoi fan delle interpretazioni unplugged di canzoni sue o di altri artisti, registrate appunto in questo rooftop insieme a produttori e musicisti. In questo nuovo capitolo ci sono diverse canzoni, di cui anche un inedito, e cioè la prima canzone della tracklist, che si chiama Niente da nascondere. Ha raccontato un po' come è nato questo brano attraverso un post sui suoi profili social. Ha detto che questo brano è nato proprio a Napoli dopo il suo primo Pallapartenope, e che questa canzone è stata scritta con Tropico, Di Ross e Sara Tartuffo. Ha detto che questa canzone la conserva da tanto, che si è vista passare davanti due dischi ufficiali e un joint album, e che probabilmente, insomma, il suo posto è sempre stato questo, all'interno appunto di un From the Rooftop. Il secondo brano è Faccio un casino, un evergreen di Coez, è una hit da più di 120 milioni di streaming, e un po' tutti i fan aspettavano questa nuova interpretazione. La terza canzone è Blatte, un brano di Colombre featuring Io sono un cane, in questo caso interpretato da Coez proprio insieme a Colombre, che ha curato anche tutti gli arrangiamenti delle canzoni presenti all'interno di questo From the Rooftop. Il quarto brano è Cielo di sabbia. Tra poco parliamo degli ultimi tre e riflettiamo sul senso di questo tipo di progetti. Ascoltiamo prima l'unico brano inedito di questo From the Rooftop, Niente da nascondere, Coez.
1: Mi guardi in fa-

0: Niente da nascondere, l'unico brano inedito di From the Rooftop 3, l'ultimo capitolo della saga di progetti di Coez, rilasciato venerdì scorso. Stavamo commentando un po' le tracce e le interpretazioni di Coez presente all'interno di questo nuovo album, nuovo progetto. Eravamo arrivati al quarto brano, Cielo di Sabbia, il quinto è Parla Piano, You Are My Lady, che è un'interpretazione di una canzone del 98 de La Pina con i Soul Kingdom, prodotta da Fritz da Cat, un brano che non sembra proprio invecchiato, interpretato da Coez e da California, ex membro dei Comacose. Ha scritto Coez sui suoi profili social che, come da tradizione, non può mancare un pezzo rap in ogni volume di Rooftop, e ha scelto appunto questa canzone molto importante per lui. La sesta cover è di Quelli Come Me, un pezzo del producer album di Giuli che Coez e Giulio hanno fatto insieme, rilasciato tra l'altro poche settimane fa. E la settima e ultima cover canzone è delle Parole Più Grandi, un'altra grande hit da 30 e passa milioni di streaming per Coez. Ha voluto dare una seconda vita a questo singolo e ha fatto bene, secondo me, perché per me è un brano che merita ancora più successo di quello che ha avuto e potrebbe ottenerlo attraverso questa nuova interpretazione. Ormai è diventato un classico, un appuntamento fisso che speriamo possa continuare nel tempo, quello con il From the Rooftop, perché mette al centro la musica suonata, interpretata, cantata dal vivo, e fonde generi musicali diversi, dall'indie al cantautorato al rap, che è immancabile in ogni progetto di Coez, lui che è proprio nato dall'hip hop, dal rap. Complimenti anche a Colombre e tutti i musicisti per aver arrangiato questi brani, e a Coez sia per gli ospiti che per le interpretazioni. Spero che tanti altri artisti, soprattutto dall'urban, possano prendere spunto da Coez, ma anche da Laz, da Salmo e da tanti altri artisti che appunto pubblicano versioni diverse, versioni suonate, versioni unplugged delle loro canzoni. E dopo quest'altro approfondimento proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di London Naples. Ascoltiamo Tropico con la title track del suo ultimo album.
1: First

0: coso.
1: Complimenti sempre a Tropico per i titoli dei suoi album. In questo caso abbiamo ascoltato la title track del suo ultimo progetto che si chiama Soli e Disperati nel Mare Meraviglioso, proprio il dono della sintesi. No, comunque, a parte scherzi, complimenti a questa voce eccezionale del panorama musicale napoletano italiano, nonché un autore incredibile che ha segnato, che ha firmato tantissime decine se non centinaia di hit che ascoltiamo ogni giorno da un bel po' di anni a questa parte. Abbiamo detto prima che ha firmato anche l'inedito di Coez che abbiamo ascoltato precedentemente. Comunque sono tante altre le uscite musicali di venerdì scorso, continueremo a parlarne anche nella puntata di mercoledì, non di domani, perché domani ci sarà un'intervista, quindi mi raccomando, per scoprire in anteprima tutte le news seguiteci sui social. Comunque sono usciti tanti altri progetti, come Chicchinisello 2 di Vegas Jones, come la deluxe dell'ultimo album di Tiziano Ferro, Sono un grande, di cui abbiamo già parlato, una deluxe in cui c'è comunque tanta Napoli. È uscito il nuovo album di La Young, il nuovo disco di Aiello che si chiama Scorpio, il nuovo album di Lorenzo Salvetti che si chiama Stupida Vita. Mentre per quanto riguarda i singoli, direi che le previsioni che abbiamo fatto riguardo le hit estive per questa settimana sono state assolutamente azzeccate, perché sono usciti 4 se non più brani che puntano a diventare, a essere delle hit di quest'estate 2026, tra cui il nuovo brano del Pagante Ludwig, il nuovo singolo di Elettra Lamborghini, un nuovo singolo di Jovanotti Alfa che si chiama Buon Vento. Insomma, anche e soprattutto dal punto di vista musicale, direi che ce ne stiamo accorgendo che si sta avvicinando sempre di più l'estate.

Anche l'ora di oggi, lunedì 25 maggio, di Around Naples insieme a me Silvio Martino è quasi finita, mancano pochi minuti alle 16. Vi ricordo che ci sentiamo tutti i giorni in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast che potete ascoltare quando volete dall'applicazione o dal sito internet RaiPlay Sound. Oggi abbiamo continuato il discorso riguardo le release degli scorsi giorni, abbiamo parlato ancora del nuovo album di Samurai J Amatore, di altre uscite da Napoli, in particolar modo del nuovo singolo di Stessi, abbiamo largamente approfondito Ryan Ted Mixtape, l'ultimo progetto di Tedua, e abbiamo approfondito anche From the Rooftop 3, l'ultimo progetto di Coez. Prima di salutarci vi ricordo di nuovo di seguirci sui nostri social, perché in questa settimana annunceremo un grande progetto in arrivo, quindi mi raccomando seguiteci, e poi sono in arrivo anche altre interviste per i prossimi giorni e per le prossime puntate. Around Naples con me Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata, noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, aiuto.

tu sei scema, sei cretino, tu sei troppo innamorato. Quando in volta tu la spitta, ma non torna manca notte. Non ti accorgi che ti metto come fosse un cappotto.

Pensa a quanto tempo è passato, Francesco, la prima volta che abbiamo fumato. L'accordatura alla chitarra a sinistra per me, che ero mancino, non ero ancora cambiato.

ci avrebbero da dire, Francè, anche se fossi una persona normale. E chi ti punta il dito in genere, tra l'altro, non è per niente meglio di chi vuole accusare.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

come so triste in ode, e sta canzone.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestri e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Ci sono artisti che cantano la propria terra e artisti che diventano voce della propria terra. Andrea Sannino sicuramente appartiene a questa seconda categoria. Con lui faremo un viaggio che parte dal suo ultimo progetto discografico, il triplice singolo Miseno, Bossamò e Lacrima. Tre brani che segnano una nuova tappa del suo percorso artistico. Canzoni che si aprono a sonorità inedite, lasciandosi accarezzare dai ritmi eleganti e avvolgenti della bossa nova, in un incontro raffinato tra il respiro internazionale di questo genere e l'anima profondamente napoletana che da sempre caratterizza la sua musica. Da questo nuovo orizzonte musicale ripercorreremo una carriera costruita con passione, sacrificio e autenticità. Dall'emozione senza tempo di Abbracciam, diventata la colonna sonora dei sentimenti di migliaia di persone, fino a Vivo, passando per Via Partenope, le tappe più significative del suo cammino artistico e umano. Ma Andrea Sannino è anche un artista che ha sempre trovato la propria forza nei valori autentici, negli affetti e nella famiglia, punti fermi che hanno accompagnato ogni sua scelta e sostenuto il suo percorso sia nei momenti più belli che in quelli più complessi. Parleremo quindi proprio di musica, di identità e anche di quel legame indissolubile con Napoli, una città che nelle sue canzoni è presenza viva, fonte inesauribile di ispirazione. Un racconto che attraversa melodie, valori, radici per scoprire non solo l'artista ma anche l'uomo dietro le sue canzoni.

0: Benvenuti, oggi abbiamo il piacere di ospitare un grande artista del panorama musicale partenopeo, amatissimo da tutti, Andrea Sannino, che è una delle voci più autentiche che riesce a coniugare perfettamente l'anima più passionale e melodica cantautorale napoletana, della tradizione napoletana, adesso anche con un progetto molto ambizioso, perché sta unendo appunto il suo stile partenopeo pieno di calore, di energia e di solarità ad un ritmo più caraibico in questo progetto, in un bel tre, in realtà un triplice singolo che si chiama proprio Bossamo, in cui la musica napoletana si unisce alle sonorità caraibiche. Ciao Andrea, benvenuto, sono felicissima che tu oggi sia qui con noi.
1: Ciao Francesca, anche io tantissimo, buongiorno a tutti. Niente, è bello ritornarci, poi ritornarci con questo progetto che, come dicevi, è molto ambizioso, no? Perché non strizza sicuramente l'occhio a quello che è il mainstream di oggi, ma io sono uno che se ne è sempre un po' fregato, e quindi quando ha voglia di fare qualcosa, sperimentare, che la musica è anche sperimentazione, lo fa senza pensarci troppo, ed è uscita questa idea insieme a Mauro Spenillo, alla Wanema che lo ha prodotto, di Bossamo. Dal titolo si capisce appunto unire la lingua napoletana al genere bossa nova, che prettamente, sai, nasce in Brasile, quindi è apparentemente lontano, ma in realtà in termini di sonorità è molto vicino a noi.
0: Sono molto vicini, ma anche come, proprio come temperamento, come, sì, come solarità e
1: come calore,
0: modo, calore,
1: no?
0: E anche di modo di affrontare la vita. Sono due filosofie di vita che sono molto vicine, e poi si adatta secondo me tantissimo anche allo spirito estivo, quindi esatto, di festa, che comunque ci... Siamo ormai in estate, sì, quindi meglio, cosa di meglio che ballare la bossa nova insieme, sì, alla tua voce, alle tue canzoni qui a Napoli. Abbiamo portato un po' di Caraibi qui e noi ci portiamo, tra l'altro la musica napoletana è musica contaminata, quindi aprirti
1: da sempre,
0: a nuove sonorità e nuove contaminazioni.
1: Infatti guarda, poi approcciarmi a questo genere musicale mi ha permesso di scoprire che poi in realtà tantissimi altri artisti napoletani lo avevano già fatto molto prima di me, beh, tralasciando Pino, il grande Pino Daniele, che certo, nelle sue sonorità, diciamo, sempre ce l'ho ritrovato a volte un po' di bossa nova, ma addirittura ho scoperto che il grande Fred Bongusto, ad esempio, aveva tradotto in lingua napoletana La ragazza di Ipanema, che è la canzone simbolo del genere bossa nova, ed è stata una figata, perché poi io in realtà qualche anno fa, sempre proprio per un progetto radiofonico, mi inventai un po' sta cosa che si chiamava Dillo in napoletano, di tradurre dei successi nazionali e internazionali in lingua napoletana, proprio perché tenevo sto puntiglio a dire: guarda, ma se io solo mi viene tradotto in inglese, perché noi non potremmo tradurre un brano dall'inglese al napoletano? E mi inventai questa cosa, ma in realtà vedi, è come se alla fine non mi sono inventato nulla. Noi a Napoli abbiamo questo gene della genialità che in realtà ci tramandiamo da generazione a generazione. Quindi quando ti pare di aver scoperto qualcosa, in realtà se vai indietro nel tempo c'è stato sicuramente qualche altro artista napoletano che l'avrà già fatto, perché è proprio nell'aria, capito? Napoli l'idea ce l'ha nell'aria.
0: Non solo, è una città di porti, una città di contaminazione, una città di approdi, e quindi questi scambi sono da sempre, fanno parte proprio dell'anima napoletana. Forse per questo il napoletano è anche così geniale e così, perché prende un po' da tutto.
1: Prende un po' da tutto.
0: Ah, questo, lo scambio anche crea sempre movimento e crea sempre qualcosa di molto interessante. Se dovessi di delineare un fil rouge che unisce Miseno, Bossamo e Lacrima, quale sarebbe?
1: Allora, sicuramente tre modi di raccontare l'amore. Infatti anche nel videoclip, che è un'altra sfida che ho voluto fare, tu prima hai usato un termine bellissimo, che è trip.

0: singolo, no?
1: Sì.
0: Più che un EP, più che un album, Bossa Mo esattamente un triplice singolo, perché in realtà sono tre canzoni che sono unite tra loro, e nel video ovviamente chi è un po' appassionato di cinema come me sa che il piano sequenza è qualcosa che da sempre affascina lo spettatore, cioè lo dico per chi
1: sì, che non
0: dovesse
1: si ferma
0: ancora,
1: mai la telecamera, che
0: non si stacca mai la camera,
1: non si stacca,
0: esatto,
1: mai,
0: non c'è montaggio, non c'è premi, inizia a registrare dall'inizio e smetti alla fine. Quindi ho unito tre canzoni, 12 minuti circa, in un unico piano sequenza. È stato difficilissimo perché poi l'abbiamo girato sulla spiaggia di Miseno. Il regista è stato Max Castelli con Gino Scuotto, che è stato un grandissimo operatore steady. Insomma, è stato un lavoro fatto davvero prima piuttosto che dopo, mentre registravamo, perché abbiamo fatto le prove, no? Perché basta nel piano sequenza, basta che qualcosa va storto, devi ricominciare tutto da capo. E fortunatamente dopo 2-3 volte poi siamo riusciti ad avere la registrazione finale, ed è stato bellissimo perché appunto siamo stati sulla spiaggia di Miseno, quindi con il monte, con Capo Miseno sullo sfondo, e l'idea era quello di attraversare anche il momento di luce che ci dava la giornata, perché siamo andati al tramonto. A un certo punto in quel posto, dopo le 7:30, 8, il sole cala dietro la montagna di Procida, e noi volevamo quello, perché la prima canzone Miseno è un amore all'approccio iniziale, quindi ha bisogno di luce, di energia, no? Bossa Mo invece è l'amore consolidato, quindi raccontare una storia che è in atto, che è vissuta in quel momento col sole appunto che se ne va dietro la montagna. Quando poi il sole è sparito totalmente, quindi c'è quel blu di penombra che ti dà anche un po' di malinconia, parte Lacrima, che invece è un amore finito. E quindi ho dato un senso anche alle tre canzoni, anche con l'aiuto della natura, no? Del meteo, del tempo, del sole che cala, come metafora appunto dell'amore che svanisce.
1: E adesso ascoltiamo, io vorrei sentire proprio Bossa Mo. Abbiamo sentito all'inizio Miseno, adesso Bossa Mo, che hai detto, l'amore che si consolida, esatto. L'amore forte.

0: Cosamo, proprio lo dice anche il titolo, questa commistione tra l'anima partenopea e le influenze caraibiche. Come sei riuscito a esplorare nuovi mondi senza perdere appunto la tua identità artistica?
1: È stata una bella sfida, ovviamente lo abbiamo fatto, l'approccio c'è stato rimanendo nell'essenziale dell'arrangiamento, e questo devo fare i complimenti a chi lo ha prodotto e arrangiato, che come sempre, come tutti i miei brani praticamente, è la mano di Mauro Spenillo, le mani di Mauro Spenillo. Io ti devo dire la verità, ho fatto anche un lavoro sul canto. Chi mi conosce nel modo di cantare che ho nelle altre mie canzoni noterà sicuramente un cambio di range, di registro vocale, che è voluto. Ecco, non andare a toccare per forza di cose note alte, gorgheggi e gorigori vari, che nel genere bossa nova non servono assolutamente a nulla. Lì serve l'anima, serve il testo, quindi focus centrale il testo, e senza bisogno di abbellimenti, perché è già il mondo che ti deve trasportare in un'area protetta, mentale, cioè rilassamento totale, che anche una semplice sbavatura non voluta per far sapere quanto sei bravo a cantare può dar fastidio, secondo me.
0: Vabbè, noi conosciamo benissimo le tue capacità vocali, la tua estensione vocale, la tua voce limpida e cristallina che si nota anche in questo brano, in questi brani, però cioè, come hai detto tu, diventa più avvolgente, diventa più calda e trasmette quell'emozione che ti avvolge come la bossa nova, che è qualcosa come una brezza,
1: esatto,
0: d'estate
1: che ti arriva addosso e ti dici che bello.
0: Tu la senti nella pancia, la senti nel cuore, la senti sulla pelle e inizi a ballare, ma è un ballo lento, un ballo che ti crea qualcosa di veramente, da una parte pieno di energia, ma dall'altra parte anche a quella leggera vena struggente di saudage, no?
1: Esatto, esatto. Così, che noi a Napoli invece è la pocundria, no? Vedi, ci unisce anche in questo.
0: Esatto, assolutamente.
1: Abbiamo quella strana sensazione che hanno anche i brasiliani quando siamo lontani da Napoli, scatta quel velo di pocundria che ci contraddistingue rispetto a qualunque altro popolo italiano, credo.
0: Il trittico si apre proprio col brano Miseno.
1: Miseno,
0: che è un posto, diciamo, bellissimo di Napoli, e nella tua scrittura c'è anche questo profondo legame con la tua terra. Come vivi il rapporto
1: tantissimo
0: proprio con la tua città?
1: Allora, in primis, piccolo asterisco su Miseno, perché è proprio un luogo che ti dà l'energia creativa, e mi andava, non l'avevo ancora fatto, di omaggiare quel posto, perché come dici tu invece ce l'ho quasi per vizio ogni tanto di omaggiare tanti posti della mia amata Napoli. Napoli è sempre nelle mie canzoni. Quando mi dicono ma per te è stato un limite, riferendosi forse al fatto che appunto io canto in lingua napoletana, e quindi in lingua napoletana, sai, andare poi in giro in nazionale in Italia potrebbero non capirti, ma come abbiamo detto prima, adesso questa cosa è superata.
0: E poi lo diciamo sempre, la musica, anche il linguaggio napoletano, è una lingua anche da ragazzi, senza capirne perfettamente le parole, un testo in inglese,
1: esatto,
0: un
1: in inglese,
0: testo in francese,
1: mi capita ancora oggi, non essendo io un madrelingua, cioè, inglese, non capisco una parola, ma amo le canzoni di Bruno Mars come amavo le canzoni di Michael Jackson. Insomma, la lingua napoletana è una cosa che ti avvolge e ti fa emozionare anche se tu non riesci a capire per filo e per segno quello che dici, che è proprio il suono della pronuncia che è
0: proprio musicale,
1: è musicale.
0: Fatto con le tronche, no? Che
1: esatto,
0: è proprio quella musicalità che è perfetta, si sposa perfettamente con le canzoni. Adesso ascoltiamo Lacrima.

0: abbiamo detto che parli di un amore finito, c'è cioè una dimensione più malinconica, sì. Però non per questo meno luminosa, perché abbiamo detto, come di raccontavi tu, è bellissima la metafora che hai fatto del sasso, c'è sempre qualcosa che resta, un po' come l'equazione di Dirac, in cui basta che due oggetti sono entrati in contatto, due persone sono entrate in contatto, che resterà sempre qualcosa dell'altra dentro la persona che ha incontrato, quindi c'è qualcosa che non finisce
1: mai.
0: Non finisce mai. E cosa racconta questa canzone anche di te, delle emozioni che vuoi trasmettere?
1: È anche verso le proprie canzoni, spesso c'è la domanda, dici, ma le tue canzoni sono come figli? Anche verso le proprie canzoni c'è questo tipo di concetto, cioè amori che non finiscono mai. Perché Lacrima in realtà è l'unico brano dei tre, mentre gli altri due sono totalmente inediti. Lacrima appartiene al mio primo disco non edito, pensa, non edito vuol dire che io lo feci uscire con la consegna porta a porta, stampammo 500 copie, non è mai stato pubblicato, però era un disco che conteneva 10 canzoni, tra cui Lacrima. Era il 2008 quando l'ho scritta Lacrima e praticamente non c'era nulla, non c'era un pubblico, non c'era niente, c'era soltanto io che volevo un bigliettino da visita per andare in giro e dire piacere, sono io, questo è il mio disco, il mio primo disco, che si chiamava appunto Senza Accordi, no? Che era, giocava un po' con le parole, sia per senza accordi musicali ma anche senza accordi discografici. Ero proprio un ragazzino che sognava e Lacrima era una di quelle canzoni che l'avevo messa nel disco, non aveva mai avuto giustizia. Oggi che invece ho un pubblico, ho una fanbase consolidata, io ho voluto ridare giustizia perché ho sempre amato quella canzone e mi sentivo male sul fatto che magari avevo quel rimorso.
0: Non avessi avuto il successo che meritava.
1: Non parlo meno del successo, la visibilità che meritava, e quindi l'ho rincisa in versione ovviamente bossa nova rispetto alla prima, che invece è molto più pop. Però gli ho dato una nuova vita. Ecco, le canzoni che non si abbandonano mai sono sempre lì, come il sasso nello stagno. A un certo punto lo puoi anche recuperare e gli dai nuove onde, nuove vibrazioni. E devo dire che ho avuto grandi consensi dalla critica, che ogni tanto, ecco, uno... io amo il pubblico e preferisco sempre, come dire, il consenso del pubblico è quello che poi realmente decide, però poi quando dei professionisti o dei critici musicali scrivono benissimo delle cose che fai, è anche quella una sensazione bella.
0: Ti conforta, è bello.
1: Assolutamente, perché poi ti rendi conto che, ecco, il tuo sperimentare poi ripaga. Come quando ho fatto ad esempio il duetto col maestro Peppe Barra, no? Che sicuramente non è stata la canzone trend su TikTok, come dirti, però mi ha permesso di avere critiche importantissime che mi hanno onorato proprio come un premio, perché cantare con Peppe Barra e poi cantare una canzone del genere così bella, così teatrale, ha fatto curriculum indubbiamente nella mia vita. E tornando a Lacrima, come l'ha accolta? L'ha accolta, guarda, ci sono due tipi di pubblico. Una che me la richiedeva già da anni, io l'anno scorso l'ho messa al mega concertone che ho fatto all'Arena Flegrea, allora io la feci nel live, mi accorsi che c'era una parte del mio pubblico che la voleva riascoltare e l'ho rincisa, e quindi quel pubblico l'ha riamata, ma poi invece c'è anche un altro pubblico che l'ha totalmente scoperta.
0: Quando uno ha un grande successo come quello ad esempio di Abbracci, sì. Quando poi dopo devi pubblicare un nuovo progetto,
1: io ce l'ho avuta,
0: attenzione, cioè nel senso,
1: no, oggi non più,
0: il successo è uno sprone a fare ancora meglio, ti dà sicurezza nella pubblicazione di qualcosa di nuovo, oppure si crea quella tensione, quella paura di non essere all'altezza del,
1: allora dipende, dipende dal successo della canzone, perché ci sono successi e successi, ecco, e questo non lo dico con presunzione ma lo dico perché ormai ne ho consapevolezza, cioè Abbracci non è una canzone di successo qualunque, diciamo così, e io mi sono accorto negli anni che è proprio una canzone che è entrata nelle vite delle persone, non è più mia, è degli altri, quindi quando tu hai un pezzo così, allora il problema un po' ce l'hai, con un'estrema sincerità, un po' ce l'hai perché tu sei sempre quello di, ok? Però poi se con la tenacia, con lo sperimentare, te ne puoi anche uscire. Io ormai da qualche anno, fortunatamente, oltre ai brani che prima avevano un discreto successo e comunque il mio pubblico ha sempre cantato, però ne è arrivata un'altra che è diventata una vera e propria hit ovunque, che mi ha fatto prendere anche una fascia generazionale pure diversa da quella di Abbracci, ma io parlo dei ragazzi delle scuole, 15 anni, 18 anni, 20 anni, che è questa mia canzone che si chiama Via Partenope. Via Partenope, se tu oggi vai a vedere le statistiche anche dei miei brani più ascoltati, ha superato ormai da qualche anno anche Abbracci, cioè proprio in quantità di streaming, no? Per la prima volta ho respirato, ho detto, vedi, la gente mi ha accolto anche con un altro codice, non solo quello di Ambracci, ma che è poi quello delle sonorità anni 80 che ho seguito anche in altri pezzi miei, Data Voglio Troppo Bene, 1985, la stessa Spielberg, che è la canzone, una delle ultime che è uscita, che mi sta dando già tante soddisfazioni anche nei live. Io ho contaminato sempre insieme a Mauro la musica napoletana con questo sound e beat anni 80 che un po' mancava dai tempi di Nino D'Angelo, no? Ispirato anche a lui, forse, che è stato il primo
0: che
1: a fare
0: questo. Funziona tanto.
1: Funziona ancora tanto, oggi. Sì, sì.
0: È immortale.
1: Anni 80, anni 70, vedi un gruppo che amo che sono i Nugenea, no? Che fanno un genere. Fabiana, che poi tra l'altro ho anche nel disco insieme a me con un pezzo bellissimo, appunto. Si chiama Vomere Coraggio, andatela ad ascoltare. E appunto loro usano sonorità 70-80 nella lingua napoletana. Accoppiamento sempre meraviglioso, anche nel 2026.
0: Ascoltiamo Via Partenope.
2: Ehi, aspettava, a che storo pensavo non venivi giù? Lo saggio, c'è sto traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo a nanzi a loro. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi parlare mo? Così

0: Via Partenope, Andrea Sannino che è qui con noi in studio. Partiamo dal suo triplice singolo che è uscito al 5 giugno, ma adesso stiamo ripercorrendo un po' tutta la tua storia. Questo appunto era un altro grande successo che si affianca a quello di Abbracciami. Quanto ti senti cambiato appunto da allora, da quando hai scritto Abbracciami a oggi, anche attraverso questo nuovo progetto Bossa Nova?
1: No, tantissimo, perché comunque sono passati dal 2015 più di 10 anni, e inevitabilmente in 10 anni, proprio in questi 10 anni, la mia vita è cambiata tantissimo. Sento la maturità di un ragazzo che non è più un ragazzo, ma è un uomo di 40 anni,
0: che è padre di 3 figli
1: e che vede la vita con altri occhi, con più occhi, anche gli occhi dei figli. Indubbiamente questo
0: bellissimo
1: va nella penna, finisce nella penna e nella carta, e quindi io mi accorgo che oggi, e probabilmente ecco, le canzoni che ho scritto nel 2014 oggi magari farei più fatica a scriverle, perché sono la stessa persona che però è più ricca di esperienze, più ricca di gioie, più ricca di dolori, e quindi tutte queste cose poi nel testo, nelle canzoni, nella scintilla che scatta si sentono. Io quando sento un pezzo che esce oggi mi accorgo che è un Andrea diverso rispetto al 2013.
0: Io so che stai facendo un progetto bellissimo legato al tuo libro Prima di Abbracciami.
1: Sì.
0: Che è edito da Mea Edizioni con una prefazione di Maurizio De Giovanni.
1: Sì.
0: Che ha avuto un successo strepitoso, primo in classifica per tanto tempo, ancora adesso è sempre primo nelle classifiche, e lo stai portando in giro per raccontare poi la storia di un ragazzo normale, di un ragazzo che però è riuscito a realizzare i suoi sogni, quindi
1: sì,
0: un esempio per tutti, perché nella vita basta crederci profondamente che ce la si può fare.
1: Sì, guarda, al di là delle classifiche che pure ci sono state e ne sono stato felice, però proprio prima che uscisse il libro io avevo chiesto una condizione a Mea Edizioni, appunto, di portarmi nelle scuole, perché di fare le presentazioni del libro nelle librerie e basta, quindi praticamente occuparsi solo dell'aspetto commerciale del libro non mi interessava, ecco perché dicevo, ma chi interessa la storia o la biografia? Non è che io ho vinto l'Oscar che può interessare la mia biografia. Chi interessa? Sì, al fan, ma è una cosa che poi finisce lì, quindi non lo volevo fare nemmeno il libro. Poi mi sono convinto perché dietro la mia vita c'è una storia, come dietro la vita di tante persone. Io ho l'opportunità però di raccontarla, ecco, di avere un microfono e farlo, e quindi di diventare anche una testimonianza per tanti ragazzi che magari, ecco, vedono l'artista solo come il personaggio che ce l'ha fatta, senza magari sapere che dietro ci sono storie che possono essere messe in campo anche da loro. Infatti la frase, lo slogan che scelsi per lo Scuola Tour era "non hai scuse". Io andavo in giro nelle scuole di tutta la Campania, ma anche del sud Italia. Sono stato ad Andria, a Taranto, a Bari, a Potenza, insomma tutta la Campania, Basso Lazio. Appena abbiamo aperto le richieste, sono arrivate telefonate da tutte le scuole, dalle elementari alle università. Io ci sono andato sempre gratuitamente, talvolta con grande fatica, perché finivo il concerto, che ne so, la sera prima, tornavo a casa alle 2 di notte,
0: e ovviamente
1: mi dovevo svegliare all'orario scolastico per andare nelle scuole, ma non mi è mai pesato, perché ho avuto una botta di energia e di vita da tutti i ragazzi che ho incontrato, che mi ha anche quello cambiato. E devo dire, Francesca, che i ragazzi mi ascoltano con 2 occhi spalancati, e riesco ad attirare tantissima attenzione, che me ne vado a casa sempre felice di aver conquistato sicuramente l'attenzione e il cuore di tanti ragazzi che si trovano in un'età scolare, appunto, e che si fanno tante domande sul futuro, come me le facevo io, come me le faccio tuttora.
0: Perché il successo, cioè, non è un miracolo che arriva all'improvviso,
1: no,
0: ma si costruisce passo dopo passo, e ci sono anche momenti di difficoltà. Tu hai avuto dei momenti in cui di sconforto, in cui pensavi di non farcela?
1: Hai voglia, tantissimi, e li capisco pure. Momenti di sconforto, momenti di confusione, finita l'età della scuola primaria, quindi la scuola media, io andai a casa e dissi, mamma, io voglio fare un musicista. E mia mamma, ovviamente all'epoca non c'erano i licei musicali che erano gratuiti, no? C'era il conservatorio, ma prima di andare al conservatorio devi fare un esame, quindi c'era bisogno appunto di una scuola di musica, e quindi richiedeva un costo, il maestro privato. Quindi mia mamma, per non dirmi tutte queste cose che ti ho detto adesso, disse, oh, io mamma, bella, però preparate pure un piano B. per non dirmi: guarda, io sono preoccupato che tu vuoi fare musicista, come mangi poi, capito? Come... perché è una carriera tosta, no?
0: Certo.
1: Come tutti i sogni, quelli più ambiziosi sono carriere dure. E quindi il mio piano B fu iscrivermi alla scuola alberghiera, e dopo la scuola alberghiera diplomatomi poi col massimo dei voti, perché sono anche un grande cuoco a casa.
0: Dai.
1: A casa oggi però, mi iscrissi alla facoltà qui proprio a Fuori Rotta di economia aziendale. Quindi io faccio l'esempio ai ragazzi, dico: ragazzi, ditemi cosa c'entra. Io sono partito che volevo fare il liceo musicale, mi sono iscritto all'alberghiero e poi mi sono iscritto alla facoltà di economia aziendale. Cosa hanno in comune queste tre cose? Niente. Dopo tanti fallimenti tu correggi sempre man mano il tiro, e poi se ti fai trovare pronto prima o poi arriverà il tuo momento, però dovete fallire, dovete sbagliare, non che per
0: fa
1: paura
0: parte
1: di sbagliare
0: del percorso, non è,
1: e se no,
0: non è una, uno
1: tu
0: stato.
1: Dici: ho paura di tirare il rigore, non lo vado proprio a tirare, ma non diventerà mai un grande calciatore, devi tirarlo e avere anche la paura di sbagliare.

0: E questo invece era Vivo di Andrea Sannino, che è qui oggi con noi in studio, un bellissimo brano dedicato al
1: questo l'ho dedicato a Jacopo,
0: sì. Jacopo l'ultimo arrivato. Come lo hanno accettato gli altri due fratellini?
1: No, ma ce l'hanno pure loro.
0: Ce l'hanno pure loro.
1: No, ah, tu dici come hanno accettato Jacopo?
0: A Jacopo.
1: No, io
0: Jacopo.
1: Pensavo il fatto che loro che Jacopo avesse una canzone. No, io ho fatto una canzone per ogni figlio.
0: Ah, dai.
1: Sono stato molto, capito, democratico. Vivo, no, Jacopo lo hanno accettato benissimo, cioè perché hanno un'età appunto che Gioia 7, Alessandro 5, già sono i fratellini e la sorellina maggiore che ci ascoltano. Io sono poi molto orgoglioso dell'educazione che stanno avendo e che ci stanno dimostrando di saper assorbire. Quindi sono ragazzi sensibilissimi, lo hanno accolto come si accoglie un bambino che arriva col suo sorriso, che diventa un raggio di sole, e loro sono in grado già di percepire queste emozioni.
0: Cosa c'è che tu pensi che il tuo pubblico non sappia di te, che non sappia di Andrea Sannino? C'è qualche
1: forse
0: una zona tua che ancora non hai rivelato?
1: Sì, forse i momenti in cui resto deluso di qualcosa o da qualcuno, i momenti in cui sono triste, perché uso i social per tantissime cose, soprattutto per i momenti felici. Quindi ecco, pubblico la nascita di miei figli senza problemi, perché io penso che ormai i social fanno parte della vita, ignorarli è un
0: come
1: errore.
0: Come li vivi? Cioè, nel senso, per te sono un'opportunità o a volte anche una schiavitù, la necessità proprio di
1: indubbiamente quando hai la lucidità di fermarti a pensare, ci hanno profondamente cambiato. È triste sempre vedere un tavolo a cena quattro persone che hanno il telefono e non si parlano, quello sicuramente. Quindi secondo me vanno dosati, però vanno anche utilizzati nel modo giusto e possono essere sicuramente un vantaggio. Ecco, ad esempio, oggi basta pubblicare un brano sui social, se il pezzo arriva alla gente puoi fare successo anche senza avere una major alle spalle che ti distribuisce. Io lo uso però, come dicevo, come alternativa alla quantità di notizie brutte che ci arrivano. Io dico, siccome quando scrolli lì sul telefono ti escono sempre immagini bruttissime, qualcuno deve fare anche la parte di quelli che pubblicano invece notizie belle, incontri, racconti, e io lo uso così. E quindi mi riservo spesso di pubblicare delusioni personali, quindi il pubblico non lo sa spesso di tante cose di cui resto male o dei momenti miei più bui, perché non li pubblico. E quindi non li pubblico, ma ci sono,
0: quindi nel senso che nessuno è scevro da momenti di malinconia, di
1: sì, no, ma quelli personali, no, io non mi riferisco solo a quelli personali, mi riferisco anche se tu fai un tentativo, che ne so, per hai presentato la tua canzone a qualche parte, non vieni accettato, non vieni preso, c'è chi lo scrive. Dice, io non sono stato preso, sono dispiaciuto, sai, per avere magari il quanto sei bravo dal pubblico, non ti preoccupare, io non la voglio questa sorta di
0: sprone dal pubblico, perché è qualcosa che poi la forza la devi trovare in te.
1: Perché devo accettare in me stesso, bravo, che magari non è stata presa, non ho superato sto provino perché forse ho sbagliato qualcosa. Non mi serve che il pubblico mi dica sono bravo.
0: Ma non è che spesso ci sono degli errori che uno compie, semmai non era
1: quello. Non era il momento giusto, non era quello che cercavano, assolutamente. Però la delusione resta.
0: È vero. Però lo dici sempre, la tua famiglia è anche la tua forza. Quanto ha influito anche nell'uomo che sei oggi e nell'artista che sei?
1: Tantissimo, tutto è al punto che non riesco a vedere, secondo me, un Andrea diverso da quello che è oggi, capito? Cioè, se mi immagino il futuro, io spero di continuare ad avere sempre questa condizione di vita e familiare che ho oggi, perché non riesco a vedere l'Andrea artista distaccato dalla sua famiglia, quindi è pericolosissima questa cosa. È talmente radicata in me la mia famiglia, il valore che do alla mia famiglia, che non riesco a scindere le due cose per niente.
0: Bellissimo.
1: Quindi io e Mainella siamo destinati a un amore eterno, capito? Non possiamo.
0: No, siete bellissimi, devo dire.
1: Ovviamente, se lei ovviamente la pensa come me, oggi ho la certezza che lei la pensa come me, perché gli amori finiscono pure. Fortunatamente non è questo il caso.
0: Però quando ci sono i valori giusti e la forza giusta per portarli avanti, quando ci sono le idee chiare e soprattutto un progetto comune di vita come il vostro, non sicuramente sarà luminoso e durerà per sempre, eterno. E quando scrivi una canzone, qual è la prima persona a cui la fai ascoltare?
1: Ma sicuramente l'ascoltiamo tante volte in studio quando la scriviamo, quindi è Mauro. Io e Mauro Spinello siamo sempre i primi, un po' perché poi l'abbiamo scritta. Però poi dal tragitto che faccio da Fuorigrotta, perché lo studio è sempre qui a Fuorigrotta e torno a casa a Portici praticamente, la sento altre volte e me la porto fino a casa. Quindi quasi sempre, tutte le volte, è Marinella la prima ad ascoltarla. Ed è, devo dire, molto critica, quindi mi fa capire sempre. Non è che è una che dice su tutte belle, devo dire la verità.
0: Qual è la sua preferita?
1: Forse la preferita di Marinella è Abbracciami, perché è a lei dedicata. Io, il testo è proprio scritto, racconta una parentesi di vita che ha riguardato me e Marinella, quindi questa la rende molto fiera, orgogliosa, e sicuramente Abbracciami è la sua canzone.
0: Di aversi ispirato una hit così
1: eterna, così ormai degli altri.
0: Bellissimo. Oggi hai ancora dei sogni nel cassetto?
1: Tantissimi.
0: Ce ne vuoi rivelare qualcuno?
1: Ma per esempio il Festival di Sanremo è uno di quelli, perché mi manca. Cioè, sono riuscito fortunatamente ad avere un pubblico anche fuori da Napoli senza il festival, che a volte immagino, dico, quanto sarebbe bello portare il mio messaggio anche a un pubblico così numeroso, così vasto come quello del Festival di Sanremo. Però ho un sogno particolare che è molto difficile. C'è riuscito forse solo Gioielliero negli ultimi anni, di andarci con un testo in napoletano, ma non una parola in napoletano, proprio tutta la canzone. Però a volte il regolamento lo vieta, adesso non lo so quest'anno come sarà il regolamento.
0: E io ti auguro di poterlo realizzare, perché saresti un bellissimo portabandiera della nostra napoletanità e soprattutto del nostro cuore, perché tu sei una persona di grandi sentimenti, di grandi valori, ed è bello che esporti e dai anche agli altri l'importanza di questi sentimenti, che sono fondamentali nella vita e che fanno la differenza, perché forse quando si seguono cose così effimere alla fine si sente sempre un vuoto esistenziale, invece riempire la vita di cose importanti,
1: di cose importanti.
0: Allora veramente crea quella solidità che poi ti permette di avere il successo, ti permette di affrontare anche le difficoltà della vita, di superare gli ostacoli, di accettare delle delusioni e di andare sempre avanti. E noi ti auguriamo sempre un successo crescente.
1: Grazie.
0: Di conquistare il palco dell'Ariston ma soprattutto di conquistare sempre il cuore di milioni di persone. Grazie Andrea di essere
1: grazie
0: stato qui.
1: Grazie a te, è stato bellissimo, grazie.
0: E noi chiudiamo a questo punto con Abbracciami.
1: Esattamente. Ciao a tutti, sognate sempre.
2: Finalmente stasera sto canzino a te e nessuna può sentire. Sono poco scornoso e sti cose tu sai.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Sai quante volte sono tornato a casa con l'ansia rinta all'anima e la delusione ancora inordente? Sai quante volte mi hanno imbrugliato il cuore e mi tagliava a pezzi soltanto io, cercando a te?

sigui un tan anient. Ma pot trobar tota riquesa en tan amor com me nuest. Aquesta cançó és que la casa viscerella, a dove stanno a stritte 10 figli, e mie semmane che lo padre ha dignità e se fa rispettare. Io salce casi tuo, preme la vita mia. È stato giusto, a ma fa male a nome le arde volte, perché poi ci trovate a te, e ogni ferito, pure che le indà l'orgoglio le sanate tu. Io posso cancellare 40 anni la vita mia, ma non potesse ciuffa a me ne te.

Raramente si chiede soltanto una mano a chi poi non dà potà. Raramente si prende coraggio per un primo passo e chissà dove va. Sicuramente in un attimo salgono mille capate già.

0: Hai să ne buravoș, n-a văzut atorn, că ne sentă la dor, mi-e să nu-mi lione gent, că sento sabor, urguan nu-mi sabe.
1: E voglio cantete fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo, capo sunghi più dolce.

0: d'amore, tirano una pera, da già guardare in dall'occhio, se no tu non mi crire.
1: Voglio cantare amore, quartiere per quartiere.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Guarda sta figliola che bellezza, catene catene, ma lo dice quanta volta un pensiero ti viene, ti viene, poi si a te ti manca voce che la gomma da fa per capire. Dimmi che te può dar, se te può dire, se non ti senti parlare, amma bella volte mano, cerca in mezzo l'abbracciare, vassala, vassala, vassala, vassala, resta dell'ora, due ore a vassà.

Faceți de altfel pe numai să mă arăt pe uimii și să v-am arăta. Malata, sta figliola, non si sa pagatene gatene, vodottore che è un'amica, sta venendo, ma vene, ma vene, chi la trasse, tocca, tasta, voto dice capisce, ma lì, sta figliola si sa, capo guarì, ma tu ti devi svegliare, amba bella, volta in mano, cerca i pezzi e l'abbraccia, va sala, va sala, va sala, va sala, resta da un'ora, due ore.

0: Io mi chiamo Scamorza Loriggio, mi appresento, eccomi qua. Faccio di prestigio per mangiare. Già, c'è un coniglio e un pappavallo, e sparescene a comparescena. C'è una pera ed un tarallo che mi servono a lavorare. Poi c'ho pure una moglie e tre figli, che non appena la madassa sombroglia, la mia sposa si arrobba un coniglio, e con tutta la famiglia solo vanno a mangiare. Ed allora il coniglio sparisce, la pera sparisce, il tarallo sparisce, sparisce. I voti che si giochi ai prestigi, Scamorza Luigi, ne come li fa? Ma. E perciò se l'ho detto a mia moglie, che ci vedo con me non mi ha scherzato. Qualche giorno, ma filo, ma squaglio, sparisce Scamorza e fornisce magno. Ma facesse sparire veramente, certa gente, tanta gente, che conosca e che sta su lì. Pirolò, pirolò, pirolì. Quanti soldi lo dice Scamorza deve dare e non ce li ho. Chi le soldi vanno a forza e chi metto? Già, c'è un agente di un usciere che sparescene a comparescene, o che anch'io lo salomino, non so vuole mi trovare. Ma c'è sta la padrona di casa, che dava 1.000 lire a 6 mesi. E marittimo pigliotto cosa, sta roba non vengo perché mi ha papà. Ed allora il coniglio sparisce, la pera sparisce, il tarallo sparisce, sparisce. Tipo di questi giochi e prestigi, Scamorza l'origine, come li fa? Ma. Se volesse una poca fortuna, a mia nonna mi avesse sonna, a me adesso 28 e 31, giocasse per Roma e assessere qua. Ma facesse sparire veramente certa gente, tanta gente, che conosca e che staccia su lì, pirolò, pirolò, pirolì. Ed ora, signor signore, vado a seguire l'ultimo esperimento. Per favore, chi mi dà 1.000 lire? Lei, no, e non crede che sta fuori disco? Ecco lei, grazie. Ed ora in un baleno, in un istante, in un zumbo le faccia vedere come sparisce io e la 1.000 lire. 1, 2 e 3, sparì.
1: Farabutta, 1.000 lire da rubare.
0: Ma che sono 1.000 lire? Io facesse sparire veramente certa gente, tanta gente, e conosco che state su lì,

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: La rapa che stillastra arrapazzate carte maccarù, sentiti la serenata, i porta la serenata a Cecci.

de sto farà. C'è sì, da non c'è sì, da cicciare. E come non mi sia, sei sempre indifferente. Io saccio tu sì fedele.

tanta giorni in ta semmane, e tu proprio a domenica di chi ma viene a dica non mi vuoi più bene, che mi ha lassa non mi vuoi più sentire. Ti pare mai possibile che mo mi metta a chiagnere e

da fa vedere questo occhio in buce, che sto occhio bello non si hanno a sciupare, facimmo pace me da mano vase, e a picce cade non potimmo stare. Dammi sta bocca tenera, d'intasti braccia stringami, voglio...

0: Rai Radio Live Napoli suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato, di e con Gianluca Polverari.
3: Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati. Questa è Napoli Underground, seconda stagione, puntata numero 24 della seconda stagione di questa trasmissione. In onda ogni lunedì alle ore 21 in diretta su Rai Radio Live Napoli, in replica il giovedì alle ore 21 e poi in podcast trovate questa trasmissione, ovviamente tutte le precedenti, proprio sul portale di Rai Radio Live Napoli, nel grande famiglia poi di Rai Play Sound. E quindi oggi una bella oretta da trascorrere insieme con dei suoni che partono dalla matrice blues, ma sicuramente non ascoltiamo il blues classico, bensì un blues sporcato dal rock, dal punk, dall'elettronica, dalla garage e insomma dal garage. La garage è un'altra cosa, più elettronica, dal garage rock e insomma tante belle soluzioni che ci accompagneranno poi alla così presentazione anche di alcuni appuntamenti live che si svolgeranno proprio nei locali campani. E partiamo con una band che già abbiamo ascoltato tempo fa, ma che oggi ripeschiamo, una formazione originaria di Salerno ma che vive a Bologna già da un bel po' di tempo e da lì opera. Sono un duo che si chiama The Jackson Pollock, proprio come il famoso artista pittore, guidati da Emily, batterie e voce, Davide, chitarra e vari effetti, danno vita a un suono graffiante, urticante, un po' noise, un po' garage e poi con quel retrogusto blues che c'è comunque. Un disco uscito di recente intitolato Today Forever, un lavoro urticante dove però allo stesso tempo c'è una voce melodica, anche in questo caso talvolta effettata, e che si integra molto bene con il sound del gruppo. Quindi The Jackson Pollock, Someday, Somewhere, prima traccia, prima canzone per quest'oggi all'interno di Napoli Underground.

Someday Somewhere, e con questi bei suoni tiratissimi di Jackson Pollock abbiamo iniziato questa odierna trasmissione di Napoli Underground. Vi consiglio assolutamente la loro musica, è anche molto curata a livello grafico, già da anni attivi con pubblicazioni anche su Nastro, e poi ecco, sound potente che dal vivo è ancora più penetrante e spacca proprio. Quindi Emily, batteria e voce, canta e suona la batteria contemporaneamente, e Davide alla chitarra e effetti. Bene, questo è il primo brano per quest'oggi. Se mi volete contattare potete utilizzare i social, mi trovate sia su Facebook e Instagram come Gianluca Polverari, e ovviamente potete utilizzare i social anche di Rai Radio Live Napoli. E continuiamo con un altro progetto molto interessante, nuovo, recente, che ha dalla sua l'idea di contaminare l'elettronica con vari stili. Nel brano che andremo ad ascoltare, ad esempio, con il blues, ma soprattutto il progetto è simpatico. Anche qui, progetto campano di Napoli, si chiama The Gym Workout Music Project. Già avevamo ascoltato un brano di questo gruppo, Disco Ambulator, dove c'era anche campionata la voce di Donald Trump. In questo caso non troviamo Donald Trump, bensì influenze, ripeto, del blues. Tant'è

sonora musicale per chi fa esercizi di ginnastica, e tutto funziona molto bene, devo dire. È un progetto anche originale nella sua idea. E allora, questa è Mississippi Delta Trance. Chissà se qualcuno riuscirà a fare ginnastica e a fare i muscoli proprio con questa contaminazione tra blues ed elettronica. Fatemi sapere. Gym Workout Music Project.

E quindi abbiamo anche il blues elettronico per fare ginnastica, The Gym Workout Music Project, progetto che ruota intorno anche alla figura di Paolo Baron, attivo su più fronti, anche editoriali con libri, ma anche attivo a livello musicale. Ce lo siamo ascoltati insieme questo gruppo. E allora abbiamo ascoltato un iniziale brano dove il blues si contamina con il garage, con il punk e con rock and roll più storto, poi il blues contaminato con l'elettronica, adesso il blues contaminato con un sound molto più classic rock, perché parliamo di una band che spesso abbiamo ascoltato, album del 2025 dei Total Reverence, un gruppo guidato da musicisti attivi su più fronti e con varie collaborazioni, li abbiamo citate più e più volte: Francesco Forni, Piero Monterisi, Gabriele Lazzarotti, che si aggiunge soprattutto nei live, e poi vari ospiti per questo blues rock tra sacro e profano, perché poi, ecco, già dal nome si intuisce un richiamo religioso. Total Reverence, loro si

e sono proprio da preti e suonano la musica del diavolo. E allora ci ascoltiamo Uniforms. Sì, vestono proprio delle uniformi clericali, si dice in questo modo. Chi lo sa, comunque la musica di sicuro è quella dei Total Reverence per questo album uscito lo scorso anno, nel 2025, Uniforms.

0: The revolution is inevitable when people cannot give proper respect to their own existence.
1: Avete capito? Questa è la frase finale che caratterizza il brano Uniforms dei Total Reverence, e quindi ce li siamo ascoltati in questa puntata di Napoli Underground, una prima parte dedicata al blues contaminato, non il blues classico, il blues contaminato. E chi è stato maestro in tal senso? Beh, è stato Pino Daniele, soprattutto nei suoi primi dischi, come ad esempio Nero a metà. Qualcuno avrà già intuito che sto per suonare. A me mi piace un blues, giustamente, ma un blues che si univa, vabbè, al cantautorato, al funk, al qualche elemento jazz e grande ritmo, grande groove, e insomma un brano assolutamente completo per un disco splendido del grande Pino Daniele. Io ricordo che potete ancora ascoltare sia in podcast che nel nostro palinsesto e Mo Pino, una bella e lunga serie di puntate realizzate dalla nostra Valeria Saggese, con interviste ad artisti che lo hanno conosciuto, che hanno suonato con loro, a giornalisti, insomma. Potete andare nella sezione podcast di Rai Radio Live Napoli, cercate Mo Pino e gustatevi le puntate, ovviamente arricchite dalle canzoni del grande artista napoletano. Ce lo ascoltiamo anche noi, Pino Daniele, 1980, dall'album Nero a metà. A me piace un blues.

Peppino Daniele, a me piace il blues, a voi piace il blues? Io ammetto, quello proprio nudo e crudo, dopo un po' mi stufo. Quello contaminato, quello più sporco, quello come lo maciullava ad esempio il primo Nick Cave, beh allora è un altro discorso, un po' come lo lavora anche Tom Waits, è un po' come lo lavorano tanti gruppi che stiamo ascoltando anche in questa puntata di Napoli Underground, e come lo trattava anche il grande Pino Daniele. Altra band che mischia blues con il Southern Rock, è quel rock dell'America del Sud, dell'America del Sud, ad esempio come in gruppi quali Lynyrd Skynyrd, sono gli Angerwein, formazione di Napoli nata nel 2013, proprio c'è un sound hard rock commissionato proprio al sound del diavolo. E il loro ultimo disco è del 2025, si chiama Deca. Loro hanno suonato anche con formazioni straniere importanti come Darkness, come Slipknot, insomma attivi su più palchi, su più paesi e con vari gruppi. Bella tirata è questa Stuck in Arizona, loro sono gli Angerwein da Napoli, il loro disco del 2025 da Napoli, guardando appunto il sud degli Stati Uniti, magari pensando proprio all'Arizona. Eccoli qui, Angerwein.

Beh, indubbiamente c'è anche, oltre al Southern Rock, all'hard rock, del grunge nella musica degli Hunger Veins da Napoli. E allora una piccola parentesi iniziale di blues contaminato con altri generi musicali, rock, garage, punk, elettronica, poi anche nel caso di Pino Daniele con un po' di funk, di jazz e di cantautorato. E quindi Napoli Underground, giro di boa, la prima mezz'ora è quasi andata, quindi ancora 30 minuti in mia compagnia per questa classica ora in diretta il lunedì alle ore 21, in replica il giovedì alle ore 21 e poi in podcast, ripeto, sul sito di Rai Radio Live Napoli nel grande portale di Rai Play Sound. Dopo di me dalle 22 sarà la volta di Silvio Martino con Around Naples, la replica della diretta andata in onda alle ore 15. Adesso ci placchiamo un po' e iniziamo a parlare anche di concerti. Quindi ci gusteremo adesso la musica di Chiaré, questa giovane artista partenopea che sarà dal vivo il 23 aprile all'Auditorium 900 per così presentare il suo album intitolato 6. Ma non da intendere proprio come il numero 6, ma quanto tu sei. Beh, lei propone un delicato cantautorato pop con richiami anche a un jazz sempre così elegante. Nella traccia che ora ci andiamo ad ascoltare, Esce Sole, c'è anche ospite Newt. Quindi ripeto, Chiaré dal vivo il 23 aprile all'Auditorium 900 di Napoli. Eccola qui, Esce Sole con il featuring anche di Newt.

finale così quasi percussivo per Chiaré. Lei sarà dal vivo all'Auditorium 900 per presentare il suo album 6, dove c'è anche la collaborazione di Newt, come avete ascoltato in questo brano. Un disco che esce per la Four Flies Records, che è un po' come Napoli Underground. La Four Flies ha base a Roma, però pubblica tanto materiale di realtà partenopee, non solo, ma ha parecchie. Tant'è vero che in una delle primissime puntate di Napoli Underground della prima stagione ospitammo proprio il boss della Four Flies e abbiamo realizzato una selezione proprio di artisti napoletani, campani presenti nel catalogo dell'etichetta. Chiaramente trovate il podcast anche di quella puntata sul sito di Rai Radio Live Napoli. E appunto, Napoli Underground trasmette da Roma, da Via Asiago, in tutto il mondo, dando evidenza a particolari situazioni interessanti che avvengono a Napoli, in Campania, coinvolgendo artisti locali, ma anche artisti che vengono da altre città o nazioni. E questo è il caso di chi segue, perché adesso ascoltiamo una band che viene dal Canada, da Toronto. Si chiamano Pick a Piper e saranno dal vivo il 24 di aprile, sempre all'Auditorium 900. Quindi il 23 aprile Chiaré, il 24 aprile all'Auditorium 900 ci saranno questi Pick a Piper, che sono un progetto che coinvolge Brad Weber. Lui è il batterista turnista di Caribou. Caribou è un progetto di dance elettronica chiamata EDM, Intelligent Dance Music. Insomma, non è quella dance più, tra virgolette, passatemi il termine, coatta, ma è un qualcosa più raffinato che mette insieme anche a livello di suoni un po' di psichedelia e quindi anche di melodia pop, perché no. Caribou è un artista che agisce in solo per quel che riguarda i lavori in studio, un progetto tra l'altro attivo da tanti anni e che vede protagonista Dan Snaith come musicista, compositore e produttore, ma quando va dal vivo si accompagna anche con altri musicisti e il suo batterista è proprio Brad Weber, che ora insieme a Sofia Alexandra ha dato vita a questi Pick a Piper. Troviamo nella loro musica elementi assimilabili, perché no, proprio a Caribou, quindi synth, dance music, ma anche poliritmie percussive che sono sicuramente assai gradevoli da ascoltare e da ballare, e quindi il tutto sarà dal vivo per essere ascoltato ma anche ballato all'Auditorium 900 il 24 di aprile. L'album uscito proprio in questo 2026 si chiama Dandelion, per questo duo da Toronto, Pick a Piper, e noi ci ascoltiamo Look Around.

Si prospetta un concerto sicuramente interessante sia per chi vorrà ballare ma anche per chi vorrà ascoltare invece ecco, un'elettronica mai scontata con poliritmie, elementi danzabili, pop, qualche elemento psichedelico. Insomma, da Toronto i Pick a Piper, il gruppo guidato da Brad Weber, già batterista in tour di Caribou, del nazionale Caribou, e poi Sofia Alexandra alla voce. L'album è del 2026, si intitola Dandelion e sicuramente un set da andarsi a gustare in quel dell'Auditorium 900 il 24 di aprile. Poi invece ci sarà una doppia data il 25 alle ore 21, il 26 alle ore 18 di Raiz insieme a Radicanto. Raiz, voce storica degli Alma Migretta, insieme ai baresi Radicanto, per rendere tributo alla musica di Sergio Bruni. E sì, perché hanno dato insieme il via a un album intitolato Sì, l'amore è o contrario da morte. Chiedo venia per la mia pronuncia pessima, disco uscito nel 2023, è appunto un tributo alla musica, alla figura di Sergio Bruni. Quindi la tradizione che si unisce ad atmosfere mediterranee. Un disco che viene riportato dal vivo perché usciva nel 2023 con questo spettacolo, tra l'altro, che va in scena nella casa, nel teatro della canzone napoletana, ossia il teatro Trianon Viviani. Quindi Raiz e Radicanto il 25 di aprile alle ore 21 è un sabato, il 26 di aprile, che è una domenica, alle ore 18. E allora andiamoci ad ascoltare una canzone da questo disco, Napoli mille ferite, per Raiz e Radicanto.

0: Zambur, tras un cielo chiaro chiaro, ma non tras un vieta me.
1: Raiz canta Sergio Bruni insieme ai Radicanto e quindi l'album del 2023 Sì l'amore o contrario da morte e spettacolo che andrà in scena nel Teatro della Canzone Napoletana, ossia il Teatro Trianon Viviani, ripeto, sabato 25 alle ore 21 e domenica 26 alle ore 18. Bene, ancora un'altra data live che vi voglio segnalare. Questa volta ce ne andiamo al Kindergarten di Benevento, che è un locale fisso ormai nelle trasmissioni Napoli Underground, sempre una programmazione intrigante. Eh sì, perché il 26 di aprile, quindi domenica, saranno di scena i Love Bombing, che sono un gruppo proveniente da Cesena. Propongono un grunge psichedelico dove anche ci sono elementi di art punk, quindi quel punk meno scontato con soluzioni anche più fantasiose. Ci sono dei passaggi garage, della musica fuzz con effetti di delays, un gruppo che è stato associato anche a una band anni 60, i fine 60, quali gli Electric Prunes, a una band degli anni 2000 quali Black Lips, e anche sono stati associati ai King Gizzard e Lizard Wizard. Il loro album, uscito nel 2024, si chiama Peace, Peace, Peace, un gioco di parole dove l'ultima parola è pace, peace. L'altri peace sono proprio la pipì, piscio, insomma, quasi a dire ecco che la pace viene tanto decantata, ma in realtà ci si urina sopra da parte di tanti politici. Questa è una mia interpretazione, chiaramente. La traccia che ci ascoltiamo è James Pond, non James Bond, bensì James Pond. Per quel che riguarda i Love Bombing, nati nel 2024, quindi assolutamente giovani, disco invece di questo 2026, e ripeto, la loro data è il 26 di aprile al Kindergarten di Benevento. Eccoli qui, i Love Bombing da Cesena.

Il loro nome, quello di Love Bombing, vengono da Cesena, giovane realtà nata nel 2024. Questo è il loro album del 2026, Peace, Peace, Peace, che presenteranno dal vivo in quel del Kindergarten di Benevento. E concludiamo Napoli Underground con queste sonorità, insomma, con sonorità simili a quelle del Love Bombings, forse anche un pochino più 60s nelle atmosfere, per una band che non so che fine abbia fatto, però mi piacevano assai. Li peschiamo dal loro ultimo disco che risale ormai al 2016. Parlo di una band di Salerno chiamata The B-Dons, e l'album, il loro ultimo, che risale appunto al 2016, è Clamarama. Troviamo degli elementi di garage rock psichedelico con all'interno, oltre alle chitarre, anche pianoforte, organo, theremin. Tra l'altro hanno suonato insieme a gruppi come i Fatstones, che sono dei maestri in tal senso. C'è chi li ha paragonati alla John Spencer Blues Explosion, chi a gruppi degli anni 60 come i Sonics o anche gli Stooges. E allora un bel ripescaggio, è la prima volta che suoni The B-Dons, stranamente, però qui all'interno di Napoli Underground e sulle note di 101 Ways. Io vi saluto e vi ringrazio. Gianluca Polverari vi rimanda a lunedì prossimo per la diretta di Napoli Underground. Chiaramente ci sarà poi la replica di giovedì, sempre alle ore 21, e poi il podcast su Rai Radio Live Napoli. Dopo la musica di The B-Dons arriverà Silvio Martino con Around Naples, la replica della puntata andata in onda oggi alle ore 15. Ciao ciao e buon proseguimento d'ascolto. Eccoli qui, The B-Dons.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Prontissimi per una nuova settimana di Around Naples insieme a me Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Potete ascoltarci, lo sapete, attraverso la Radio DAB oppure attraverso l'applicazione o il sito internet Rai Play Sound, dove è presente anche il podcast di questa trasmissione. Innanzitutto, come state? Come è andato questo fine settimana e come è stato il rientro? Questa è l'ultima settimana del mese di maggio, già è finito pure maggio e questo è un periodo sempre particolarmente pieno, intenso, pieno di cose da fare, di eventi, di esami per tutti gli universitari. A tal proposito, in bocca al lupo a tutti coloro che stanno affrontando o devono affrontare la sessione di esami estiva. Comunque vi teniamo compagnia nel dubbio per un'ora al giorno, dalle 15 alle 16, parliamo di musica da Napoli e dai dintorni di Napoli. Questa è una settimana molto importante, naturalmente ci saranno delle interviste nei prossimi giorni, le solite rubriche, e poi partirà un importante progetto su questa radio. Per sapere, scoprire in anteprima di cosa sto parlando, mi raccomando, seguiteci sui nostri profili social. Nel frattempo, oggi continuiamo il discorso riguardo le ultime uscite musicali da Napoli e dintorni, approfondiamo diversi progetti tra cui Ryan Ted Mixtape, il nuovo mixtape di Tedua, l'album di Coez e tanti altri singoli, e poi naturalmente ci saranno anche delle chicche musicali molto interessanti nel percorso musicale, così come lo chiamiamo, dell'ora di oggi. Io direi di partire proprio con la musica e lo facciamo ascoltando l'ultimo singolo di Ste, Giornate Sole.
1: Ma che giornate sole?

L'ultimo singolo di Stay, Giornate Sole, per iniziare al meglio il percorso musicale dell'ora di oggi e di questa nuova settimana di Around the Naples. Insieme a me, Silvio Martino, vi ricordo che ci sentiamo dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16 e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su RaiPlay Sound. Stay in questo brano dice: ma sai che c'è di nuovo? Questa giornata solo, ma penso tutto cose e me ne vado a mare. Che non è proprio un'idea così malvagia. Dobbiamo pensare che la stagione estiva si sta avvicinando sempre di più, quindi questo è un pensiero che secondo me si farà sempre più frequente con le belle giornate. Saremo naturalmente attirati da passeggiate al mare, giornate al mare, ma non so se voi siete più team mare o team montagna. Comunque, vacanze a parte, iniziamo con le news di oggi e continuiamo il discorso che abbiamo iniziato venerdì riguardo una delle più grandi uscite musicali di questo periodo dalla scena musicale napoletana e anche italiana, cioè il nuovo album di Samurai J Amatore, un disco che arriva dopo un grande successo per il signor Gennaro da Mugnaro di Napoli, così come ormai lo chiamiamo, e cioè Ossessione, che a sua volta arrivava da un altro grande successo, e cioè Halo, una delle hit dell'estate 2025. Venerdì scorso abbiamo approfondito largamente questo progetto, abbiamo analizzato e commentato traccia per traccia. A distanza di 3 giorni possiamo anche confrontare la nostra recensione con quelle che si leggono un po' sui social e nei vari magazine. Direi che tutti quanti hanno trovato una grande quota di hit all'interno di questo disco, così come abbiamo detto noi, e in tanti hanno notato ciò che abbiamo sottolineato venerdì, e cioè che questo album rappresenta forse un po' la rinascita musicale per Samurai, che ha cambiato il suo suono, l'ha adattato a delle vibe più latine mediterranee con naturalmente una forte impronta napoletana, anche se, come abbiamo detto venerdì, il napoletano come lingua è un po' dosato all'interno delle tracce, cioè non è utilizzato in tutte le canzoni, ma comunque è presente anche nel modo di approcciarsi che ha Gennaro alla musica. Complimenti ancora a Vito Salamanca per tutte le prod e complimenti a Samurai per aver creato un progetto che sicuramente ci porteremo e che ascolteremo tanto durante quest'estate. Non è un concept album, le tracce non si collegano omogeneamente, magari perfettamente l'une alle altre, così come abbiamo detto nell'album di Saif, ma rappresentano fotografie diverse e diverse sfumature dello stile di Samurai. E allora ascoltiamo una di queste fotografie, e cioè Flamenco Paranoia.

Un'altra grande hit del signor Gennaro da Mugnano di Napoli, anche conosciuto come Samurai J. Abbiamo ascoltato Flamenco Paranoia, un singolo estratto dal suo ultimo album droppato venerdì scorso, e cioè Amatore, un disco da cui si percepisce quanto Samurai ami la musica e ami il rapporto che c'è con la musica, con gli strumenti, con il cantato e anche con questa nuova vibe mediterranea napoletana che appunto ha voluto sperimentare in questo nuovo progetto. Nel frattempo comunque la sua ossessione sta continuando a macinare numeri su numeri, centinaia di migliaia di streaming ogni 24 ore, e noi ci facciamo sempre la stessa domanda, e cioè: ma che sta combinando Samurai J? Sta dominando praticamente le classifiche. Vedremo anche come si posizioneranno queste canzoni all'interno delle classifiche FIMI della settimana prossima. Comunque venerdì scorso, come abbiamo detto, sono usciti tanti altri progetti interessanti sempre dalla scena musicale napoletana. Il nuovo singolo di Tommaso Primo in collaborazione con Andrea Sannino, che rappresenta anche la prima loro collaborazione, questo nuovo brano si chiama Claudia, l'abbiamo ascoltato proprio venerdì scorso. Ha droppato un nuovo singolo anche Young Snap in collaborazione con Dobro. Anche Guasto, un cantautore della scena musicale napoletana, ha rilasciato un nuovo singolo, ed è tornata anche Stessi, una delle voci più interessanti del nuovo panorama musicale napoletano. Questo nuovo brano si chiama Scavaz.

L'ultimo singolo rilasciato da Stessi venerdì scorso, abbiamo ascoltato Scavaz, un brano prodotto da Papik che ha saputo cucire un perfetto tappeto musicale per una voce molto particolare e una delle voci più belle del nuovo panorama musicale napoletano. Stessi continua a costruire una forte identità musicale molto riconoscibile e in questa canzone si sente un forte legame con Napoli, non solo nel linguaggio ma anche nell'attitudine musicale. Complimenti! Ci spostiamo ora da Napoli ai dintorni di Napoli e tra poco approfondiamo il mixtape di Tedua, Ryan Ted Mixtape. Prima ascoltiamo Ugo Crepa con Antimo.

Poi io ascoltando questa canzone stavo pensando al fatto che è passato più di un anno dall'uscita di Grande Non Ancora, l'ultimo album di Ugo Crepa, e noi continuiamo a chiederci quando ha intenzione di tornare Ugo con nuova musica, visto che sta spoilerando un bel po' di cose sui suoi profili social. Comunque abbiamo ascoltato un singolo estratto proprio da Grande Non Ancora, e cioè Antenne, su Rai Radio Rave Napoli. Grande Non Ancora è stato un disco molto apprezzato, tra l'altro Ugo è stato tra i tanti ospiti della scorsa stagione di questo programma. Bene, continuiamo a commentare un bel po' di progetti usciti in questi giorni. Come dicevo, ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli e parliamo di Ryan Tedd Mixtape di Teto, sicuramente uno dei progetti più attesi e più in hype tra quelli rilasciati venerdì scorso. Venerdì abbiamo brevemente commentato questo mixtape, che rappresenta un ritorno di Tedua e un progetto che anticipa la sua grande data che farà allo Stadio San Siro a Milano. E tra l'altro il rapper genovese, prima che venisse ufficialmente pubblicato questo progetto, ha pubblicato delle storie su Instagram in cui ha scritto degli accorgimenti per godersi meglio il tape, quasi come se fossero delle istruzioni per l'ascolto e per l'uso. Ha scritto: non reputo questo progetto un ritorno alle origini, la mia storia è in continua evoluzione, 10 anni di Orange County stiamo solo festeggiando. Quindi possiamo capire che sia un progetto appunto per festeggiare i 10 anni di Orange County con nuova musica. Ha detto che il progetto nasce per arricchire il repertorio live in vista di San Siro e dar la possibilità a me di divertirmi con un progetto più urban dopo il successo mainstream della Divina Commedia. Ha detto che la sua traccia preferita è Volare e Velero di Carta, mentre la traccia preferita del suo team è Ryan Tedd Freestyle, una traccia che secondo lui il pubblico amerà, è Gravità. Voi siete d'accordo con quello che ha scritto oppure no? Noi tra poco commentiamo traccia per traccia. Nel frattempo, per entrare nel mood, ascoltiamo il singolo che ha anticipato questo progetto, Tedua, Tedua. Ciuniri.

0: Ryan Ted Mixtape. Aspettando 2026 San Siro.
1: Abbiamo previsto innumerevoli volte cosa poi sarebbe successo, e cioè l'arrivo di Ryan Ted Mixtape, l'arrivo di una data allo stadio San Siro a Milano, e poi possiamo pensare che sia in arrivo, credo dopo il tour estivo, anche un nuovo album di Tedua, perché conosciamo il suo modus operandi: pubblica un mixtape in attesa del progetto più grande, anche per aumentare le aspettative riguardo appunto il prossimo, il successivo album. Comunque abbiamo ascoltato Ciuniri su Rai Radio Rave Napoli, commentiamo finalmente Ryan Mixtape traccia per traccia. Il disco si apre con Rap Leggenda. Già da questa canzone si capisce che sarà un progetto in cui il rap è centrale. È un pezzo autocelebrativo ma anche politico. Il secondo brano si chiama Fexen, in collaborazione con La 3L. Qui si sente una vibe molto genovese, tanti incastri, giochi di parole, grande ingresso di La 3L per la sua strofa. I due matchano perfettamente. E poi Tedua fa anche un richiamo a un altro feat sempre con La 3L che ci sarà più tardi. Infatti dice: ci vediamo alla fine del tape. La 3L lo troveremo anche nella 12 canzone. Il terzo brano è Uno più Gangsta, in collaborazione con Nerissima Serpe. Anche Nerissima onora il tape. Il quarto brano è un pezzo d'amore, si chiama Mai. In realtà, secondo me, lo ascolteremo tra poco, è un brano che Tedua dedica alla scrittura e non solo, alla musica in generale, una tematica che sarà ricorrente all'interno del tape. Comunque questa è la prima canzone un po' più aperta melodicamente parlando, ma c'è comunque tanto rap nelle strofe. Il quinto brano è Felpa Nera, ed è in collaborazione con Anna. Questo è un pezzo da club, sempre tanti incastri. Anna fa una grande strofa e ho avuto la percezione che si è tolta tanti sassolini dalla scarpa. Il sesto brano è Too Late, un altro brano d'amore, il secondo della tracklist. Il settimo brano si chiama Hula Hop ed è in collaborazione con Ernia. Strofone di Tedua, grande ritornello di Tedua e uno strofone di Ernia. Questo è un pezzo che secondo me crescerà sempre di più a livello di streaming nei prossimi giorni. L'ottavo brano, che segna anche un po' la metà di questo progetto, si chiama Volare ed è un brano molto introspettivo, tante metafore. Qui c'è una scrittura diversa dei brani precedenti, tante immagini belle, ripercorre anche il suo passato con un po' di nostalgia. Tra poco parliamo delle altre canzoni, ascoltiamo prima un estratto e, come vi dicevo, ascoltiamo Mai, Tedua.

0: aspettare il sole.
1: Un altro brano estratto da Ryan Ted Mixtape, l'ultimo progetto di Tedua rilasciato venerdì scorso. Abbiamo ascoltato Mai su Rai Radio Drive Napoli. Stavamo commentando traccia per traccia, eravamo arrivati all'ottavo brano della tracklist che si chiama Volare. Il nono brano è la title track, e cioè Ryan Ted Freestyle. Esercizio di stile, si sente che Tedua si diverte molto sul beat, ma nonostante questo ci sono comunque tantissimi contenuti. Dice all'interno di questa canzone che fa strofa in freestyle come faceva Lil Wayne. Bellissimo lo skit finale in cui si percepisce quanto non sia cambiato il lato giocoso della sua musica e del rapporto con i suoi amici. Infatti sente alla fine del brano un messaggio vocale in cui il suo amico dice: tra il primo e il secondo palazzetto di Brescia giochiamo a pallone, organizziamo una partita di calcio, ed è una cosa molto molto bella. Il decimo brano è Giovane Bello ed è in collaborazione con Saif, grande trappata. Forse mi aspettavo un pezzo diverso dopo il featuring che Tedua ha fatto nell'album di Saif. Saif comunque si conferma in grande forma, fa uno strofone con tanti incastri. L'undicesimo brano si chiama Anni, un pezzo generazionale nel senso che ripercorre un po' le vibe del passato. Il dodicesimo brano è Gravità, sempre in collaborazione con la 3L, sinergia confermata in questo brano tra i due. Il tredicesimo brano è Blu, una canzone d'amore simile a quelle di Vita Vera Mixtape. Il quattordicesimo ed ultimo brano inedito della tracklist si chiama Veliero di Carta ed è un omaggio alla musica, la descrive un po' come la sua ancora di salvezza, spiega anche quanto sia importante scrivere un testo per lui, quello che prova quando scrive, dà anche dei consigli. Il ritornello è molto particolare perché si compone di sample di brani che sono stati particolarmente importanti per lui, si sentono le voci campionate dei Dogo, di Marra e di tanti altri artisti. Una canzone bellissima, una lettera d'amore alla scrittura e alla musica come viaggio, un pezzo sicuramente molto maturo che chiude il cerchio e il viaggio di Ryan Ted Mixtape. Poi le ultime due tracce sono già edite, sono Ciuniri e Lettera a Tedua. Allora, com'è questo progetto? Innanzitutto complimenti ai producer, il suono è molto omogeneo e poi i brani sono tutti collegati tra loro. Mi è piaciuta anche l'idea di inserire in ogni brano skit parlati, messaggi vocali per dare il senso di leggerezza di mixtape che contestualizzano queste tracce appunto all'interno del mixtape. Nonostante il tono da progetto non ufficiale, ci sono tantissimi contenuti, Tedua scrive benissimo e l'ha dimostrato per l'ennesima volta, tanti flow, tante ricerche di flow, di incastri. Una delle tematiche centrali è proprio la musica, la scrittura presente in praticamente quasi tutti i brani. Anche i featuring secondo me sono molto azzeccati e apprezzo l'idea che ha avuto Tedua di valorizzare per ben due volte la 3L. Comunque grande mixtape, complimenti a te.

vedessi tutto questo. Io sto imparando col tempo a vivere più nel momento. Sempre voluto essere pronto al peggio. Sento la folla ad allinearlo, spengo. Spero anche tu così lo senta meglio. Finché non si sentirà fino a dove stai. 22 senza

Dopo aver parlato del mixtape di Tedua, abbiamo continuato con la vibe genovese, abbiamo ascoltato Ricordi di Saif featuring Juelier, poi 22 Simba con We Shine. Continua l'ora di oggi, lunedì 25 maggio, di Around the Naples insieme a me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo ancora parlato del disco di Samurai J, di altre release da Napoli, in particolar modo del nuovo singolo di Stessi, e poi abbiamo largamente approfondito Ryan Ted Mixtape, l'ultimo progetto del rapper genovese. Ora ci spostiamo dall'urban, dal rap al cantautorato rap indie, diciamo che quest'artista varia e spazia in più generi musicali. Parlo di Coez, che venerdì scorso ha droppato il terzo capitolo della sua saga di progetti From the Rooftop. Per chi non dovesse saperlo, ogni tanto Coez regala ai suoi fan delle interpretazioni unplugged di canzoni sue o di altri artisti, registrate appunto in questo rooftop insieme a produttori e musicisti. In questo nuovo capitolo ci sono diverse canzoni, di cui anche un inedito, e cioè la prima canzone della tracklist, che si chiama Niente da nascondere. Ha raccontato un po' come è nato questo brano attraverso un post sui suoi profili social. Ha detto che questo brano è nato proprio a Napoli dopo il suo primo Pallapartenope, e che questa canzone è stata scritta con Tropico, Di Rosso e Sara Tartuffo. Ha detto che questa canzone la conserva da tanto, che si è vista passare davanti due dischi ufficiali e un joint album, e che probabilmente, insomma, il suo posto è sempre stato questo, all'interno appunto di un From the Rooftop. Il secondo brano è Faccio un casino, un evergreen di Coez, è una hit da più di 120 milioni di streaming, e un po' tutti i fan aspettavano questa nuova interpretazione. La terza canzone è Blatte, un brano di Colombre featuring Io sono un cane, in questo caso interpretato da Coez proprio insieme a Colombre, che ha curato anche tutti gli arrangiamenti delle canzoni presenti all'interno di questo From the Rooftop. Il quarto brano è Cielo di sabbia. Tra poco parliamo degli ultimi tre e riflettiamo sul senso di questo tipo di progetti. Ascoltiamo prima l'unico brano inedito di questo From the Rooftop, Niente da nascondere, Coez. Mi guardi in faccia.

Niente da nascondere, l'unico brano inedito di From the Rooftop 3, l'ultimo capitolo della saga di progetti di Coez, rilasciato venerdì scorso. Stavamo commentando un po' le tracce e le interpretazioni di Coez presente all'interno di questo nuovo album, nuovo progetto. Eravamo arrivati al quarto brano, Cielo di Sabbia. Il quinto è Parla Piano, You Are My Lady, che è un'interpretazione di una canzone del 98 de La Pina con i Soul Kingdom, prodotta da Fritz da Cat, un brano che non sembra proprio invecchiato, interpretato da Coez e da California, ex membro dei Comacose. Ha scritto Coez sui suoi profili social che, come da tradizione, non può mancare un pezzo rap in ogni volume di Rooftop, e ha scelto appunto questa canzone molto importante per lui. La sesta cover è di Quelli Come Me, un pezzo del producer album di Julie che Coez e Julie hanno fatto insieme, rilasciato tra l'altro poche settimane fa. E la settima e ultima cover canzone è delle Parole Più Grandi, un'altra grande hit da 30 e passa milioni di streaming per Coez. Ha voluto dare una seconda vita a questo singolo e ha fatto bene, secondo me, perché per me è un brano che merita ancora più successo di quello che ha avuto e potrebbe ottenerlo attraverso questa nuova interpretazione. Ormai è diventato un classico, un appuntamento fisso che speriamo possa continuare nel tempo, quello con il From the Rooftop, perché mette al centro la musica suonata, interpretata, cantata dal vivo, e fonde generi musicali diversi, dall'indie al cantautorato al rap, che è immancabile in ogni progetto di Coez, lui che è proprio nato dall'hip hop, dal rap. Complimenti anche a Colombre e tutti i musicisti per aver arrangiato questi brani, e a Coez sia per gli ospiti che per le interpretazioni. Spero che tanti altri artisti, soprattutto dall'urban, possano prendere spunto da Coez, ma anche da Laz, da Salmo e da tanti altri artisti che appunto pubblicano versioni diverse, versioni suonate, versioni unplugged delle loro canzoni. E dopo quest'altro approfondimento proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di London Naples. Ascoltiamo Tropico con la title track del suo ultimo album.

0: caso.
1: Complimenti sempre a Tropico per i titoli dei suoi album. In questo caso abbiamo ascoltato la title track del suo ultimo progetto che si chiama Soli e Disperati nel Mare Meraviglioso, proprio il dono della sintesi. No, comunque, a parte scherzi, complimenti a questa voce eccezionale del panorama musicale napoletano italiano, nonché un autore incredibile che ha segnato, che ha firmato tantissime decine se non centinaia di hit che ascoltiamo ogni giorno da un bel po' di anni a questa parte. Abbiamo detto prima che ha firmato anche l'inedito di Coez che abbiamo ascoltato precedentemente. Comunque sono tante altre le uscite musicali di venerdì scorso, continueremo a parlarne anche nella puntata di mercoledì, non di domani, perché domani ci sarà un'intervista, mi raccomando, per scoprire in anteprima tutte le news seguiteci sui social. Comunque sono usciti tanti altri progetti, come Chicken 02 di Vegas Jones, come la deluxe dell'ultimo album di Tiziano Ferro, Sono un grande, di cui abbiamo già parlato, una deluxe in cui c'è comunque tanta Napoli. È uscito il nuovo album di La Young, il nuovo disco di Aiello che si chiama Scorpio, il nuovo album di Lorenzo Salvetti che si chiama Stupida Vita. Mentre per quanto riguarda i singoli, direi che le previsioni che abbiamo fatto riguardo le hit estive per questa settimana sono state assolutamente azzeccate, perché sono usciti 4 se non più brani che puntano a diventare, a essere delle hit di quest'estate 2026, tra cui il nuovo brano del pagante Ludwig, il nuovo singolo di Elettra Lamborghini, un nuovo singolo di Giovanotti Alfa che si chiama Buon Vento. Insomma, anche e soprattutto dal punto di vista musicale, direi che ce ne stiamo accorgendo che si sta avvicinando sempre di più l'estate.

Anche l'ora di oggi, lunedì 25 maggio, di Around Naples insieme a me, Silvio Martino, è quasi finita, mancano pochi minuti alle 16. Vi ricordo che ci sentiamo tutti i giorni in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle ore 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast che potete ascoltare quando volete dall'applicazione o dal sito internet Rai Play Sound. Oggi abbiamo continuato il discorso riguardo le release degli scorsi giorni, abbiamo parlato ancora del nuovo album di Samurai J Amatore, di altre uscite da Napoli, in particolar modo del nuovo singolo di Stessi, abbiamo largamente approfondito Ryan Ted Mixtape, l'ultimo progetto di Tedua, e abbiamo approfondito anche From the Rooftop 3, l'ultimo progetto di Coez. Prima di salutarci vi ricordo di nuovo di seguirci sui nostri social, perché in questa settimana annunceremo un grande progetto in arrivo, quindi mi raccomando seguiteci, e poi sono in arrivo anche altre interviste per i prossimi giorni e per le prossime puntate. Around Naples con me, Silvio Martino, vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata, noi ci sentiamo domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, aiuto.

0: tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: E mo Pino, i 70 anni di Pino Daniele, con Valeria Saggese.
3: Buongiorno a tutti da Valeria Saggese, seconda puntata di Mo Pino, Rai Radio Live Napoli, per attraversare insieme la musica di Pino Daniele. Gli album sono tanti e le canzoni ancora di più, dunque oggi ascolteremo alcuni brani tratti dal secondo album che si chiama proprio come l'artista, Pino Daniele, per arrivare a Nero a metà del 1980, il disco che in qualche modo consacrerà il mascalzone latino. Il fil rouge di questi due album sono sicuramente due parole, rivoluzione e blues. Iniziamo da una canzone emblematica che ancora dopo più di 40 anni cantiamo tutti, 1979, I So Pazz, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli.

0: So pazzo, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, ed era un Pino Daniele molto arrabbiato, non le mandava certo a dire. Era un momento di ribellione, raccontava l'amore per la verità. E mentre a New York Patti Smith cantava fra la gente, Pino Daniele sintetizzava con musica, parole e la sua poesia che iniziava a farsi strada ciò che il movimento del Neapolitan Power già stava raccontando. Pino diventa un fenomeno culturale, musicale, sociale. E allora esploriamo Pino Daniele anche da un punto di vista sociologico, e ne parliamo oggi con il professore Alfonso Amendola dell'Università degli Studi di Salerno, dove insegna sociologia dei processi culturali. Buongiorno Alfonso e benvenuto.
1: Grazie, buongiorno e grazie per l'invito.
0: Vorrei cominciare con te Alfonso, condividendo con i nostri radioascoltatori una intervista del 1979 di Gio Marrazzo, e la vorrei far ascoltare proprio dalla voce di Pino Daniele. Abbiamo tratto questo spezzone dagli archivi Rai, e lui, attraverso il suo racconto probabilmente anche molto intuitivo di pancia del ragazzo che stava iniziando a scrivere delle pagine importanti, forse inconsapevolmente in quel momento, della musica italiana, racconta come la nuova canzone possa essere mezzo di rivolta, un po' un Masaniello contemporaneo. Ascoltiamolo.
2: Le canzoni di una volta non fanno altro che rispecchiare un certo tipo di ambiente che era quello di una volta. Oggi è cambiato, e quindi è giusto che cambino anche le canzoni, che cambino anche le strutture musicali e tutto. La musica è un inizio di certi fatti. Secondo me Napoli è un focolaio, capito? Un focolaio dal quale partirà prima o poi qualcosa, insomma. La canzone è stata sempre un qualcosa che ci ha permesso di dire la verità delle cose. Lo è stato sempre, anche durante il periodo, se diciamo, di Masaniello, no? La Repubblica del 99. La musica è stata sempre attaccata a quelli che sono stati poi gli eventi di dopo, cioè la ribellione popolare, cioè la rivoluzione praticamente.
0: La rivoluzione praticamente, dice Pino Daniele, e in queste parole si sente la sua effervescenza, la genuinità, ma allo stesso tempo una grande maturità.

0: il suo grande dialogo nero-napoletano, dove incontra fondamentalmente un giovane napoletano che aveva inciso un pugno di canzoni che diventano la narrazione, l'elemento portante della città di Napoli. Marrazzo racconta Napoli, la città sventrata, la città del mare, la città degli abusi, la città già raccontata da Francesco Rosi negli anni 60 sul Sacco Edilizio, e lo ritrova attraverso le pagine testuali narrative di Pino Daniele. Un Pino Daniele ancora selvaggio, un Pino Daniele che ama farsi riprendere con i capelli al vento, con la camicia bianca sblusata, ed è soprattutto legato ad una visceralità narrativa, ad una visceralità espositiva forte. È feroce Pino Daniele nella riflessione, è feroce sia nella postura, sia nel linguaggio, sia nel modo di vestirsi, ma anche sulle cose che dice verso la sua amata e inquietante Napoli.
1: Se dovessi, da professore, definire Pino Daniele e raccontarlo ai tuoi ragazzi, ai tuoi studenti, che cosa diresti?
0: Pino Daniele, immediatamente possiamo definirlo un corpo molteplice, e tutta questa operazione, che caratterizza anche il tuo format radiofonico, lo sottolinea in maniera vigorosa, in maniera necessaria. È un corpo molteplice perché Pino Daniele, è evidente, non è soltanto la musica, ma è una straordinaria sintesi di sensibilità, di sguardi, di prospettive, di tensioni socioculturali, dove la musica è sicuramente l'essenza, ma è uno dei larghi capitoli che appunto racconteremo assieme.
1: E allora entriamo nell'essenza della sua musica con un altro brano di questo secondo album. È una canzone più intimista, malinconica, che racconta l'incondizionata appartenenza viscerale alla sua città, ma anche il dolore straziante nel vederla martoriata. È una meravigliosa poesia su Rai Radio Live Napoli, Chiteno Mare.

Chiten Omar, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli. E con me è arrivato un altro ospite, il professor Amendola ritorna anche nelle prossime puntate per raccontarci e esprimere un focus sociologico su Pino Daniele e la sua storia musicale. Intanto, per ripercorrere il 1979, anche se è giovane, diciamo che è mio coetaneo, però probabilmente quella data continua a essere qui, perché come dicevo all'inizio è mo Pino. E questa mattina c'è un collega giornalista, scrittore di diversi libri sul Liberato, tra l'altro Pino Daniele, Gianni Valentino. Buongiorno.

0: Pino e mo stam ca e mo parlam. Di che vogliamo parlare, Valeria?
1: Ci sarebbe tanto di cui parlare, ma dobbiamo far ascoltare anche tantissima musica. Ovviamente non possiamo assolutamente saltare, già è complicato dover, come dire, scremare, selezionare alcune canzoni per ogni album, però c'è un brano che è proprio rappresentativo al massimo e in questo periodo storico è ancora più attuale, proprio mo calato in questa realtà. Sto parlando di Killen un buon guaglione.
0: E per me è una canzone da proteggere, un pezzo irrinunciabile proprio per quanto accennavi tu un istante fa. È pura realtà, è coscienza civica, è una dialettica che, se vogliamo, appartiene all'attenzione che i cantautori danno alle storie delle persone, ma non è così scontato. Nel senso che raccontare con una sorta di parata musicale in questo roboante stile samba, appunto, di un intervento di genere fisico, dei diritti del privato. Cioè di parlare delle feste, di quello che si può fare, delle azioni quotidiane, della spesa, del look. 79, cioè all'epoca c'erano stati pochissimi momenti, c'era coevo, diciamo, in quel momento Pierre dei Pooh, c'erano delle cose della Vanoni, ma appunto quest'arrivo di Killen un buon guaglione rompe proprio il pavimento e impone a tutti un precipizio, come a dire: vaiù, cioè state ma sentite, perché questa storia ci riguarda tutti. Non ci dimentichiamo che in quella fase Luciano Ferrara, fotoreporter, fa proprio tutta una serie di ritratti sui femminili, in particolare dei quartieri spagnoli. A Napoli la figura e il ruolo dei femminili nei quartieri, se vogliamo, meno abbienti ma più popolari, più veraci, è sempre stata una figura molto familiare, per taluni addirittura bene augurante, quasi come se fosse, mo ci vuole, per citare Pino, una bella ambriana.
1: Sì.
0: Esatto, una roba del genere. Quindi per me questa canzone è veramente un monumento, non solo ai diritti, ma proprio all'attenzione che dobbiamo avere per le persone che ci sono più prossime.
1: Sono inevitabilmente d'accordo, non ci resta che ascoltarla dalla voce, dalla musica di Pino Daniele. Davvero è stupenda, un monumento, come diceva Gianni Valentino. Killen un buon guaglione, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, ovviamente a Emo Pino.

0: voi credete che io non vi stia vedendo, invece vedo che state ballando e muovendo la testa, oltre a cantare Chile no buono guaglione grera ancora all'amore, come cantava Pino Daniele in questa canzone che appartiene, come vi dicevo, all'album del 1979 dal nome Pino Daniele. Quest'album vede tra gli altri grandi musicisti il contrabbassista Rino Zurzolo, ovviamente ci manca tanto, indimenticabile, indimenticato, uno dei più grandi musicisti della storia del nostro paese. In un brano invece c'è un musicista che poi sarebbe diventato il bassista dell'album successivo del 1980, Nero a metà, e poi direttore musicale degli ultimi progetti di Pino negli ultimi anni. Sto parlando di Gigi De Rienzo, che questa mattina mi è venuto a trovare. Buongiorno.
1: Ciao Valeria, un piacere stare qua e parlare con te, diciamo, in una maniera... Ti riconosco una competenza e un'attenzione veramente rara di questi tempi. Tutti parlano, ma poi spesso e volentieri parlano a vacante, come diciamo noi.
0: Vabbè, sei troppo generoso, Gigi. Parliamo invece di Pino, torniamo su di lui e sul suo rapporto con il blues.
1: Pino ha avuto sempre col blues un rapporto assolutamente istintivo, cioè era una cosa che aveva in tasca, gli veniva facile, una cosa che non ha mai dovuto studiare, a differenza di tutti gli altri generi con cui diciamo dei quali si innamorava ogni tanto, si metteva e gli piaceva il flamenco, gli piaceva il jazz, gli piaceva il latino, insomma aveva queste cotte, questi innamoramenti che lo prendevano completamente. Poi scucciava, faceva un'altra cosa, eccetera, ma il blues non ha, giustamente non l'ha mai studiato, non ha mai perso neanche un attimo, perché era una cosa che gli apparteneva. Forse perché l'aveva assorbito veramente da bambino, da ragazzino, quando cominciava a suonare.
0: La fortuna di Napoli di aver avuto appunto con la guerra gli americani e i locali al porto, no?
1: I famosi locali americani. Poi col papà di Pino che lavorava al porto, quella era la zona, diciamo, di sfogo naturale per chi abitava al centro storico. Cioè si scendeva e si andava a sentire questi, quando ti facevano entrare, perché noi eravamo piccoli. E niente, in quel periodo in effetti cominciai a lavorare con Pino, andai anche a suonare nella band, mi chiamò e fu, diciamo, la fase di preparazione in qualche modo di Nero a metà, perché nel 79 cominciamo a suonare insieme e cominciarono a venire fuori i pezzi che ci facevano ascoltare, le cose, e li suonavamo anche dal vivo. We Man invece è stato il primo pezzo che abbiamo fatto insieme in studio. E mi ricordo che mi cantò sto riff piuttosto complesso, perché c'era, cioè un riff blues ma molto cantato, e forse devo dire, sentendolo dopo tanti anni, l'ho suonato, non l'ho suonato bene la verità, l'ho suonato con un po' di tensione. E dovrei suonarlo con Eugenio Finardi, che lo voleva suonare in una cosa che faremo insieme, che è un caro vecchio amico con cui anche con lui ho lavorato un sacco in passato, e vorrei suonare We Man, spero di suonarlo finalmente come andava suonato.
0: Ti vuoi prendere la tua rivincita?
1: Sì, vabbè, insomma, gli anni non è che passano solo per invecchiare, passano anche per imparare a fare cose un po' meglio.
0: E allora, visto che c'è questa amicizia con Eugenio Finardi, io l'ho intervistato nel backstage di un concerto dedicato a Pino, e vediamo lui che cosa dice a proposito di We Man e a proposito di Pino Daniele.
2: We Man è in due dialetti, no? Quello della mamma di Pino e quello di mamma mia, no? Quindi una canzone che ci unisce molto, anche perché la stessa tonalità e proprio il lick di chitarra, cantare Pino, il blues è... è una meraviglia. No, Pino era un grandissimo musicista. Era un genio, ma aveva, andando più nello specifico, visto che tu te ne intendi di musica, lui era proprio sul tempo. Era una roccia, cioè isopazza. Ah, capito? Non era isopazza. Ah, no, era isopazza. Ah, e poi ah, quando arrivava era proprio pa, capito? Insieme al colpo di rullante. Bello, grosso, era come dite a Napoli, era grosso proprio, capito?
0: Era grosso Pino, sì, allora non ci resta che ascoltarla dalla sua voce, questa bellissima Women su Rai Radio Live Napoli, qui è Mo Pino.

0: Su Rai Radio Live Napoli, un blues napoletano reale che racconta la città, no pochi dollars to me e me ne fai, un po' di dollari per me e me ne fai andare. A Napoli si parla il napoletano, l'americano, c'è la base NATO, ci sono i night club. È un periodo storico in cui Partenope può sembrare una colonia americana, eppure culturalmente e musicalmente non lo sarà mai. La sua storia musicale secolare tiene ben salde le radici. Nel 500, pensate, c'erano già 4 conservatori. Nel 700 la capitale è punto di riferimento per Mozart e per i vari musicisti mitteleuropei e non soltanto. Nell'800 Wagner è interessato alla musica errante, insomma, su questa base del passato e del presente che vive, Pino sintetizza tutto e scrive canzoni. Con me in studio c'è sempre Gigi De Rienzo e lui è parte dell'album Nero a metà che prende forma breve. È il 1980, un anno che si colora di armonie e viaggi verso il jazz rock che loro, giovani musicisti, amavano fortemente. Nasce un grande disco che farà la storia, rivoluzionario, con dei suoni innovativi uniti alla melodia. Un album fatto di groove, di armonie, complesso per certi versi ma profondamente cantabile. Mi viene da chiedere, Gigi, il brano che poi porta il titolo A me mi piace blues, incluso in Nero a metà, musicalmente trae in inganno, sbaglio?
1: Lui dice A me mi piace blues, però il pezzo è un pezzo funk, e a cominciare dall'introduzione, che io mi ricordo, proposi questa introduzione proprio in studio, era una cosa che non avevamo provato prima, e poi alla fine ci hanno detto perché poi quella gente dice di tutto, questa cosa è uguale a Saturn degli Earth, Wind and Fire, e infatti era quel mondo, ma da che mondo è mondo, voglio dire, i musicisti gli arrivano delle cose nelle orecchie, sedimentano, spunta qualche cosa e riprovano, ma questo
0: le influenze sono ovvie.
1: Sì, non è che uno si mette là con la testa a dire facciamo questa cosa uguale, oddio c'è qualcuno che lo fa, però noi non avevamo nessuna, non avevamo neanche bisogno, insomma eravamo giovani, eravamo estremamente vivi e creativi, e poi sì, ci sono un sacco di armonie belle. Ecco, quello è un pezzo che ha un equilibrio, parlando di canzoni più ardite, più avanti, più difficili da ascolto, e quelle più semplici, no? Quello insomma è un pezzo che è venuto fuori in una maniera abbastanza magica, perché anche se c'ha, e devo dire nonostante abbia armonie, disegni ritmici eccetera, è diventato un cult, ma è un cult popolare, cioè i musicisti l'hanno studiato, perché all'inizio per esempio non si capiva neanche l'introduzione com'era, non capivano che non partiva dal battere, e quindi è stato proprio motivo di discussione addirittura, e però poi è un pezzo popolare perché chiaramente c'è Pino, c'è il ritmo, ci sono tutte le cose, che quelle che aveva fatto lui e quelle che ci abbiamo messo noi, e alla fine ecco, là Tibaldi non ha avuto niente da dire, per esempio.
0: E continueremo a parlare di questo meraviglioso album Nero a metà insieme a Gigi De Rienzo e anche insieme a un altro ospite che ci ha appena raggiunti qui. Intanto ascoltiamo A me mi piace blues, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, qui a MOPino.

0: Il funky di A me mi piace il blues su Rai Radio Live Napoli, qui è Mopino, sono sempre in compagnia di Gigi De Rienzo. Mi ha raggiunto, come vi anticipavo, un altro ospite, lui il re delle armonie, di Nero a Metà in particolar modo, grande mondista, ed è con me Ernesto Vitolo. Buongiorno, buongiorno.
1: Ciao. Buongiorno a tutti. Ecco, vabbè, diciamo che il momento, oltre al disco in sé, è il momento proprio magico della musica in quegli anni, negli anni 80, quindi fine anni 70, inizio 80, per cui c'è un'energia particolare. Poi con i brani di Pino, che erano già belli suonati, chitarra e voce, avevano già un perché, ci siamo aggiunti noi, con le prove che abbiamo fatto, abbiamo dato il nostro apporto musicale di esperienze, che noi veniamo comunque da un genere musicale, possiamo definirlo jazz rock, no? Alla Pat Metheny, Weather Report, Chick Corea, Herbie Hancock, questo è il nostro background. Che poi manca a farlo apposta, era lo stesso di Pino. Pino amavo quella musica, io stavo con la chitarra in mano dalla mattina alla sera a studiare tutti i passaggi, le scale, tutto quello che era fuori da quello che si sentiva all'epoca. È successo in realtà, dovuto oltre al fatto dei brani belli che Pino ha scritto ai testi, che è successo qualcosa musicalmente, che noi, avendo questo background musicale, abbiamo dato un'impronta armonica completamente diversa a quella che era in quel periodo nella musica leggera italiana. Per farti capire, faccio un esempio. Nella musica esistono le triadi, sono accordi più facili che sono di tre suoni, no? Nei cantautori, specialmente in quell'epoca, si usava al massimo, si usava una semidiminuita, una diminuita, che sono comunque accordi un po' dissonanti rispetto alla consonanza di una triade, che è proprio l'accordo perfetto maggiore, è definito così, o minore, insomma. Per cui quando cominci ad alterare i gradi della scala, facciamo un termine tecnico, si arriva a certe dissonanze. Ci sono degli accordi di settima maggiore, di nona, di undicesima, tredicesima, nona bemolle, nona eccedente, sono gli accordi che si usano normalmente nel jazz, non nella musica leggera, specialmente quella italiana, insomma. È famosa per la napoletana, specialmente per la melodia, ma non per l'armonia. Tant'è vero, se tu prendi, che so, faccio un esempio, la Taranta nel due accordi, sempre do e sol, do e sol, sempre tonica e dominante, tonica e dominante. Cioè alla fine fanno, io non la sopporto, perché ritmicamente diciamo che è coinvolgente, specialmente perché poi ci si fa qualche bicchiere di vino, poi le donne ballano mezzo ubriache. Ma è quello, il ritmo che è importante, là.
0: Mettiamola così, ecco perché diventa una sorta di mantra, no?
1: Esatto, diventa una cosa molto ripetitiva, ossessiva. Infatti l'ossessione del morso della Taranta, no? Che alla fine
0: però è semplice dal punto di vista musicale.
1: Musicalmente succede,
0: è ripetitiva.
1: Specialmente pure le melodie.
0: Ma torniamo a noi, Ernesto.
1: Sì.
0: E cambiamo registro, perché dobbiamo ascoltare un brano che ci porta a fare un viaggio poetico meraviglioso. È un brano, tra l'altro, che ti rappresenta tanto. Ci sono le tue mani, c'è il tuo pianoforte, e la canzone in questione, sempre tratta dall'album del 1980, Nero a Metà, è Alleria, Pino Daniele, qui su Rai Radio Live Napoli. Aimo Pino.

0: Beh, diciamo la parte di pianoforte è la mia, diciamo, è un arrangiamento.
1: Non ho detto niente.
0: Quasi, tutte le. Molto spesso Pino aveva già a volte delle idee già precise su cosa fare. Io a volte me le dicevo, a volte le cambiavo, sempre col suo benestare, chiaramente. Se lui veniva con la chitarra ci faceva sentire dei pezzi. Poi da là ognuno di noi ci metteva la sua esperienza, il suo apporto musicale, no? E questa cosa qua di Galleria è nata, vabbè, c'era la frase, però tutto l'arrangiamento, ma anche di altri brani, tutte le tastiere sono maggiormente cose che ho fatto io, gli arrangiamenti di tastiere. Altre me li proponeva anche Pino, erano già stabiliti, poi abbiamo comunque lavorato insieme. Ecco, la cosa bella di una volta era, rispetto ad oggi, che si suonava tutti insieme. Cioè noi nello studio suonavamo le basi con Pino che cantava e suonava uguale, e spesso c'erano anche problemi di rientro, tant'è vero che a volte c'era la voce, la chitarra che rientrava nella voce o la voce che rientrava nell'amplificatore della chitarra, però era talmente poi bello l'effetto musicale che anche certi errori li perdonavi e li tenevi. E il fatto di suonare insieme non è una cosa facile, ma viene da sé. Quando poi suoni sei affiatato.
1: Eh beh, l'affiatamento si sente come, ma come nasce Galleria? C'è un momento che tu ricordi in particolar modo della genesi di questo brano, questa perla preziosa?
0: Allora, quando abbiamo fatto Galleria in studio e avevamo bevuto un bicchierino in più, io, Pino e Gigi, è nata quella magia.
1: Eravate brilli e vi siete
0: più
1: divertiti
0: che brilli,
1: un
0: più
1: po',
0: che brilli.
1: Dai.
0: E tu quando sei un po' brillo ti disinibisci. Lo si fa anche con le donne che bevono due gocce di
1: vino. Non ti vedo bere più da anni.
0: No, no, ma io ho smesso.
1: Poco,
0: no, bevo molto meno. Infatti pure Pino mi diceva, no, mi raccomando, le ultime serate voleva assolutamente perché bevessimo tutti.
1: Il
0: però
1: bicchierino piace
0: è nata
1: un po' a tutti,
0: quella
1: dai.
0: Cosa, è nata quella magia che poi alla fine ci fu Willy David che si incazzò con noi perché avevamo bevuto. Dice, Willy, non mi ha fatto sta meraviglia. Quindi io presi una bottiglia di whisky, mi incazzai, la spaccai sul mixer all'epoca. Che fortunatamente il tecnico venne ad asciugare, perché se no altrimenti stavamo ancora pagando le rate di un mix.
1: Storie di vita vera, storie avvenute nello studio Ernesto,
0: sì,
1: Vito, Gigi di Rienzo,
0: di
1: al Castello di Carimati, ovviamente registrare Nero a metà, sì, con Pino Daniele. E Nero a metà si sente in pronunciare in una canzone che è A testa in giù, che adesso ascolteremo. Tu hai citato Willy David, tra l'altro, che è il produttore di questo, del precedente, anche dei tre album successivi. Lui fonderà insieme a Pino Daniele poi l'etichetta Bagaria. Insomma, ci aveva visto lungo rispetto a questa musica, a questa rivoluzione. Ascoltiamo sempre su Rai Radio Live Napoli, ovviamente qui è Mo Pino, A testa in giù.

0: A testa in giù, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, a Moppino, sono sempre con Gigi De Rienzo. E beh, Gigi, questa canzone fa vedere delle immagini, è la vostra storia, immagino che tu ci sia molto legato.
1: Succede questo, a volte mi chiedono: ma qual è la canzone che ti piace? Non c'è una canzone che mi piace di più in questo modo, figurati, poi è una cosa proprio che ho sulla pelle. E sono tutti meravigliosi i pezzi, però cito questa canzone perché questa canzone ha un senso, è come guardare per me un film, diciamo un film di formazione. Sai quando guardi un romanzo o un film di questi giovani che si stanno a fare, cioè tutto quello che dice Pino in questo pezzo è esattamente quello che noi abbiamo vissuto nell'estate del 79. Ci sono un sacco di cose che non sono un po' criptiche, diciamo, non sono chiare. Tipo per gridare qualche nome che ho inventato. Cioè, che gridare i nomi era una pratica precisa che Ernesto aveva importato da Milano, dal gruppo di Finardi, che si chiamava Criside, un gruppo di grandissimi musicisti con Stefano Cerri, Mauro Spina, eccetera. E allora c'avevano questa cosa, dato che a quell'epoca eravamo tutti ragazzi, per cui ci si sconvolgeva più o meno, ma ci si sconvolgeva, cioè questo sicuro. A un certo punto della serata c'era questa cosa che si mettevano, magari stavi in una piazza, diciamo, che ne so, a Fidenza o a Reggio Emilia alle 3 di notte che non c'era nessuno, perché era arrivato là dopo aver suonato, e si urlavano sti nomi da morire alle risate. Pino, per esempio, questa cosa immediatamente la prese e cominciò a farlo pure lui, la facevamo anche noi col gruppo là, eccetera. Lui immediatamente nel pezzo ci ha messo e gridare qualche nome, e cioè era quello che succedeva. Oppure, che ne so, tutte le cose che mi diceva, l'autostrada, la sigaretta, il fatto che ti cade la testa così, tutte queste. Era proprio la nostra vita. E quindi questa cosa per me è come vedere un film. Lui ha proprio riscritto esattamente
0: quello
1: la
0: che
1: sceneggiatura
0: vivevate.
1: di questa cosa. Tant'è che, voglio dire, talmente bello girare l'Italia in queste macchine un po' scassate, no? Sempre uno andava in ebollizione, andavi a suona, trovavi dei.
0: Diciamo il periodo che il tour era senza tutta la.
1: Un'avventura. Una volta ci hanno perso un pezzo della batteria perché il camion che c'aveva gli strumenti era tipo uno di quelli a frutta, era aperto sopra, insomma, per cui queste arrivavi e non sapevi che palco trovavi, potevano essere delle tavole di ponte, diciamo, da pollaio proprio. Però, nonostante fosse così, eravamo molto molto felici, eravamo giovani, suonavamo una musica meravigliosa, tanto che dopo tutta la lista Bino giustamente dice: ma che vuoi più?
0: No, no, no, io ne voglio ancora e anche i nostri radioascoltatori vogliono ancora ascoltare alcuni brani di Nero a metà. C'era tanta gioia, come hai detto, tanta allegria, goliardia, bei tempi, ma c'è anche nella musica di Pino Daniele tanta malinconia e soprattutto tanta appocondria.

0: Apocondria Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli, questa canzone davvero più intimista, chitarra e percussioni. Le percussioni in questa canzone, un po' per caso, ci finisce alle percussioni Tony Cercola, che questa mattina è qui. Buongiorno Tony.
1: Ciao Valeria, buongiorno.
0: Allora, prima di tutto vogliamo spiegare cos'è apocondria.
1: Dunque, apocondria è uno stato di malinconia, quasi depressivo, e qualche volta è una dolce malinconia, ti fa piangere e fa bene. Quindi apocondria, mi scelgo, hai capito? Se si vede con l'apocondria, ha scomigliato Lietta, apocondria che sazia e dice che riuna, cioè uno che sta bene dice perché ha di essere malinconico. Dunque, l'apocondria è nato in questo modo qua. Io mi trovavo allo Stone Castle, Carimate, registrando, sono solo canzonette uffa uffa, due dischi Talk che hanno venduto milioni di copie.
0: E due dischi di Edoardo Bennato.
1: Vabbè, due successi che poi gli stati, eccetera. C'erano due, tre sale, una verde, una rossa e un'altra gialla. Noi stavamo nella verde, Pino stava nella sala rossa con Gigi, con tutti gli altri musicisti. In una pausa lui aprì la porta dello studio, stavano tutti a mensa, stavano mangiando e io stavo per uscire, stavo, cioè, disse che a roba, guarda Pino, vado a
0: traduco per gli altri, dove vai?
1: Dove vai? Dice, no, c'è Pino, vado a pranzo. Aspetta un momento, aspetta, non prendi un attimo i bonghetti. Dice, guarda che bene che tu dici, lo sai, e poi io ho un contratto con la Ricordi. No, cioè, lui insisteva per questa cosa, vieni qua, accompagnami questo brano. E lui con la chitarra fece questa rumba flamenca. E io con i bonghetti riscaldati, perché i bonghetti di Creta vengono riscaldati col fornetto, li scaldai e nacque questa base senza voce. Io mi disse, vabbè, comunque io vado là perché non mi dire niente, devo. Ma no, hai capito? Anche per rispetto, ero sotto contratto. Dopo mesi io incontro lui e dice, ma Pino, che ho combinato con quel brano? Ah, non c'è. Sta nel disco, non ero a metà. Tu ci sei come Tony Cercola, a sta e culura.
0: E questo è un aneddoto carinissimo, cioè quelle cose nate proprio in estemporanea. Probabilmente è stata una sua intuizione, gli serviva quel colore lì in quel momento, e infatti la apocondria.
1: Come fu l'intuizione della Mazzetta, questo film con De Laurentiis e con Marisa Laurita del 1977, che lui ha voluto all'epoca solo uno spaccato di 20 minuti solo per percussione.
0: Ricordiamoci Pino, anche grande compositore di colonne sonore.
1: Sì, ma già all'epoca fu un successo. Dino De Laurentiis, Ino Manfredi.
0: Sì, è vero. Grazie Tony per questo ricordo di questo brano e anche di averci ricordato Pino Daniele, ovviamente compositore. Poi lo rivedremo anche nel sodalizio con Massimo Troisi e in tanti altri film, ne riparleremo nelle prossime puntate. Abbiamo ascoltato tante canzoni, ovviamente non tutte per ragioni di tempo. Pino Daniele, poeta, compositore, soprattutto chitarrista. Lui si sentiva musicista, chitarrista, lo chiedo in chiusura a Gigi De Rienzo.
2: Pino si considerava soprattutto prima un chitarrista, poi un musicista e poi veniva tutto il resto, poi era uno che scriveva e poi l'ultima cosa era il cantante, cioè un cantante Pino Daniele, cioè si diceva perché lo Pino Daniele e parlava della sua attività. Questo che significa che...
0: Cioè parlava in terza persona.
2: Assolutamente, parlava in terza persona, ma questa cosa... significava non che lui avesse, diciamo, disprezzasse quel genere di, diciamo, quell'aspetto della cosa, semplicemente che aveva delle priorità. Cioè Peppino, la cosa principale è sempre stata la musica, le canzoni, no? I testi, la poesia, eccetera. Però poi alla fine tutto questo, se non ci fosse stata la musica, se non ci fosse stata la grande qualità, se non ci fosse stato lo strumentista, cioè, a Pino non sarebbe bastato.
0: Caro Gigi, non potevi che riassumere meglio la visione musicale di Pino Daniele. Ti ringrazio tanto. Abbiamo in questa seconda puntata ascoltato alcuni brani del secondo album e di Nero a metà, ovviamente non tutti per ragioni di tempo, un album completo che è anche ispirato da un bel libro che uscì negli anni 70, Nero di Puglia, è la storia di un uomo di colore che nasceva al sud, ma Nero a metà era anche Musella, Mario Musella degli Showman. I musicisti sono tanti, le canzoni ancora di più, ovviamente impossibile farle ascoltare tutte in un'ora. Chiudiamo con questa seconda puntata come abbiamo iniziato. C'è un altro brano che in questo caso però non c'è Gigi De Rienzo al basso, ma Aldo Mercurio. Ci ritrovate la prossima settimana per la terza puntata di Emopino, sempre alle ore 8 di mattina su Rai Radio Live Napoli. Ovviamente ci potete ascoltare anche in podcast su Rai Play Sound. Il brano chiude il cerchio perché abbiamo aperto con Iso Paz e chiudiamo con Num Scuccià, il grande blues di Pino Daniele.

Giovinotto, per favore, senza far la voce grossa, se mi tocchi sull'onore, mi querelo prima e mo. Ma te pari, io sono marchesa, tengo a Prato un marchese, che alla fine d'ogni mese va alla banca d'incassà. Mi sposava mi spiandato, fare un tene che mangià, un volgare banconista della vostra società. È stato un capriccio, sa, capriccetto di nobiltà. Ma che cosa pretendi tu da una dama di sangue blu? La marchesa Coletta Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti. Certamente non puote sposare il garzone di un misero bar. Va là, va de bocca, va. Va là, va ballorze, va. Va pure ragazzo, va ballorze in tazza, va. Fallo bene. In un'ora di follia, io tamai mio bel ragazzo, ecco dalla frenesia che mi parve di impazzir. Ti fissavo gli occhi belli, trapassavo i tuoi capelli, ti allisciavo i mustacilli in un'onda di languor. Ma quell'ora è trapassata, sì, quell'ora è morta fu, e il ricordo è dileguato come il fumo del ragù. Ma solo un capriccio, sì, capriccetto di nobiltà, perché allora sentivo in te un odore di buon caffè. Ma oggi di la marchesa Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti, certamente non puote sposare il cartone di un mistero qua. Vagliava di bocche, va, vagliava, vagliorze, va pure ragazzo, va, sciacqua le tazze, va, e sciacqua le bene. Se per caso sul momento ti servisse del danaro, ti do un pizzico d'argento purché taci, bilanzò. Sai, per me mille fiorini, una borsa di zecchini, sono una branca di lupini, li raduno e te li do. Ora sono innamorata del barone Patatè, la sua bocca è profumata, com'è bella Patatè. Fra un mese mi sposerà e si unisce la nobiltà, il barone ci guanti già, mette in mano tutti i miei cani, e perciò la marchetta Antonietta Susetta Ninetta dei peli scoperti, certamente non può ricordare il cartone di un mitero par. Vai là, vai di bocca,

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

queste la felicità. Dunque prima piano una lanterna a mano e tiro lì e tiro là. Io sono tenda qua, ognuno progredisce, il reddito gli cresce, e tiro lì, e tiro là. Ma me di po' pensando, ci pensano i benestanti. Oh, Marianna, ci pensano i ben pensanti. No, non è per mo, ci pensano i litiganti, e chi sa da pensare. Io non c'è che tua forza nemmeno abbastanza. Tiro lì, tiro là, tiro lì, tiro là. E resto prima piano, una lanterna a mano. E tiro lì, e tiro là, ti sto la tentata. Non so che posso fare, cucchi ma già pigliamo. C'è chi nasce fortuna e si trastulla, chi suona di tre mezze maniche rinda culla. Ma so cresciù senza biberò, mi stongo prima piana una lanterna a mano. E tiro lì, e tiro là, e mi stongo sempre accanto. Ognuno progredisce, il reddito mi cresce. E tiro lì, e tiro là, ma me li poppa in fanno, ci pensano i smemorati. No, ma in realtà ci pensano

Sanna. Pirulì, pirulà, ti stonga senza sta. E gli altri fanno i milioni, che vengono professionale. Ehi, che pagina memoriale. E a me chi ci può pensare? Ma chi ci può pensare, chi può pensare, chi ci può pensare? Pirulì, pirulà, no, così non può durare. Pirulì.

Arrai tu. Ma sai di cinturni pura abbassato sovvaluta, si accosti me canosciuta, poi pensata chi sarà. Ma si è messo lunga cura, con la pienza che hai soffata, di un'enuvite.

ama e ne basteranno ancora. Iuana, se tu i bambi 80 sete, me ne faccio limonata, me ne bevo acqua d'orgiata, ma la sete resta mio. E se sono un pozzo pieno d'acqua, anzi peggio ancora. Sono un fiumicello, un ricagno, un ruscello, solo l'arno sono il po'. Tu sei bella e non ti adulo, ma non mami no. Io destardo come un mulo, sono pronta a dare il cuore.

ma finti, e mi strappi, mi mastruisce, mi lastruisce, no, no, no, non so buone qua a usare. E la mia lingua più non vale, me la taglierò, metterò la sottosale, ne farò un sacco postale e appena spedirò. Come un pesce restante,

0: mi tuffa, cuffa, dimmi tu perché ti tuffi, tuffi, tappi, tapparri.
1: Iuana mia, Iuana mia,
0: voglio morire con te.
1: No, aspetta un momento, muore prima tu.
0: Iuana maruaia, capi, te.

Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

ma che parla fa? Tanto sa c'è già che tu stai a così sembra pronta contradin. Ma che parla fa? Ma che parla fa?

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Quello che certo che mai sta solo, mai la manca.

Tale qua la palomba che gira, e che giranna tira, quando ne va a tirare. Tante a porno con l'uomo s'appanna, ma essa che comanda, non mi fa mai stancare. Palomba maschio l'innamorata, chi va e si scotta, chi va

E una sera tutti in un pulenno mi trovo a ballando con l'ada pure.

Perciò rivolsero pronto giù, voglio chissà, farò pedaggio nessuno giù, mai più a ballare. Che la sera così non volendo, ma trovo a ballare.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: finito. Ende.
1: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Mikä pötkis kohkastaa, kantaa meille luomuna kaatena palettaa, kanatis minkä riedä tööminen pakkavaa.
1: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
2: Signori della patria, dolce di vincettaia del Pisumiano, non è una notte che io non sognavo, e son vent'anni che ne sto lontano. Paese nevica, il campanile della chiesa è bianco, tutta la legna è diventata cenere, ho sempre freddo.

tempi di Bolgoria, dolce felicità fatta di niente. Brindisi coi bicchieri colmi d'acqua, al nostro amore povero e innocente. Nei sguardi tuoi passavano una speranza, un sogno, una carezza. Avevi un nome che non si dimentica, un nome lungo e breve.

anni e i giorni passano uguali, ricchi, colmano furia, le nostre foglie più non riverdiscono, signorinella, che malinconia. Innamorata e pallida, più non ricami tanti al poterario. Io qui sono diventato il mondo un cetere, porto il mantello a ruota e

sputate, i dovui lo sagagliardi, la sposa che quest'oggi da parola, io vi conosco, la buona figliola, mia ricca sciorta, lo ha già mancata, ambata sola, senza mamma e padre.

Tätigkeit am Vietnamkrieg. Chi sono? A dimannà. Ma vi spiego. So quello che conosce tutta la vita o padre vostra. Non mi sfortunare. E venga assai andare o condannare. Ma non vi offendere, non vi spaventare.

che appartano a sto cuore mio malato, un cuore padre troppo affezionato, a figlia soia che tutto si è scordato, che io che ve lasciai piccerella.

Ma come? Non va fatto per un via. Decida una parola, che va costa? Qui siete tale qua la mamma vostra, e proprio adesso ma vai a parlare. Appunto questa, niente carcerata, e oggi son cresciuta a libertà. Non son un assassino, ma per dentro per una calunnia, vuol la mamma tua, la provincia lo sia, sbattaglia.